Dutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang 340 51 53 598 o skydivefly gang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: stay still.
1: Ci sono gesti che migliorano il presente.
2: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
1: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
2: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
1: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
3: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iucale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
4: Il GR Sanità dell'Agenzia di.
5: L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale. La strategia punta su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive. Il Ministero ha emanato una circolare per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può giudicare, la vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud. Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una Special Strategic Partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta che punta a facilitare l'ingresso di infermieri indiani nel Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede una cooperazione specifica sulla mobilità dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di rispondere alla carenza strutturale di personale infermieristico negli ospedali italiani. Previsti programmi per favorire formazione, riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo degli infermieri provenienti dall'India. L'intelligenza artificiale entra sempre più nella sanità italiana e diventa uno strumento concreto anche per le farmacie ospedaliere. È quanto emerso dal corso nazionale promosso a Roma da SIFO, dedicato alle opportunità dell'intelligenza artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale. Gli algoritmi sono già utilizzati per la gestione della logistica del farmaco, la programmazione dei fabbisogni, l'analisi dei costi e il controllo delle interazioni farmacologiche. Tra le applicazioni anche il supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però, l'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero, ma potrà aiutarlo a personalizzare sempre di più le cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia un confronto tra medici, giuristi ed esperti sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che consente l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele previste dalla legge. Secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo intanto viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCCS. La salute sessuale non riguarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega Lapera, rischia oggi di essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude Lapera, è necessario promuovere una visione più completa della sessualità anche nelle scuole e nei contesti culturali, integrando educazione, diritti e conoscenze scientifiche sul comportamento umano. Tra prevenzione, cura e riabilitazione si è chiuso a Roma il terzo congresso regionale dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, ospitato dalla sede del Consiglio regionale alla Pisana. Realizzato in partnership con AFI, il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti che si sono dati appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema sanitario regionale. Al centro della due giorni, innovazione e tecnologia, dall'intelligenza artificiale alla teleriabilitazione, ma anche dolore cronico tra fibromialgia, endometriosi e riabilitazione del pavimento pelvico. Con un obiettivo chiaro, come evidenziato dalla presidente Anna Maria Servatio, fare del Lazio un modello nazionale di fisioterapia di prossimità.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: 6:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Una nuova escalation militare in Libano. Massicci raid di israeliani hanno colpito ieri tutto il sud del paese. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono 31 i morti totali per gli attacchi, tra questi 4 bambini. L'esercito israeliano ha inoltre confermato di aver iniziato a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera fissata da Israele in modo unilaterale a sud del fiume Litani, che Tel Aviv sostiene di voler rendere una zona cuscinetto, un'area però di fatto occupata da Israele sul modello di Gaza con interi villaggi rasi al suolo. L'IDF ieri ha emesso ordini di evacuazione per 50 tra villaggi e città, da citare Nabatieh, la seconda città del Libano a nord del fiume Litani. Gli attacchi arrivano dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva detto che Israele è di nuovo in guerra con Hezbollah, annunciando raid sempre più intensi.
1: E nella striscia di Gaza un attacco israeliano ha causato 4 morti nel quartiere di Ramallah, Gaza City, in un raid che per i media di Tel Aviv avrebbe portato all'uccisione di Mohammed Odeh, il capo dell'ala militare di Hamas. Anche a Gaza, secondo Al Jazeera, sono almeno 11 le vittime nella sola giornata di ieri. Odeh era stato nominato circa una settimana fa per sostituire il predecessore Haddad, ucciso sempre in un attacco dell'IDF.
0: I negoziati tra Stati Uniti e Iran proseguono pur con difficoltà. Trump convocherà oggi alla Casa Bianca una riunione di gabinetto straordinaria. Ieri il team diplomatico di Teheran era in Qatar, paese mediatore. A complicare le trattative e gli attacchi di Washington nella notte tra lunedì e martedì a un sito per il lancio dei missili ad alcune imbarcazioni iraniane e per i quali ora Teheran minaccia ritorsioni. In Iran intanto si sta assistendo al graduale ripristino dell'accesso a internet a livello nazionale dopo 3 mesi di blackout quasi totale.
1: Verranno rimpatriati questa mattina i 300 attivisti della flottiglia che si trovano in Libia, tra loro anche 7 italiani. Intanto il console generale d'Italia a Bengasi è in attesa di poter visitare i 2 attivisti, Domenico Centrone e Dina Alberizia, arrestati 2 giorni fa dalle milizie del generale Haftar. Il convoglio di terra era partito il 15 maggio diretto verso Gaza per portare aiuti umanitari, 7 ambulanze, 20 case mobili, 10 camion con cibo e medicinali. Ieri anche Papa Leone ha parlato della flottiglia lanciando un appello per portare aiuti ai Gazawi e chiedendo il rispetto dei diritti umani per tutti.
0: Meno Europa, meno regole sull'ambiente, più nucleare. All'Assemblea di Confindustria ieri è andata in scena la convergenza tra Giorgia Meloni ed Emanuele Orsini, il numero uno degli industriali. I problemi dell'Italia vanno ricercati nella troppa burocrazia di Bruxelles, in particolare nell'eccessiva rigidità della transizione ambientale. Questa è la visione comune, gli industriali ammettono che c'è un problema di salari troppo bassi nel nostro paese, ma affermano di non farcela da soli, criticano le tasse europee sulla transizione ecologica e rilanciano il nucleare. La Presidente del Consiglio asseconda e promette, pensando già alla campagna elettorale per le politiche.
1: Una nuova vittoria all'interno del Partito Repubblicano per Donald Trump. In Texas, Ken Paxton ha vinto le primarie repubblicane per il Senato americano nello Stato, sconfiggendo con più del 60% dei voti il senatore in carica John Cornyn. Per il momento si tratta ancora di proiezioni date dalla CNN, però l'ennesima vittoria di un candidato di Trump che sfida un senatore in carica, caduto in disgrazia con il presidente statunitense. Il senatore Billy Cassidy all'inizio di maggio aveva perso il ballottaggio in Louisiana, così il deputato Thomas Massie in Kentucky. Entrambi erano tra i principali oppositori di Trump nel partito.
0: Le notizie tornano alle 7, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Allora, era un ascensore con piano. Uno scorreggiò. Ah, siamo in diretta. Un frizzante buongiorno, benvenuti sulle frequenze della città Fusico 103.
1: Tutte
0: le brande.
1: C'è chi la fa, chi la NASA, dottore. Lei
0: di cosa stiamo parlando? Siamo qua in diretta e vogliamo.
1: Dottore, la NASA. Insomma, è così.
0: Parliamo di esplorazione spaziale.
1: Esplorazione spaziale, sì, sì.
0: Siamo
1: sulla scienza. Buongiorno. Forse non tutti sanno che a Bologna, ai tempi del relatore Bruno Pesaula, Ale.
0: Il petisso.
1: Un'altra robina recente. Gran giocatore di carte e abate degli abari.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Andava spesso al barottello.
1: Si poteva ordinare l'amaro del petisso.
0: E cos'era l'amaro del petisso?
1: Era la miscela di erbe abarissime a lui dedicata.
0: Ma pensa.
1: Così come nella scorsa stagione si sono moltiplicate, la stagione scorsa sì. Di calcio, si sono moltiplicate le vendite di panettoni e colombe Motta.
0: L'effetto del calcio
1: giocando sull'equivoco che fossero dedicati al mister che poi è
0: non erano?
1: Che poi ha dato via.
0: Non erano dedicati a lui?
1: Non erano dedicati.
0: Allora l'ho preso per niente.
1: Ah, la comprare nel gemo.
2: Asfaltare un'autostrada sotto il sole d'agosto o ascoltare giù dalle brande? Questo è il vero dilemma. Per non avere dubbi, il centro masochistico di Medelana vi invita ad ascoltare giù dalle brande.
0: Nuovo in diretta, un ospite, Cornello Panzavolta e Derisi di Parma, l'avete imparato a conoscere con questi microfoni, ma in realtà sono attivi da molti anni e risolvono i casi più intricati con la scienza, con laboratori efficienti, con un metodo di indagine innovativi. Buongiorno Colonnello, benvenuto
3: buongiorno,
0: ai microfoni della città Fusico.
3: Caro dottore,
0: ci stupisca
3: buongiorno.
0: Come sempre.
3: Ma voi dottore siete un artista dell'inganno, il principe del sotterfugio.
0: Perché?
3: Potrei dire il cardinale della truffa.
0: Ma perché? Ma no.
3: Vi ho veduto vestito di purpura tra le gerarchie vaticane durante il conclave. Ma come avete fatto?
0: Ma non ero io.
3: Come avete fatto?
0: Ma non ero io, c'è un cardinale che mi somiglia, ma non sono io.
3: E vogliamo parlare dell'ora del...
0: Parliamo del caso che avete risolto.
3: Comunque... ci mancava solo che vi leggessero a Papa.
0: Effettivamente, forse non era il caso. Diceva
3: annuncio opus caudim magnum.
0: Non so il latino.
3: Santa Romana Ecclesia, dottorem, comparivate voi.
0: Sì, sarebbe stato carino come cosa.
3: Il caso Scattini.
0: Scattini.
3: Nella serra del perito agrario Venenzio Scattini, al momento della raccolta quotidiana, e qui si raccoglie per vendere
0: tutti i giorni,
3: si fa per così per sfizio, per divertimento,
0: di cosa?
3: Risulta mancante un finocchio. Questi sono ortaggi selezionati, numerati uno ad uno, iscritti nei registri di carico e scarico dell'Accademia Orticola Italiana. La sparizione non va sottovalutata.
0: Certo, no, assolutamente, magari insomma.
3: Nonostante il perito agrario abbia visto lavorare la squadra di raccoglitori con il loro caporale al suo posto.
0: Caporale, ma non si dovrebbe usare
3: regolarmente. Voi siete stati pure sergente.
0: Ma non è la stessa cosa.
3: E nessuno pare si sia allontanato. La polizia, mica noi,
0: la polizia,
3: quella normale,
0: quelli, sbagiusta,
3: fa gli accertamenti del caso, perquisisce tutti i braccianti, verifica le loro schede telefoniche e tutto risulta regolare.
0: Le schede telefoniche cosa servono per il finocchio sparito?
3: Insomma, è una comunicazione. Giusto. L'ho pigliato. Venite che l'ho pigliato.
0: Okay.
3: Tutto regolare. Interrogati, i braccianti sono evasivi, forse perché nessuno di loro parla italiano.
0: Questo può essere un problema, effettivamente.
3: Inoltre il caporale riferisce un particolare. In particolare che riguarda la sparizione del finocchio. E già da alcuni giorni lo vedeva diverso.
0: Il finocchio?
3: Come preoccupato di qualcosa.
0: Parliamo dell'ortaggio, ovviamente.
3: Dell'ortaggio.
0: Certo, era preoccupato.
3: Ma questo è un uomo del mestiere. Lui capisce
0: che quella pianta...
3: Non lo vedeva buono. Lo vedeva un poco preoccupato, teso.
0: Teso.
3: Come ci fosse qualcosa, un pensiero che lo infastidiva. L'appuntato Antonuzzo indaga sulla presunta presenza di spie russe. Quelle sempre stanno ovunque.
0: In mezzo al campo di finocchi.
3: Ovunque, stanno come le tarme nell'armadio.
0: Sì, vabbè, ma vanno a cercare d'altra parte.
3: Ci vuole l'antispia.
0: Secondo me non

0: sono lì.
1: Mentre l'agente scelto, Logozzo, si concentra sul possibile intervento della malavita organizzata.
0: Per un finocchio scomparso.
1: Infatti si fa strada l'ipotesi di un rapimento a scopo di estorsione.
0: Per un finocchio? Ma no.
1: Questo, come vi ho detto prima, è verdura, sono ortaggi preziosi.
0: Posso un suggerimento? State semplici.
1: Ma gli approfondimenti non danno esito.
0: Immaginavo.
1: E quindi, pressati dalla stampa che pretende colpevoli e dall'opinione pubblica che rumoreggia...
0: La stampa chiede colpevoli per un finocchio scomparso.
1: La stampa pretende colpevoli e l'opinione pubblica rumoreggia. Mm. La nostra squadra scientifica analizza la cavità orale dei braccianti e, mediante il sofisticatissimo test del filo interdentale, intra di loro trova fibre vegetali compatibili con la masticazione del finocchio.
0: Ce lo sono mangiato, è la cosa più normale del mondo.
1: Ahmed, Saib e Harold. Ma non ci sta la prova principe. Manca la prova principe.
0: Manca il finocchio.
1: Quale dei tre è il colpevole?
0: Quindi? Mi intriga questa cosa.
1: Il caso pare senza soluzione, ma una soffiata di un nostro informatore ci fa trovare olio e sale nella sacca di Harold, che viene quindi arrestato immediatamente.
0: Vabbè, non ho altri commenti.
2: Djokovic, bevanda energetica per sportivi. Djokovic, la prima bevanda che allontana i virus. Anche Troglos il forzuto beve Djokovic.
0: Il nome in diretta, rubrica letteraria, spazio libri qua giù delle Brande, e su consiglio del nostro William Piane e di Silvio Albertazzi abbiamo ospite Mario De Lillo. Buongiorno De Lillo.
3: Buongiorno.
0: Autore del romanzo giallo Ispettore Zambon, Le tutto un troiaio, per Mazzolari e Bosoni editore. Nella seconda indagine di questo insolito commissario fiorentino che fa parkour durante le indagini e soffre di flatulenza, e il primo romanzo, ricordiamolo, Ispettore Zambon, La maremma è sempre maiala, ha venduto oltre 20.000 copie, questo ispettore investiga in questo romanzo nel variegato mondo della prostituzione che si sviluppa lungo l'Arno. Dunque, lei, De Lillo, è un ex carabiniere, quindi la domanda iniziale è: ha messo qualcosa di personale nel libro, magari qualche sua indagine è servita come base?
3: Via, certo che la mia attività precedente l'ha mandato spunti importanti.
0: Certo, lei conosce la materia.
3: L'ispettore Zambon.
0: Sì.
3: L'è ispirato al maresciallo capo Pelletti. Pace all'anima sua, che ora non c'è più.
0: Ah, non c'è più.
3: Che lei era un ottimo investigatore, ma un puttaniere da guerra.
0: Ho capito.
3: E la moglie, La Marta, l'aveva mangiato la foglia e lo pedinava. Una volta in centro, che lui aveva un appuntamento con una che aveva conosciuto in una retata della buon costume, e non voglio aggiungere altro, lascio alla vostra immaginazione.
0: Altro che Tinder, retata della buon costume è più efficace.
3: Il maresciallo, egli si è accorto che in lontananza l'arrivava la Marta.
0: Eh certo, quindi?
3: E che quello si sentiva il fiato sul collo.
0: La Marta, alta.
3: E lì che mi ha dato l'idea del parkour. Lo dovevi vedere fare salti slalom tra i tavolini del bar, montare e scendere dalle scalinate e saltare ringhiere. Un grillo l'era.
0: Ho capito, quindi è tratto una storia vera in fondo.
3: E così, Ispettore Zambon, l'è tutto un troiaio, l'è venuto da sé.
0: Certo, no, il titolo è molto evocativo, è molto chiaro, dà l'impressione proprio di andare a razzolare lì in mezzo.
3: Io da parte mia... l'ho solo aggiunto il particolare della flatulenza per colpire, e così colpire il lettore, colorire e delineare un po' meglio la psicologia del personaggio.
0: No, è importante. Magari poteva essere avere altre caratteristiche, ma la flatulenza, devo dire, colpisce. Ecco.
3: Poi aggiungo che ci sono anse un po' nascoste dell'Arno dove le meretrici, e che fanno? Loro lì si piazzano sulle sponde e i clienti arrivano chi in canoa, chi in kayak. Ho visto pure un gommone a 6 posti col motore, che ne ha caricate 5 in una volta sola.
0: Ma guarda,
1: ho veduto pure un avventore del servizio che si è presentato su di un materassino gonfiabile a cavalcioni. Ha fatto accomodare pure lei a cavalcioni e si sono messi entrambi a muovere gambe e braccia per spostarsi in acqua.
0: Sì, l'arno non è pulitissimo, quindi è proprio ci vuole del coraggio. Bello, interessante questo spaccato di vita fiorentina.
1: Immagino avranno approdato in un angolo un po' più nascosto e lì consumato. Io comunque ho già in progetto il terzo romanzo della serie.
0: L'ispettore Zambon, cosa farà stavolta?
1: L'ispettore Zambon a Buco Pillonzi, dove il protagonista attraversa un momento difficile.
0: A Buco Pillonzi. Va bene, grazie De Lillo. Non dimenticate, cercatelo in tutte le librerie. Azzi picchiolina, piove!
4: Beh, potrebbe andare peggio, potresti ascoltare giù dalle brade.
0: Siamo in chiusura, caro Roberto, è il tuo momento, prendici per mano e portaci a fare qualcosa di divertente ed economico per questa sera.
3: Ma io vi prendo anche in braccio, dottore, non è un problema, che ho una seratina da proporre che potrebbe risolvere molti interrogativi sul punto cosa fare durante la serata.
0: Sentiamo.
3: Alle 21, presso la trattoria Enoteca in Rigurgito.
0: C'è un nostro sponsor, che quindi salutiamo, noi ci siamo sempre quando Rigurgito fa qualcosa.
3: Certo, in via del Frullo. Il giocoliere Attilio festeggia il suo compleanno insieme agli amici di una vita. Anna Safroncic, Roby Facchinetti e il Mimo Verrucca.
0: Ah, sono questi i suoi amici di una vita. Cioè, devi dire un gruppo abbastanza eterogeneo,
3: sì,
0: posso.
3: Sì, variegato.
0: Sì, sì.
3: Per l'occasione di questa, lo chef Bedardo, che è lo chef del Rigurgito, sì, Preparerà il menù Bocca di Rosa, con cui Attilio festeggiò il suo matrimonio con la trapezista Leonilde.
0: Ah,
3: poi purtroppo è tragicamente deceduto nel 2013.
0: Sì.
3: Mm-hmm. È un menù tutto a base di aglio e cipolla. Forse questo spiega anche
0: Bocca di rosa
3: spiega il nome, forse anche la scomparsa della trapezista.
0: Però Anna Safroncic,
3: ha alitato in faccia quello che lo doveva prendere.
0: Voglio dire, Anna Safroncic, che comunque è una attrice che deve curare l'alito. Vabbè, si vede che non sta lavorando.
3: Starà lavorando, ma vuole che lavori sempre. Respirare un attimo, insomma. Per partecipare alla cena viene chiesto un modesto contributo di 65 euro, di cui però 35 sono per il regalo per Attilio.
0: Ah, facciamo un regalo per Attilio. Sorpresa.
3: Guardi che sta prendendo un impegno lei.
0: In che senso?
3: Facciamo un regalo, quindi se facciamo, noi facciamo.
0: Ma io credo di essere, pensavo di essere al tavolo con loro, con gli amici di...
3: Ma lei non è un amico della vita, lei Attilio lì non lo sa neanche chi è, lei se lo incontra, gli dà 50 centesimi di elemosina. Dottore,
0: ci
3: mi ha dato credito.
0: Ma no, ci siamo conosciuti.
3: E poi a maggior ragione, se è un suo amico, non gli fa regalo. Ha usato questo noi, pronome personale, plurale, l'ha un po' fregato.
0: Ma torniamo,
3: dottore,
0: un attimo.
3: Torniamo. In cambio, per chi parteciperà, ci sarà la possibilità di entrare nella foto, delle foto ricordo, e nei reel su Instagram.
0: Direi essere assieme a Attilio. Attilio ha un sacco di follower.
3: Tre fortunati inoltre verranno coinvolti nei giochi con le clave e le ciambelle, i giochi di Attilio, resi ancora più difficoltosi dagli acuti di Roby Facchinetti, che comincia a fare wow, siamo gatti in amore, accompagnato Roby Facchinetti, perché non è che non ci sono i Pooh, c'è solo lui, no? Allora c'è un trio che lo accompagna. Il trio Busso, Liscio e Strozzo.
0: Che non so chi sia, non so se voglio sapere chi sono esattamente. Va bene, serata interessante, vi aspettiamo tutti, se non domani, stasera, domani mattina, 6:37 circa, più o meno. Ciao a tutti!

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro. Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
4: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

Buongiorno per questa bellissima giornata di metà settimana, mercoledì 27 maggio 2026, quindi al Breakfast Club, puntuale la diretta, puntuali i quotidiani, già mi hanno fatto arrabbiare, però insomma va da sé, ho avuto modo di scorrere un pochettino le prime pagine e hanno già portato il loro motivo di irritazione, però il Breakfast Club c'è, ci siete voi e questo già è un motivo di contentezza per me. Al microfono in regia la voce di William Piana, che puntualmente per aprire le dirette sui 103.1 in estensione di frequenza dal DAB, dallo streaming www.radiocittafusico.it, oggi sarà un particolar mercoledì letterario. Si apre con un saluto, il grande Sonny Rollins, il timbro più bello al sax tenore secondo me. Si è spento a 95 anni, una vita per la musica, una vita di grandissima ispirazione. Avremo modo di portare un accorato saluto al grandissimo Sonny Rollins, al che avremo anche modo di trovarci questa sera all'Open Deck con Mini Express dalle 19 alle 22 per una console condivisa. Come ho detto, la giornata è stupenda, ce ne saranno altre due o tre così in tutto l'anno, per cui ce la godiamo e come. Tanta luce, bel tempo, si può star fuori, alla mattina ci si prepara in due minuti, posso andare avanti, sì, magari ci godiamo anche un bel weekend. Adesso non voglio essere poi così troppo frettoloso, però a quanto pare, bah, magari un weekend anche lungo, perché abbiamo la festività del 2 giugno, vediamo. Apriamo la playlist, oggi una playlist particolare, avevo voglia di quell'easy listening seconda metà anni 70, molto particolare, dagli Stati Uniti d'America, questo di stagione che porta note di leggerezza e allo stesso tempo di buon gusto. Loro sono i Player e Baby Come Back è il brano che apre come brano del buongiorno la nostra selezione mattutina. A tra poco con l'apertura dell'edicola.

0: Questi colori, questo profumo di tiglio e gelsomino, queste giornate stupende mi hanno portato a selezionare un po' di leggerezza in prima mattina, senza dimenticare il buon gusto. Player, Baby Come Back. Certo, magari un sax tenore al posto di questo, come si dice, slego, lo dico, i rocchettardi con uno slego di chitarra, magari l'avrei più gradito. Però va bene così, anche perché la scrittura musicale, come ho detto, è molto di gusto, molto preparata, un easy listening particolare. Seconda metà degli anni 70, porteremo in playlist un po' queste sonorità di prima mattina. Intanto oggi, mercoledì 27 maggio, apriamo la nostra edicola con la lettura delle prime pagine che, come ben sapete, vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: E intanto torno in diretta perché ho sbagliato, ho messo il brano successivo e non la base che vado a preparare in questo momento. Eccola qui.

Errata corrige, rimediata, Corriere della Sera e Repubblica. Meloni sferzata all'Europa. Confindustria, dure critiche di Orsini all'Unione. La Premier rilancia. L'Assemblea si rischia il deserto industriale. Salari troppo bassi, ma non possiamo alzarli da soli. Il centro-sinistra, la sfida aperta e i ritardi. Paolo Mieli, l'editoriale. E poi dal Medio Oriente. Ecco, avevo sentito la tregua, pochi giorni, siamo vicini alla pace. E poi da ieri, dal GR di Popolare Network, sento gli Stati Uniti d'America bombardano a Teheran. Iran attacco USA e Israele avanza ancora in Libano. Ah, questa è la tregua. Medio Oriente in fiamme dal Corsair. Vedremo altri approfondimenti. E poi l'analisi del voto per quanto riguarda le amministrative appena effettuate. Movimento 5 Stelle, 1 su 2 ha scelto Venturini. E altri approfondimenti troviamo da Reggio Calabria. Sì, questo cetto alla qualunque che ho sentito. Gaffi, invocazioni, il mondo di Cannizzaro. Venezia, il nuovo sindaco, parlo ai giovani, sarò empatico e decisionista. Del Mastro, l'audizione fu una dolorosa e imperdonabile leggerezza. Poi l'intervista è a Maldera, i rai dei rifugi, alleno l'Ucraina e non ho paura, la gente è con me. L'ex atleta e calciatore, ora impegnato in Ucraina, riporta tutto ciò. L'inchiesta a proposito, gli scontri al derby, Torino ultraferito, i PM e la pista del lacrimogeno. Concludiamo, critiche e tonfo in borsa, persi 5 miliardi, la Ferrari elettrica è diventata un caso. Lasciamo il Corriere, passiamo allora a Repubblica. Meloni e industriali, asse contro l'Europa, la Premier, l'Unione Europea deve fare meglio e meno per sconfiggere la crisi, Orsini a Bruxelles, burocrazia lunare, ma la Schlein questa volta sono d'accordo con lei. Beh, allora, voi che fate queste dichiarazioni e il governo dov'è? Dal Medio Oriente, dall'Iran al Libano, un giorno di guerra, un giorno, missili americani su cacciamine dei Pasdaran, Israele stende rai di terra oltre la linea gialla, ecco la tregua. NATO più sola in caso di attacco, gli Stati Uniti tagliano navi e aerei. La conclusione, ecco, questo è uno dei motivi. Torrido maggio, mai così da 100 anni. Allora ci saranno 3 giorni di caldo. L'anno scorso, io mi ricordo queste cose, l'anno scorso è stata la prima settimana di giugno, poi buona, finito. Adesso sarà l'ultima settimana di maggio, gli ultimi giorni di maggio e sarà chiaramente una fotocopia, però... Lungi da me essere negazionista, ma per me come vengono diffuse le notizie, la modalità ampiamente discutibile e criticabile. Detto questo, il brano che avevo già lanciato inavvertitamente, restando al tema di seconda metà anni 70, Easy Listening dagli Stati Uniti d'America, Nicolette Larson, Lada Love, a tra poco con Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano e Il Domani.

Ricordare i 100 anni di Miles Davis, esattamente il giorno stesso scompare l'immenso Sonny Rollins, 95 anni, una vita vissuta con successi, una carriera con un timbro al sax tenore meraviglioso. Il grande Sonny Rollins, autore di collaborazioni, autore di produzioni di standard jazz, dal bebop all'hard bop, è una costruzione musicale estremamente colta e allo stesso tempo energica. Ne parleremo certamente già da oggi in un last minute open deck questa sera al Comini Express, che ho portato insomma un disco con la collaborazione tra Thelonious Monk e Sonny Rollins, che proporrò e ricorderò che questa sera dalle 19 alle 22 saremo appunto al Comini Express, la piazza esterna estiva del binario 69, per una console aperta. Ovviamente vi stiamo aspettando. Saluto e ringrazio DJ Resident, Manuel Mitoli, Andrea Muzzi per condividere una console in vinile con le vostre playlist per arricchire la selezione musicale. Manifesto, seconda parte di lettura. Allora, amici come prima, e Tajani che stringe la mano a Netanyahu. Ve l'ho detto, gli abusi sulla flottiglia sono tutta colpa di Ben Gvir. Sì, non ne sa nulla Netanyahu, neanche l'IDF. A Tajani bastano le lievi condanne di Netanyahu al ministro estremista per assolvere Israele. Quali condanne? Restano ferme sul tavolo di Nordio le rogatorie della procura di Roma che indagano l'intera catena di comando. Venezia, l'imprevisto e l'imprevedibile. Imprevisto, quello che è successo a Venezia è un imprevisto, ma al campo largo sono mancati i voti 5 Stelle, il centro-sinistra riflette sulle comunali, furfaro del PD, sconfitte pesanti, tutti responsabili. Caro Energia deroga all'austerità, l'attacco di Meloni a Bruxelles. Intanto il testimone nelle mani dell'IDF, tortura per tortura. All'interno Gerusalemme, un piano Trump per la spianata. A fondo pagina si conclude la guerra USA-Iran, si spara e si negozia, accordo in pochi giorni. Ricordo un altro aspetto, oggi con il manifesto La fine del mondo, è il numero 5 della rivista di fumetti. La copertina è per Zuzu e dentro un'altra festa di autori, da Zero Calcare, Blu, Altan, Eliana Albertini, un numero anche questo da collezione da non perdere. Curatela di Michael Rocchetti, Michael e Mirko, che troviamo ogni giorno in prima pagina dal manifesto. Due figure stilizzate che si parlano. Oggi siamo contro la violenza. Fine. Prendiamo il Fatto Quotidiano, nuovo Melonellum, premio col 42% e niente preferenze, legge elettorale, accordo nel centrodestra, ballottaggio via, centropagina, primo bavaglio, sanzione disciplinare al procuratore Pinto, il PM racconta un fatto vero, il CSM lo censura. La spalla del Fatto Quotidiano, Maurizio De Giovanni, giovani ignorati dai partiti, l'usato sicuro è più facile. Dopodiché le due righe sopra la testata che portano a conclusione la prima pagina del Fatto Quotidiano, Zelensky onora come nostro eroe, questo qui sarà un tuo eroe, il colonnello Melnik, nazionalista ucraino che collaborò coi nazisti. Non bastano il culto di bandiera e il battaglione Azov, e neanche Repubblica, che ha criticato le piazze contro il nazismo definendole tutte pro-Putin, definendole, strumentalizzando tutto ciò, dicendo queste piazze. Infatti vediamo poi quello che succede, come le due righe sopra la testata del Fatto Quotidiano raccontano, no? Che vanno a onorare il colonnello Melnik che collaborò con le SS, oltre che bandiera il battaglione Azov. Concludiamo con il Domani, titolo principale, Trump e Netanyahu, l'asse di briscola, no? L'asse del male, la bomba che allontana la pace, raid sui
siti missilistici e imbarcazioni Hormuz e autodifesa. Teheran promette ovviamente rappresaglie. Israele allarga la guerra in Libano, nuova offensiva di terra oltre la linea gialla e attacchi aerei nel sud. Il potere, l'apparenza tra rococò e nazi style, l'architettura del trumpismo. Perché l'Italia dei cacicchi vince ancora, come liberarsi del fenomeno, i dialoghi dei dirigenti di Fratelli d'Italia a Trento, insulti agli ebrei, ecco, capito poi l'antisemitismo, la chat antisemita del partito di Meloni. E questa è la conclusione del Domani e della seconda parte di Lettura con AC e il brano How Long. Restando sempre in tema della playlist mattutina, ci abbiamo verso la conclusione cedere la linea al GR di Popolare Network. How Long, il brano che vi propongo, e a tra pochissimo con il resto del Carlino e il giornale.

Riassuntino, funziona così: se uno sta bene col caldo e la bella stagione è un negazionista, se uno è fortemente antinazista è filo Putin, e se uno è per la Palestina libera è un antisemita. Così no, è così questo bene. Io lo sono tutte e tre allora.

0: Mamma mia, come vengono raccontate le cose. Comunque, il resto del Carlino e il giornale ci portano alla conclusione di questa lettura. Le prime pagine, poi diamo la linea al GR di Popolare Network. Si vedono poi le condizioni in cui siamo. Meloni Orsini, scossa all'Unione Europea. È crisi, faccia meno e meglio. Confindustria, salari più alti e investimenti per crescere. La Premier se la prende con l'Europa. L'economista Cottarelli, da Bruxelles molti vincoli, ma la burocrazia è un problema italiano. Campo largo, l'antimelonismo non basta, dal referendum al voto. Letizia Moratti, Forza Italia, ora la coalizione si allarga al centro, no, ai radicalismi. Dopodiché cosa possiamo trovare a fondo pagina? Raid degli Stati Uniti, distrutti missili e navi posamine nel sud dell'Iran, Teheran accusa, è violata la tregua. Insomma, vedete un po' voi. Ecco qui, immancabili, il resto del Carlino, poi queste notizie, caldo, 12 morti in Europa, bollino rosso in 4 città italiane. Piuttosto, sottolineo questo aspetto, 2 travolti da un muletto, l'altro schiacciato da una pressa, strage sul lavoro da Lucca a Reggio Emilia fino a Catania, 3 operai morti in poche ore. Compagni e compagni, lavoratrici, lavoratori, dipendenti, ve lo dico da operaio, perché io sono un operaio, non fate né affidamento, non esiste più. Dovete fare affidamento solo su voi stessi. Io ho portato anche a teatro in Certosa una pista teatrale che ho scritto io sulle morti bianche. E già ho sottolineato da allora, non esiste chi ci protegge, non esiste, dovrebbe esserci ma non esiste, quindi mi raccomando, siamo noi responsabili. Non dovrebbe funzionare così, però se ci teniamo alla pelle, mi raccomando, siamo noi dobbiamo proteggerci. Lo so che sto dicendo tra virgolette un'eresia, però purtroppo ne sto leggendo troppi e mi fa veramente male. Mi raccomando, quando si sale su una scala, quando si va a lavorare in determinate condizioni, quando si è stanchi, ci si ferma. Quando il lavoro è troppo pericoloso, si denuncia questo aspetto. Siamo rimasti noi e noi dobbiamo proteggerci, perché se aspettiamo che lo facciano gli altri, vediamo quali sono le notizie che arrivano ogni giorno. Il giornale, la conclusione di questa lettura delle prime pagine, mi raccomando. Flop degli islamisti, ora il PD apre il processo a Schlein, sinistra picco alle comunali, questo è il giornale, campagna disastrosa, neanche un musulmano tra gli eletti, campo largo in tilt, ci siamo illusi. Gli ebrei cacciati dal Pride di Roma, polemica su Elie Zan, questo ripete il giornale, Meloni Orsini sveglia l'Unione Europea, meno e meglio. Se i matti fossimo noi, e Tommaso Cerno nell'editoriale, asse storico, governo industria, ma attenzione alla concorrenza. Dopodiché allerta carcere minorili e l'ISIS vuole i 15enni, l'inchiesta sulla Jihad, sì, come vi ho detto sappiamo bene la linea del giornale. L'IDF infiamma il Libano, offensiva oltre la linea gialla, è la conclusione della lettura delle prime pagine con il quotidiano Il Giornale. Torneremo per la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali dalle 9.30 alle 10.30, quindi direi che possiamo cedere la linea al GR di Popolare Network, tutto è pronto, sì, tutto è organizzato, rientriamo poi con un last minute per l'open deck di questa sera e ci sentiamo, come vi ho detto, dopo le notizie.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadell'orsa.com.
3: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
4: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
5: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
7: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.

Nuova escalation militare in Libano. Sono 31 i morti negli attacchi israeliani nella sola giornata di ieri. Tel Aviv annuncia di aver esteso le operazioni di terra oltre la linea gialla. Emessi 50 nuovi ordini di evacuazione nel sud del paese. A Gaza intanto ieri 11 le vittime. L'IDF dice ucciso il capo dell'ala militare di Hamas, Muhammad Odeh. Le trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump convoca una riunione di gabinetto sullo stallo negoziale. Ieri il team diplomatico di Teheran era in Qatar. A rendere più difficile un'intesa, i raid di Washington di 2 giorni fa. Il centrosinistra si interroga sul risultato delle amministrative. Al campo largo sono mancati i voti dei 5 Stelle. Intanto Meloni accelera sulla legge elettorale, fa asse con Confindustria contro l'Europa. Verranno rimpatriati questa mattina 300 attivisti della flottiglia fermati in Libia mentre tentavano di raggiungere Gaza. Si attendono ancora notizie sulle condizioni dei 2 italiani arrestati dalle milizie di Haftar. Il console italiano a Bengasi dovrebbe incontrarli nelle prossime ore.

0: 7:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo, lo sentivate, dalla nuova escalation militare in corso in Libano. Massicci raid israeliani hanno colpito ieri tutto il sud del paese. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono 31 i morti totali per gli attacchi, tra questi 4 bambini. L'IDF ha emesso ordini di evacuazione per 50 tra villaggi e città, mentre l'esercito israeliano ha confermato di aver iniziato a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera fissata da Israele in modo unilaterale a sud del fiume Litani, che Tel Aviv sostiene di voler rendere una zona a cuscinetto, un'area però di fatto occupata da Israele sul modello Gaza, con interi villaggi rasi al suolo. Qual è l'obiettivo di Tel Aviv? Ascoltiamo Mauro Pompili, giornalista esperto del paese.
1: L'obiettivo di Tel Aviv è quello di prenderci una fascia piuttosto ampia del sud del Libano che vada anche oltre il fiume Litani. Questo gli permetterebbe geograficamente di riunire del tutto territori che hanno occupato nel Golan siriano, di costruire dal loro punto di vista una grande sicurezza per il nord di Israele. Quella zona del Libano e quella zona del Golan, che sono le fattorie di Sheba, sono ricchissime di acqua. E poi c'è in ballo questo affare enorme del petrolio e del gas marino. Riuscirà a farlo? Molto dipenderà da Hussein, di sicuro anche la politica libanese, che nell'ultimo mese sembrava aver aperto molto un trattato con Israele, i famosi contatti a Washington fra ambasciatori eccetera. Proprio ieri il presidente della Repubblica, siamo Maronita, ha ribadito che non può esserci nessun trattato con Israele finché Israele sarà presente sul territorio libanese. Sembra quasi un vicolo cieco e probabilmente l'unica soluzione passerà attraverso la soluzione della guerra Hussein. Man mano che gli USA si avvicinano alla pace con l'Iran, Israele ne è terrorizzato e fa di tutto per impedire che ciò avvenga.
0: Nella striscia, un attacco israeliano ha causato 6 morti nel quartiere di Rimallah, Gaza City, in un raid che per i media di Tel Aviv avrebbe portato all'uccisione di Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas. Non ci sono al momento altre conferme sulla sua morte. Anche a Gaza, secondo Al Jazeera, sono almeno 11 le vittime nella sola giornata di ieri. Odeh era stato nominato circa una settimana fa per sostituire il predecessore Izzaddin Haddad, ucciso sempre in un attacco dell'IDF. E ora le trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump convocherà oggi alla Casa Bianca una riunione di gabinetto straordinaria sullo stallo negoziale. E ieri il team diplomatico di Teheran era in Qatar, al momento il principale paese mediatore. A rendere più difficile un'intesa ora sono gli attacchi di Washington della notte tra lunedì e martedì, per i quali Teheran minaccia ritorsioni. Il servizio.
2: Ancora tensione alle stelle tra Iran e Stati Uniti lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo. Nonostante le trattative proseguano serrate da entrambe le parti, si parli di progressi. Washington ha sferrato un nuovo attacco nel sud dell'Iran, colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa delle mine. Un raid di autodifesa per proteggere le truppe, così ha dichiarato il comando americano in Medio Oriente. Ma per la leadership di Teheran si tratta di una violazione flagrante del cessate il fuoco, violazione che non sarà lasciata senza risposta. E il leader supremo Mojtaba Khamenei ha minacciato che la risposta potrebbe andare ben al di là del Medio Oriente. Il raid americano ha colto di sorpresa, è avvenuto nell'area di Bandar Abbas, città portuale, sede di una base navale iraniana. Eppure la firma dell'accordo veniva data come imminente da parte del presidente americano Donald Trump. Ma per ora l'accordo tra Teheran e Washington non c'è, perché resta ampia la distanza di posizioni. I nodi da sciogliere sono molti, in primis la restituzione all'Iran di 12 miliardi di dollari congelati all'estero. Oltre a questi fondi da sbloccare c'è la questione del nucleare. Donald Trump ha assicurato che l'uranio arricchito sarà immediatamente consegnato agli Stati Uniti per essere portato nel paese distrutto. Di opinione diversa, ovviamente, la leadership di Teheran. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Ora ci spostiamo negli Stati Uniti. Quarto check-up medico dall'inizio dell'ultima presidenza per Donald Trump. La Casa Bianca ha parlato di controlli di routine, ma il tema resta lo stato di salute del presidente, che ha quasi 80 anni. È in diretta con noi su questo Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
3: Buongiorno, controlli medici di routine, appunto, con la Casa Bianca che conferma però che Trump soffre di insufficienza venosa cronica, una condizione circolatoria che gli provocherebbe appunto il gonfiore evidente e i lividi che lui poi copre con il trucco. C'è anche però un video, il video generato dall'intelligenza artificiale postato sul sito della Casa Bianca, in cui si vede Donald Trump gettare in un cassonetto della spazzatura l'entertainer e suo critico Stephen Colbert, per poi mettersi a ballare tra l'entusiasmo del pubblico. Comunque, a quasi 80 anni, li compierà a giugno, tra poche settimane, la salute di Trump comincia davvero a preoccupare, a fare notizia. Il comportamento del presidente si fa ogni giorno che passa sempre più strano, singolare. Trump appare concentrato, focalizzato su se stesso, poco interessato a ciò che gli succede attorno. Ad essere allarmati sono soprattutto i repubblicani. Il presidente è del tutto indifferente, o comunque sembra del tutto indifferente, al destino del partito al midterm. Appoggia i candidati più radicali contro quelli più affidabili, esperti, moderati. È successo anche stanotte in Texas, dove il senatore Cornyn, non sostenuto da Trump, ha perso le primarie e ha perso quindi il seggio. E poi Trump si vanta quotidianamente della sua nuova lussuosa ballroom della Casa Bianca, vuole costruire un arco sul Potomac, si è rappresentato come Gesù Cristo, ha minimizzato l'aumento del prezzo della benzina, liquidando l'impennata dei prezzi della scorsa settimana come una bazzeccola, e cambia continuamente idea, posizioni sulla guerra in Iran. È appunto un complesso di fatti che allarmano e fanno sorgere il dubbio che il paese più potente al mondo sia guidato da un ottantenne non in condizioni di guidarlo. Alessandra.
0: Grazie Roberto. La politica italiana, il centro-sinistra si interroga sul risultato delle amministrative, in particolare sulla sconfitta a Venezia. I flussi elettorali indicano che a mancare

0: inevitabile l'alleanza con il PD, il patto di coalizione, oppure no. Eppure fino a settimane scorse il cronoprogramma seguiva ancora il post referendum, Conte che aveva chiesto le primarie subito dopo e un asse ormai sicuro di alleanze. Ora si sta a metà, così come a metà è un po' questo risultato del voto. La destra non perde, la sinistra non vince, ma la destra che non perde è solo carburante per Giorgia Meloni, che temeva una sconfitta. Elly Schlein subito dopo il voto ha detto che si va avanti insieme, e questo è vero. Alle politiche contro il programma, ma anche l'unità di una coalizione. Più che il referendum sulla giustizia, l'opposizione sperava che le amministrative potessero essere la prima prova per misurare il malcontento dovuto alla crisi economica causata dalla guerra, ma a quanto pare altri fattori hanno contato, più locali, ma che l'opposizione non è riuscita ad intercettare appieno. Linea allo studio.
1: Intanto Giorgia Meloni prova a riprendere slancio facendo asse con Confindustria. Ieri all'Assemblea Nazionale degli Industriali la Presidente del Consiglio e il numero uno di Confindustria Orsini hanno attaccato la troppa burocrazia europea, in particolare l'eccessiva rigidità della transizione ecologica, rilanciando il nucleare. Parallelamente la destra di governo accelera sulla legge elettorale. Giulia Merlo è giornalista del Domani.
2: È un'accelerata che va letta nell'ottica di un centrodestra che in questo momento vuole chiudere il più velocemente possibile il dossier legge elettorale, perché è chiaramente qualcosa che non appassiona gli elettori, e questo lo sanno anche loro, non appassiona probabilmente neanche i loro di elettori, e c'è sempre poi un capitale politico da dover spendere, perché comunque l'opposizione sta andando molto all'attacco. Quindi l'accelerata è dovuta certamente ai risultati che insomma vengono letti positivamente, ma anche al fatto che se si vuole completare l'iter alla Camera entro la fine di giugno per poi portarla al Senato e chiudere auspicabilmente entro l'autunno, bisogna che la Commissione lavori a tappe forzate. I due aspetti che vengono considerati più critici sono il premio di maggioranza, che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere corretto portando la soglia per ottenerlo dal 40 al 42% e riducendo il numero dei seggi fissi, perché non si ecceda la quota del 55% di rappresentanza totale poi nelle Camere. Probabilmente verrà modificato anche il sistema del ballottaggio. E da ultimo la questione delle preferenze, però il nodo vero ora è capire preferenze sì, preferenze no, e l'ipotesi in campo che sta prendendo corpo e che comunque l'ha preso anche negli scorsi giorni è una vecchia proposta di Ignazio La Russa, il quale proponeva l'ipotesi di liste con preferenze ma capolista bloccato.
1: Verranno rimpatriati questa mattina i 300 attivisti della flottiglia che si trovano in Libia, e tra loro ci sono anche 7 italiani. Intanto il console generale d'Italia a Bengasi è in attesa di poter visitare i due attivisti Domenico Centrone e Dina Alberizia, arrestati insieme ad altre 8 persone 2 giorni fa dalle milizie del generale Haftar. Al momento non si sa ancora nulla sulle loro condizioni. Il convoglio di terra era partito il 15 maggio diretto verso Gaza per portare aiuti umanitari, cioè 7 ambulanze, 20 case mobili, 10 camion con cibo e medicinali. Ieri anche Papa Leone ha parlato della flottiglia lanciando un appello per portare aiuti ai Gazawi. In Italia crescono gli omicidi commessi da minori, aumentati di oltre il 150% in un anno. L'allarme arriva dal Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria e Psicopatologia Forense. Complessivamente il numero degli omicidi in Italia continua a diminuire, con un calo del 72% in 10 anni, e questo secondo l'analisi basata sui dati della Criminal Poll. È tuttavia il numero dei minori che si macchiano di questo reato che è in controtendenza. È passato da 14 casi nel 2023 a 35 nel 2024, arrivando a rappresentare il 12% del totale. Ascoltiamo Antonella Inverno di Save the Children, autrice di Dentro le mura e Viaggio intorno agli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso.
3: Sicuramente c'è un tema di aumento di violenza giovanile e comportamenti predatori in qualche modo. Quando guardiamo tuttavia al dato sugli omicidi, dobbiamo essere consapevoli del fatto che l'incidenza maggiore si ha in città, dove sono anche aumentati molto i minorenni denunciati o arrestati per associazione di tipo mafioso. Quindi ecco, ancora una volta dobbiamo interrogarci su quello che è il mondo adulto e dall'altro lato su quelle che sono le carenze, le mancate opportunità educative che questi ragazzi hanno. E d'altra parte è vero che il fenomeno della violenza giovanile è un fenomeno in aumento, e questo sembra essere dovuto sia a una frattura del patto educativo e del patto sociale, soprattutto che caratterizzano il mondo della scuola e della famiglia. Ecco, questo associato

0: anche un'altra serie di fattori, tra cui anche la violenza a cui i minori e i giovani vengono esposti tutti i giorni online, senza tregua, sempre ancora una volta da parte del mondo degli adulti. Ecco, tutto questo ha portato una perdita di contatto emotivo e di empatia, verso l'altro.
1: Un'ondata di caldo record sta interessando gran parte dell'Europa. Oggi in Italia è stata diramata un'allerta arancione per temperature elevate in 14 città. Domani invece l'allerta diventerà rossa a Bologna, Firenze, Roma e Torino. In Gran Bretagna sono state raggiunte temperature record per il mese di maggio. Ieri a Londra si sono toccati i 35 gradi. Dal Regno Unito il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
2: Record battuto a Kew Gardens nel sud-est di Londra a 34,8 gradi, era dal 1922 che a maggio non faceva così caldo e notti tropicali negli ultimi giorni con temperature non al di sotto dei 20 gradi. Spiagge e località balneari affollate, fuori stagione, ma anche problemi per servizi e infrastrutture. Le compagnie ferroviarie sono state duramente criticate per aver cancellato numerose corse a causa delle condizioni estreme. Nel Kent centinaia di case sono rimaste senza acqua per quasi 3 giorni.
3: Our country just isn't prepared for this level of heat, because why would you prepare for something that never happened really before?
2: 5 persone, delle quali 3 adolescenti, hanno perso la vita dopo aver riscontrato gravi difficoltà mentre facevano il bagno in dei corsi d'acqua e nelle piscine. Anche il sistema sanitario nazionale risente dell'emergenza, in aumento i ricoveri di pazienti, specialmente anziani. Temperature previste in calo da giovedì, ma resteranno oltre la media stagionale.
1: Le notizie tornano alle 8:30, in redazione Omar Caniello e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.

Sax tenore, Mr. Theodore Walter Rollins, detto Sonny. Nasce a New York il 7 settembre 1930, è scomparso di recente a Woodstock il 25 maggio 2026. Salutiamo uno dei più grandi, per me il più grande timbro, il timbro del sax tenore,

Sonny era una leggenda, quasi un dio per i musicisti più giovani. Molti pensavano che suonasse a livello di Bird. Quello che posso dire è che ci andava molto vicino. È un musicista aggressivo e innovativo, con sempre nuove idee. Mi piaceva tantissimo come strumentista ed era anche un grande compositore. Ma penso che più tardi Coltrane lo abbia influenzato e gli abbia fatto cambiare un po' stile. Se avesse continuato quello che stava facendo quando lo conobbi, forse sarebbe oggi un musicista anche più grande di quello che è. Ed è, vi posso assicurare, un grande musicista. Ora Miles, magari in un'altra dimensione, queste cose gliele potrà dire di persona.

da una famiglia di musicisti, inizia con il pianoforte, inizia a suonare nella stessa scuola di Jackie McLean, di Hank Mobley, anche se saranno musicisti con strade diverse, porterà avanti una forza all'interno del movimento hard bop unica e speciale. Qui in un disco per la Prestige Record con Thelonious Monk.

chiarezza, la limpidezza, l'energia, la forza nella composizione. Ricordiamo anche Alfie, una colonna sonora scritta da Oliver Nelson che lui ha interpretato. A proposito di John Coltrane, con Tenor Madness, St. Thomas, con Saxophone Colossus, tanti lavori, successi incredibili e storia del jazz.

importante per quanto riguarda un hard bop di ricerca. Suona con Max Roach alla batteria e Clifford Brown alla tromba. Beh, una formazione che non ha bisogno di presentazioni. I due capolavori che ho citato in precedenza, Saxophone Colossus e Tenor Madness, sono veramente dei successi che portano un'esplosione di hard bop e di sonorità. Poi la produzione di Freedom Suite, e poi incide con Max Roach un lavoro molto molto importante in tour The Force con Kenny Drew e lo stesso Max Roach. Celebrità che accompagnarono Rollins in questo periodo furono veramente tantissime. Stavo diventando molto famoso a quei tempi e sentivo di dover migliorare sotto tutti gli aspetti della mia arte, della mia musica. Mi pareva di star ricevendo troppo presto e troppo in fretta e mi dissi: aspetta un momento, voglio farlo a modo mio. Non volevo lasciare che mi spingessero troppo allo scoperto per poi lasciarmi cadere. Beh, volevo prepararmi adeguatamente e farlo da solo in quel periodo. Andavo a studiare sul ponte, il Williamsburg Bridge, che era vicino a casa mia, perché in quegli anni vivevo nel Lower East Side, e lì nasce il lavoro, appunto, uno degli altri capolavori, The Bridge.

intitolato semplicemente questo disco capolavoro Thelonious Monk, Sonny Rollins. Stiamo ascoltando un brano composto da entrambi che è I Wanna Be Happy.

Questa sera dalle 19 alle 22 l'Open Deck, la console aperta. Ringrazio tantissimo i DJ Resident, Andrea Muzzi e Manuel Mitoli per un accompagnamento musicale variegato e soprattutto sarà alternato dalle vostre proposte. Portate i vostri vinili, la console è anche a vostra disposizione, ne sono oltre che contento. Ma aggiungevo una cosa, spesso no, a me piacerebbe fare il DJ, sento, poi ho qualche vinile, mi propongo io di accompagnare anche chi non ha mai avuto esperienza in una console per un DJ set sicuramente di grande gusto. Mi propongo io di accompagnare anche chi non ha mai avuto esperienza di DJing, di proposta musicale. Per cui per tutte e per tutti, io vi aspetto questa sera dalle 19 alle 22. La disponibilità c'è e come, il grande gusto lo portate voi, quindi l'appuntamento è dalle 19 alle 22 al Comini, la parte estiva di Binario 69, lì tra via del Battiferro e via Fioravanti, questo giardino che si estende, oltre che con grande musica, appuntamenti e concerti, anche una grande cordialità di accoglienza. Ringrazio chi mi dà supporto, chi ci dà supporto tecnico, il fonico Giancarlo, un caloroso abbraccio a Chiara, al bar, lo stesso carismatico Roberto per portare avanti una serata che in nome dell'arte, della musica, dello stare insieme, della bella stagione, è anche una possibilità, siccome adesso le giornate sono assolutamente estese, di godercele a pieno, no?

0: inizia a saltellare anche questo vinile dei Jazzanova, e quindi vuol dire, ehi, è il momento della pubblicità, infatti la mandiamo, poi voltiamo pagina, quest'oggi un'edizione straordinaria da non perdere, quindi attenzione anche perché a modo nostro arricchiremo la vostra e la nostra biblioteca. Ribadisco il 333-180-9494 e ringrazio la libreria Ubic per la collaborazione in via Ernerio 27, ovviamente a Bologna. Noi ci sentiamo tra poco, quindi, con i libri a colazione e con il Breakfast Club.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
7: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
8: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iucali.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
9: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
10: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Aude, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.

0: La possiamo definire edizione straordinaria? Direi di sì. Sono le 8.04 minuti, un minutino di ritardo. Per oggi non avremo la consueta doppia presentazione, ma una puntata unica su una pubblicazione che è giunta alla seconda uscita, che è Zona Franca. Mi piace il termine, libri vista di letteratura sociale. Tante firme, tante presenze, i libri di Monpracem ne è appunto la casa editrice. Ne abbiamo già parlato col numero precedente. Ora la parola e i linguaggi. L'editoriale curato da Silvia Albertazzi e non solo l'editoriale, ne parleremo in maniera approfondita anche con un'altra voce che è all'interno di Zona Franca. Intanto, francamente, Silvia, ti do il buongiorno.
1: Buongiorno.
0: È un buongiorno,
1: buongiorno
0: sincero, forte e franco. Bello il termine librivista, perché in effetti così è una librivista con dei contenuti assolutamente variegati pur mantenendo un filo conduttore. Il numero precedente era un aspetto di singolare e plurale, di singolo e di insieme. In questo numero, un tema importantissimo e di attualità, la parola e i linguaggi in varie declinazioni. Nel tuo editoriale, molto bello, tu scrivi divinamente, Silvia. Bisogna
1: Grazie.
0: Sempre scindere il personaggio nella vita privata e il talento letterario. Sappiamo bene i tuoi vizi e le tue virtù, Silvia.
1: Da come ne parli tu, sembra che io sia un monte di vizi.
0: Tremendo, perché lo sottolineo sempre.
1: E approfittane che non c'è Stefano.
0: Esatto, anche bruttissimi vizi che vanno oltre. Ma io sottolineo anche le virtù. Intanto per questo numero, dove la presenza di Alfredo Pasquali, chiaramente la parola, il linguaggio, la radio è certamente uno degli aspetti fondamentali. E qui con noi anche Alfredo, al quale do il buongiorno. Buongiorno Alfredo, bentrovato.
2: Buongiorno Willy, posso invece dire che la Silvia è ottima anche davvero come persona.
0: Sì, lo confermo anch'io, certo.
1: Grazie Alfredo, per fortuna
0: non
1: che ci sei tu.
0: Non c'era bisogno, però hai fatto bene a sottolinearlo. Io ho apprezzato tantissimo, tra l'altro, questa citazione che hai portato di Don Milani: un operaio conosce 100 parole, un imprenditore padrone ne conosce 1000. Vedete un po' voi quello che viene portato e sottolineato da Don Milani nella sua scuola per dare attenzione ai giovanissimi, quanto il lessico sia importante. E tu l'hai voluto mettere.
1: Sì, no, è interessante la frase famosissima: un operaio conosce 100 parole, il padrone 1000, per questo lui è il padrone. Ma è bello come poi è stata ripresa, no? Qualche tempo dopo Don Milani, Dario Fo ha fatto una commedia riprendendo questa stessa frase, solo che a lui le 100 parole dell'operaio sembravano poche. Allora per lui sono diventate 300. Un operaio conosce 300 parole, il padrone 1000, per questo lui è il padrone. La cosa tragica, è che nel frattempo, questa commedia del 69, dal 69 sono state fatte periodicamente delle statistiche, delle inchieste, per vedere quante parole conosce uno studente medio del ginnasio, dei primi anni delle scuole superiori.
0: Anche quello è stato un po' preoccupante.
1: Allora, nel 76 ne conosceva 1500, 20 anni dopo, nel 96, erano diventate 640. Ora, a quanto pare, pare che siano arrivate più o meno a 200, non so, comunque meno di quelle famose 300 parole dell'operaio di Dario Fo. Cioè, a questo punto pare che siano intorno alle 150, 200-150 le parole che conosce uno studente del liceo, del ginnasio, dei primi anni del liceo. Ecco, di meno dell'operaio per Dario Fo.
0: E pensa che con l'intelligenza artificiale poi i rischi sono sempre superiori in questo numero che va a calare, secondo me.
1: Per esperienza personale ti posso dire che, avendo insegnato per molti decenni a studenti che venivano dal liceo, quindi agli studenti dell'università, l'ho visto, l'ho toccato con le mie mani, il calo del lessico e del numero di parole conosciute dagli studenti e anche dei significati, perché la tragedia è che magari conoscono delle parole ma le applicano in libertà, quindi
0: certo, con in maniera magari inappropriata.
1: Assolutamente, ecco. Inappropriata, quindi, e invece le parole sono importanti. Come diceva quello che Alfredo non può sopportare, le parole sono importanti.
0: Io di Alfredo ho apprezzato tantissimo il parallelismo che dà con il mezzo in cui stiamo trasmettendo e lavorando, con la bicicletta. Dice nel suo articolo: beh, la bicicletta pareva morta con l'arrivo dell'automobile, col mezzo di trasporto a motore, messa definitivamente in garage. No, poi ci rendiamo conto che è più agile nel traffico, non inquina e allo stesso modo ci può far gustare ancora meglio determinati aspetti della nostra quotidianità. Beh, ho apprezzato tantissimo, non voglio far gelosie, anche il tuo articolo.
2: Sì, grazie. Poi lascio la bicicletta in garage perché parlo dell'evoluzione della radio.
0: Certo.
2: Che appunto viene data per morta diverse volte quando arriva la televisione, perché ascoltare un mezzo solo audio quando puoi vedere audio più video, e poi viene data morta quando arriva il computer, perché ascoltare la radio quando puoi con una qualche piattaforma, Spotify o altro, sceglierti da solo i brani che più ti piacciono, e invece la radio è anche sempre qua ed è sempre molto presente. Questo per alcune caratteristiche. La prima, perché ad esempio rispetto alla TV, la TV è invasiva, cioè
0: ti obbliga a star lì.
2: Sì, sei sul divano, non puoi fare nient'altro, almeno in teoria, poi alla fine uno lo tiene in questo fondo, però il significato è quello. La radio invece è pervasiva, tu l'ascolti passeggiando, studiando, lavorando, cioè ovviamente questo la pone la radio, parlando di linguaggi, anche dei limiti, perché è chiaro che non sei in una conferenza universitaria dove la gente è lì con il block note
0: a prendere appunti.
2: Uno ascolta mentre cucina, mentre guida la macchina, eccetera eccetera, quindi ascolta ogni tanto, e tu devi costruire un linguaggio nella trasmissione che sia certamente unitario nella trasmissione, ma anche che ogni singola proposizione abbia un suo inizio e una sua fine, perché sai che l'ascolto è parzializzato. Questo è quello che arriva. E l'altro tema importante, si parla del linguaggio, 200 parole di cui magari un terzo sono in inglese.
0: Anche questo aspetto è importante.
2: È un tema che viene affrontato, perché questo inglesismo ad oltranza, dice uno che arriva dalla Crusca, nell'indice, è un modo per nascondere. Cioè, nel senso, se tu dici, beh, Trump è sospettato di insider trading, fa anche un po' figo. Se invece Trump è uno spione che usa il fatto che esatto. È presidente per dare notizie ai suoi amici, per speculare, imbrogliare in borsa, beh, la cosa è già meno bella, meno elegante.
0: Sì, però è più chiara.
2: Quando dici un CEO,
0: esatto,
2: e lo chiami padrone, beh, effettivamente suona più nobile. Insomma, è tutto un prendere la radio, anche smascherare
0: tutti questi aspetti. Certo.
2: L'ultimo cosa che va segnalata, nel primo numero c'era l'io contro il noi.
0: Sì.
2: Il noi è un aspetto a partecipazione positiva, ma come dice sempre anche Ciarallo, che è il direttore della rivista Libro, c'è anche un noi tossico. Cioè sono i noi identitari, i noi nazionalisti, i noi campanilisti, i noi di strada, i noi di musica, i noi di partiti,
0: i noi
2: di calcio.
0: Chiusi.
2: Sì, quelli che, le tribù. Ecco, allora come radio o ci si rassegna, e qui è un po' il punto, la grande sfida, a parlare alla propria identità, quindi a parlare, per quanto riguarda la nostra radio, per esempio, a tutto ciò che arriva dagli anni 70, quei neologismi o vecchie parole degli anni 70, i suoi riti, i suoi personaggi, i suoi leader, i suoi eroi, eccetera, in questo ambiente, per soddisfare il tuo ambiente, oppure accetti una sfida più larga, che è quella di parlare all'identità. E ecco che viene fuori il nostro, quello che tu chiami solitamente, diversamente, normali,
0: certo,
2: o il nostro direttore chiama radical pop, cioè avere un linguaggio molto chiaro, quello che Tassinari, che a suo tempo fondò una rivista precursora di questa che abbiamo oggi, che capisca anche un barbiere, con tutto il rispetto dei barbieri.
0: No, infatti, con tutto il rispetto.
2: Ma ci mancherebbe un lavoro più onesto e più che dignitoso.
1: Ok. No, volevo dire sì, che Tassinari, precisare che Tassinari praticamente in certo senso fondò questa rivista, perché questa rivista viene attraverso un sacco di metamorfosi dovute più che altro alla perdita dell'editore, quindi al cambiamento dell'editore, ma questa rivista viene direttamente dalla rivista letteraria che fondò Tassinari nel 2009, e in cui per esempio io, Paolo Vacchino, Agostino Giordano, Giuseppe Ciarallo, eravamo già nella prima redazione di quella rivista. Ecco, altra cosa, sì, quando ha presentato il progetto all'editore attuale, Ciarallo ha proprio detto che l'idea era: facciamo una rivista dove si parla di argomenti, sarebbe una rivista di letteratura sociale, ma comunque si parla di letteratura in senso lato, quindi anche letteratura cinematografica, teatrale, eccetera, però deve essere una rivista tale che la possa leggere con piacere il mio barbiere.
0: Ha ragione, certamente. Infatti il diversamente normale che sottolineo e che ha ricordato Alfredo significa proprio questo, un aspetto totalitario, al che nella parola e nella continuità di poter, non dico imparare, ma assorbire, preferisco un arricchimento per quanto riguarda il significato e la parola al verbo stesso, io ovviamente consiglio leggete, leggete, leggete. Questo indubbiamente è un motivo di crescita, se non che anche, mi permetto di tirare l'acqua al nostro mulino, ascoltate la radio. Ecco, certo. Per cui questi due aspetti io li sottolineo sempre. La musica, importante, un letto e una preghiera di Silvia Albertazzi, l'ambiguità della parola poetica nelle canzoni di Leonard Cohen. Io immaginavo che portavi Leonard Cohen in questa tematica e nei suoi testi. Puoi fare un sunto di questo articolo e di quello che hai portato, Silvia?
1: Sì, dunque, io in questo numero mi occupo della parola ambigua di Leonard Cohen, perché ecco, se ne parlava proprio l'altro giorno con Alfredo. Alfredo dice: a me Leonard Cohen non piace perché sono sempre due accordi, è noioso. Sì, in effetti
2: confermo.
1: Son sempre quei due accordi, però parte che c'è una voce che potrebbe cantare anche l'elenco del telefono e sarebbe fantastica lo stesso, ma a parte questo sono i testi che sono strepitosi, perché nella maggior parte dei testi di Cohen c'è un'ambiguità di fondo, che poi è quella che un critico importante americano che a noi ci facevano studiare per forza quando io andavo all'università, cioè William Empson, diceva che è alla base della poesia. La poesia deve essere ambigua. Allora, cosa fa Cohen? Cohen ha due ideali, diciamo, ha due cose a cui crede: la fede nel suo Dio, che non si può nominare, no? Lui è ebreo, quindi la fede nel nome, sia con la N maiuscola, e l'amore carnale. E lui dice che le due cose vanno assieme, che praticamente nell'orgasmo hai la stessa sensazione che nell'estasi mistica. Quindi amare una donna carnalmente, in maniera seria, insomma, diciamo, è equivale a amare Dio, e viceversa. Allora, quando lui fa, ci sono tutta una serie di testi, e sono tanti, direi quasi che sono la maggior parte, nei quali è difficile capire se lui sta parlando a una donna o se sta parlando a Dio, se sta pregando Dio, se sta parlando alla divinità, se si sta confessando con la divinità o pregando la divinità, o se invece parla con una donna. E questa è l'ambiguità, insomma, certo. Molto, molto bella dei suoi testi, perché tu, ecco, per esempio, il famosissimo testo, cioè la famosissima canzone Alleluia, che ha avuto quintali di cover e che conoscono tutti. Tu dici, Leonard Cohen, io quando insegnavo Cohen all'università, dicevo, Leonard Cohen, gli studenti mi guardavano, e chi è? Poi dicevo, quello di Alleluia, tutti. Ecco, la famosa Alleluia, che cantano anche ai matrimoni, è una canzone che è fortemente ambigua, ma è tutt'altro che una canzone d'amore. È una canzone dove lui mescola delle vicende della Bibbia, la storia di Sansone e Dalida con la storia del re David, e poi alla fine si rivolge a qualcuno che può essere la divinità, può essere una donna e può essere anche il pubblico. Alla fine dice: mi avete fatto cantare, o mi hai fatto cantare, anche quando non ne avevo voglia, insomma, anche quando non ero, quindi ho cantato anche un'alleluia, lui dice broken alleluia, un alleluia monco,
0: spezzato.
1: Cioè, e questo you made me sing, you got me singing, chiaramente lo you inglese è sia tu che voi. Quindi, e lui gioca moltissimo nei suoi testi su questo, sul fatto che lo you può essere Dio, può essere la donna, ma può essere anche, quando lui c'ha una canzone che si chiama You Got Me Singing, che dove dice appunto mi avete fatto cantare l'alleluia e io non me la sentivo più, l'ho fatto per farvi piacere. Io lo sto mettendo al plurale perché lo intendo come se parlasse con noi, col pubblico. Magari lui invece parla con la sua donna o addirittura parla con Dio.
0: È un'ambiguità forte che certamente sta nella poesia di Cohen, e non solo, perché lo stesso Dante, mi permetto, con Beatrice, la luce che alla fine riesce nel paradiso a vedere, ha un'ambiguità che non sia finalmente la visione del suo immenso amore.
1: Certo, per cui c'è da dire che Beatrice e lo stil novo era molto platonico.
0: No, certo,
1: Cohen
0: è
1: tutt'altro che platonico.
2: No, certo. Meno platonico appunto Santa Teresa d'Avila, che quando senti le sue confessioni, le sue estasi sono orgasmi, quindi infatti, esattamente una precursora di Leonard Cohen.
0: Ne abbiamo già citati diversi di questi.
1: Senti, il titolo del mio saggio, del mio articolo, che è un letto e una preghiera, viene dalla canzone che ascoltiamo tra un attimo, che è Tonight Will Be Fine, dove lui spiega come è arredata la sua casa, la sua casetta piccolissima quando stava a Idra in Grecia, e lui dice che cos'è che l'arreda? Un letto e una preghiera, cioè l'amore sacro e l'amor profano.
0: Leonard Cohen, Tonight Will Be Fine.

0: La parola ha un ruolo cruciale nella costruzione delle relazioni sociali e nella lotta per l'uguaglianza, l'emancipazione. Dunque passa anche per la capacità di usare efficacemente le parole per esprimere le idee, per comprendere il mondo e difendere i propri diritti. Ricordiamo anche che Zona Franca, non voglio poi dare informazioni, ma mi confermerà o meno Silvia, è disponibile da Ubic.
1: Sì, è già arrivata.
0: È arrivata perché
1: mi ha proprio
0: so
1: informato
0: che...
1: Manuela che ce l'hanno, quindi
0: bene,
1: potete procurarvela.
0: Saluto e ringrazio tutto lo staff di Ubic per la collaborazione, la professionalità, sempre attenti nel distribuire i nostri premi. C'è il quiz quest'oggi per un numero di Zona Franca. Oh, bene, bene. Quindi ribadisco il 333-180-9494. In questo caso, sì, per arricchire anche di parole e linguaggi con il secondo numero di Zona Franca. A breve daremo poi il quiz e liberiamo anche Alfredo che è impegnato con la rassegna stampa. Io ti ringrazio tanto, ti ringraziamo tanto Alfredo, a presto.
2: Oh, grazie a Tonno Franca, che è una gran bella eresia, perché in questo momento prendere un grande tema portante, declinarlo in tante mille linguaggi, visto che si parla di parole, è davvero una cosa che va contro lo specismo, il particolarismo, ognuno chiuso nel suo guscio, è una cosa bella.
0: Ricordo la rassegna stampa dalle 9.30 alle 10.30, curata e condotta da Alfredo Pasquali, che ringraziamo per la partecipazione al Voltiamo Pagina. Allora Silvia, ho sentito più volte usare termini che vanno in intersezione, questo è ancora peggio probabilmente per quanto riguarda il lessico, come switchare, cioè dare una desinenza italiana al verbo to switch, cioè cambiare. Certo. Ce ne sono tante altre ed è secondo me un aspetto che adesso va molto, però che è anche molto negativo. Stai chill, stai tranquillo, nella parola di chill, chill out, il rilassamento. Stai chill, stai tranquillo, questa intersezione e commistione per mettere insieme quello che viene definito un nuovo linguaggio, che io definisco più che altro una storpiatura. È sempre esistito, ma più si impoverisce di parola, come prima Silvia ha osservato, più aumentano, guarda caso, questi termini veloci, rapidi, molte volte strumentali, come invece ha sottolineato Alfredo, per mascherare determinati aspetti e realtà del presente. Quindi a questo punto non dico che possiamo già enunciare il quiz, però se hai altri articoli che vuoi sottolineare e altri contenuti, poi magari mandiamo il quiz.
1: Sai,
0: ce ne sono tanti.
1: Nella rivista ci sono, credo, 22 articoli, cioè più di 20 comunque sono, tutti corredati, bisogna dirlo, da illustrazioni fatte da
0: bellissime.
1: Bellissime,
0: brava,
1: sì.
0: Brava, che l'ho dimenticato, illustrazioni bellissime.
1: Ci sono,
0: sì.
1: Hanno collaborato molti illustratori importanti, famosi, e ogni articolo ha la sua illustrazione e sono illustrazioni veramente bellissime. Ecco, quindi si parla della parola in tutti i sensi possibili. Addirittura si parte dall'origine della comunicazione umana, poi c'è un articolo molto importante della scrittrice Maria Rosa Cutrufelli su xenofobia,
0: sì,
1: razzismo e altri mali in nome delle donne. Maria Rosa Cutrufelli è una scrittrice femminista molto brava e quindi parla delle parole dalla parte delle donne. Dopodiché possiamo vedere l'articolo di Alessandra Calanchi sulla neolingua trumpiana, cioè il lessico di Trump, molto, molto particolare, bisogna dire. E poi ancora c'è un altro articolo su un importante chansonnier, che è quello di Alberto Patrucco su Georges Brassens. E poi il direttore Ciarallo esamina la lingua di Camilleri, neolingua,
0: vero,
1: di Camilleri, e fa anche un'intervista a questo personaggio molto particolare che è Berlinghiero Buonarroti, che è uno che gioca col linguaggio, che crea delle combinazioni di linguaggio molto particolari e che in qualche modo sembra una un un successore, non so, che porti avanti quello che è stato il divertimento linguistico degli scrittori dell'Oulipo francese, Raymond Queneau, Georges Perec, eccetera.
0: Ho letto quell'articolo, è un Gramlot che non è un Gramlot.
1: Sì, ecco bravo. è molto particolare, quello è lì, proprio lui viene intervistato e quindi spiega che cosa fa con le parole. C'è un articolo di Natalino Balasso.
0: Vero, sì.
1: Molto breve ma importante sul trasformismo delle parole. C'è un bell'articolo di Valentina Vetri sull'uso della parola nei sottotitoli del cinematografici, dove impariamo per esempio che ci sono film come Nodo alla gola di Hitchcock che in virtù di un doppiaggio non sbagliato ma volutamente scorretto, ci sono stati raccontati in maniera completamente diversa da come erano in realtà. Questo è molto interessante perché se tu vedi questo film in italiano hai l'impressione che sia la storia, cioè sì, è la storia di due o tre studentelli un po' bene, diciamo, che per sbaglio due studenti molto posh, diciamo, molto ricchi e un po' annoiati, che per sbaglio uccidono un loro compagno e poi lo mettono dentro una cassapanca e sono preoccupati perché hanno una festa da fare.
0: Più per quello che hanno fatto, ma perché ha la festa da fare.
1: Ma anche, certo. Sì, e devono nascondere questa cosa che hanno fatto per sbaglio. Se invece senti l'originale, nell'originale, prima di tutto loro dicono che ammazzeranno questo e lo ammazzano consapevolmente e poi perché vogliono in qualche modo fare il delitto perfetto che sì, sia anche una manifestazione di ideali superomistici, cioè di teorie del superuomo che appunto riesce
0: può permettersi questo.
1: Quindi è una cosa che è completamente diversa. Nel film quelli sono due poverini che per sbaglio hanno fatto, nel film italiano, che per sbaglio hanno compiuto un omicidio. Nella realtà hitchcockiana sono due disgraziati, sono due delinquenti che volevano fare appunto i superuomini. Chiaramente quando è arrivato in Italia il film dava fastidio questa teorizzazione del superomismo, sembrava era censurabile, piuttosto che censurare il film hanno cambiato le parole che dicono queste persone. Ecco,
0: certo. Questo pensate alla potenza di tutto ciò,
1: appunto,
0: eh?
1: La potenza del questo nell'articolo di Valentina. Poi abbiamo Daniele Barbieri che parla dei fumetti e delle graphic novel, quindi la parola disegnata e via di questo passo.
0: Certo, insomma, intanto allora possiamo mandare il quiz, perché tutti gli articoli aggiungo io, basta aprire a caso e sono veramente tutti molto molto curati e estremamente interessanti. A te la parola per il quiz, Silvia,
1: sì,
0: che stavolta almeno non ho rovinato, a quanto pare.
1: Sì, ma non l'hai rovinato perché la canzone a cui faccio riferimento la mettiamo in fondo, così
0: okay.
1: non c'era il rischio che tu rovinassi. Allora, c'è una canzone che noi ascolteremo alla fine in versione francese, però è una canzone italiana che si intitolava Parole, parole, parole e che era cantata da Mina. Non da Mina da sola però, ma negli anni 70, questo più o meno, non da sola, ma con un attore allora molto famoso italiano. Voglio sapere chi era l'attore che cantava Parole, parole, parole con Mina. Vi dirò che la versione francese, che non è quella che ascoltiamo noi, ma non importa, era cantata da Dalida con Alain Delon.
0: È vero, con Alain Delon. Questo attore italiano ha una voce incredibile. A me non stava molto simpatico,
1: neanche a me,
0: ma è un talento.
1: Questa
0: è una voce.
1: In quel periodo era sempre in televisione,
0: sì.
1: Chi è l'attore che cantava Parole, parole con Mina?
0: E intanto mandiamo il brano di
1: Georges Brassens, di cui si parla appunto nella rivista, a proposito proprio di queste canzoni un po' scollacciate, diciamo, che lui faceva, e lui aveva questo modo di giustificarle. Diceva: quando dico merda ci sono dei fiori intorno.
3: Tout à coup la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage dit: c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère. Garogory, patron de la ménagerie, gris était perdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fif des deux fuseaux. Garogory, celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Garogory, tout le monde se précipite hors d'atteinte du singe en rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Garogory, bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense est impassible qu'on me prenne pour une guenon, c'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Garogory, supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Garogory, mais par malheur si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors au lieu d'opter pour la vieille comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Garogory, la suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogory,
4: dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
5: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
6: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
7: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info, associazionevictorserge.it.

dire quel che hai detto già. Le bugie non invecchiano, sulle tue labbra aiutano. Tanto poi è un'altra solitudine specchiata. Scordiamoci di attendere il volto per rimpiangere. Parla ancora e poi dimmi quel che non mi dirai. Versami il veleno di quel che hai fatto prima.

Il rientro dalla pubblicità al voltiamo pagina è tendenzialmente di un cantautore in musica italiana e lui è Vinicio Capossela, proposto da Silvia Albertazzi con questa Parla Piano. Allora, iniziamo la nostra rassegna di lettura per i messaggi che sono arrivati tutti con risposta esatta. Inizio però dai complimenti che arrivano a Silvia. Super Silvia, comunque anche Paoli nel cielo in una stanza vedeva l'atto sessuale come avvicinamento a Dio. Questo è Sergio che ha dato anche questa aggiunta. Io con Dante, Alfredo con Teresa D'Avila e poi Leonard Cohen, arriva anche Gino Paoli. Allora, vediamo un po' per quanto riguarda la premiazione. Arrivano tutte risposte esatte, che è Alberto Lupo, chiaramente. Cominciamo quindi da Gianluca. Beh, non è stato tra i primi, come non è tra i primi il grande Dino dalla Bolognina, però grazie di cuore ad entrambi, anche a Pedro che arriva puntualmente ma non troppo perché è terzo. Secondo invece troviamo, vediamo un po' se raggiungo tutti i nomi, Francesco, che magari incontro questa sera al Comini Express. Grazie di cuore Francesco, condividiamo diverse passioni, anche quella della musica e della lettura, e per far due chiacchiere e un abbraccio che ti mando sicuramente avremo modo questa sera al Comini per l'Open Deck dalle 19 alle 22. Un abbraccio anche a Fabio che arriva primo con risposta esatta, grazie Fabio. Alberto Lupo il nostro notaio mi fa: beh, ne hanno fatto poi anche un noto personaggio a fumetti. Io ho detto: certo, Alberto Lupo. Mi fa: no, è Lupo Alberto. Esattamente, sono stato appunto, visto il protagonista come parola, anch'io tratto in inganno dalla fretta di rispondere. Alberto Lupo, un abbraccio da Fabio che contraccambiamo. Puoi ritirare, caro Fabio, la tua copia di Zona Franca in libreria Ubic in via Irnerio 27, ovviamente a Bologna. Grazie comunque a tutte e a tutti, vincitore Fabio per questo numero 2 di Zona Franca.

0: All'interno del Breakfast Club Libri a Colazione voltiamo pagina di mercoledì 27 maggio. Ormai siamo vicini ai saluti, poi vogliamo far sentire la canzone che porta a termine e che è stata anche protagonista del quiz. Per cui, che aggiungere dall'etere della ragione alle ragioni dell'etere, il linguaggio radiofonico nel grande labirinto comunicativo di Alfredo Pasquali, che prima abbiamo presentato con la voce del Fredo presidente di Radio Città Fujiko, che tra poco sarà in rassegna stampa con Andrea Utensili dalle 9.30 alle 10.30, Maria Rosa Cutruffelli, xenofobia, razzismo e altri mali in nome delle donne. Vado velocemente con voci dall'inferno, parole di pace in zona di guerra, anche questo tema di grande attualità, e sottolineo anch'io quello di Natalino Balasso, che lo troviamo editorialista di un'altra librivista, che è quella di REM, attenta al territorio, per cui le due libriviste presentate tra Magazine e Zona Franca condividono anche la penna di Natalino Balasso. Io direi che a questo punto, Silvia, se vogliamo aggiungere qualcosa, ti lascio la parola, ma abbiamo fatto una bella presentazione.
1: Sì, giusto per far vedere che ci sono tante cose, dicevo, sono più di 20 articoli. Si parla anche di surrealismo, della parola dei surrealisti con Ilaria Libera Ciarallo, si parla di cinema con Carmine Mezzacappa, che analizza il famosissimo film di Truffaut, Fahrenheit 451, e il romanzo di Bradbury da cui è stato tratto. Poi abbiamo Nicola Della Maggiora, Segni, Sguardi e Semi, Il mio mondo visivo, Giovanni Gentile Marchetti, che parla di Cortázar, del linguaggio di Cortázar, Lido Contemori, che non solo ci dà una magnifica copertina, ma esamina anche il guanto linguistico, Andrea Panico parla dei lapsus, e ce ne sarebbe ancora, Piero Ciampi per non saperne leggere né scrivere. Laura Tabegna alla pancia del popolo. Sì, sono tutte cose da vedere da scoprire in questo giornale, in questa rivista, veramente molto molto molto ricca. Ad esempio, altra cosa, il linguaggio violento della sinistra secondo la destra, di Agostino
0: Giordano.
1: Ho letto
0: anche quello, sì.
1: Molto interessante. La lingua debole dei poteri forti, appunto, come dicevo prima, di Laura Tabegna. E poi interessantissimo questo articolo di Paolo Ciampi su una pastora analfabeta che è una poetessa analfabeta pastora, Beatrice di Pian degli Ontani, dove si dimostra appunto che non occorre saper scrivere per usare bene la parola. Beh, meglio saperlo, casomai. E poi
0: intanto ci ringrazia Fabio, che dice: passo domani pomeriggio da Ubic. Bene, ne siamo molto
1: ecco
0: contenti.
1: Allora lasciamo a Fabio di scoprire questo giornale, questa rivista veramente ricca. C'è un articolo molto bello, mi stavo dimenticando, sul linguaggio pubblicitario,
0: giusto,
1: di Peppe Cirillo.
0: Quindi mandaci recensione anche tu, Gianluca, Fabio, scusate, mandaci anche tu recensione, Fabio. Ci farebbe piacere.
1: Sì, che cosa ti è piaciuto di più?
0: Esattamente.
1: In questa rivista.
0: Ci congediamo, e grazie per l'attenzione, con il brano che già è stato presentato da Silvia, però in francese.
1: Sì, non è l'edizione tradizionale, diciamo, di Dalida e Alain Delon, ma è un'edizione che è stata fatta dopo il film The French Dispatch di Wes Anderson, ed è l'edizione di Jervis Cocker, quindi un cantante inglese, che parla in francese. E come si chiama la sua?
0: Letizia Sadier, voce
1: Sadier
0: degli Stereolab, e anche da produzioni da così autonome, da sola. E parole, noi ci mettiamo a tacere, però andiamo in video, e avrete la possibilità di trovare Zona Franca nella diffusione, che chiaramente nelle librerie come più vi aggrada, noi in collaborazione collaborazione con Ubic e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Vi auguriamo una buona giornata, un buon ascolto e una buona lettura da Silvia Albertazzi e William Piana. Pronti con il video. Ciao Silvia.
1: Ciao a tutte.
0: Grazie. Ciao.
1: C'était trop beau.
2: Tu es Dieu et tu te
1: oui, bien trop beau.
2: Tu te jures, ma soeur.

0: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi ringraziamo Bianca Setola per questo, per aver scandagliato questo studio pubblicato sulla rivista Nature Neuroscience, che ha dimostrato, cioè ha scoperto in realtà, una cosa insospettabile, cioè l'esercizio fisico è un toccasana per il cervello, no? Questo si sapeva.
1: Va bene.
0: Si sapeva.
1: Meno per il fisico, ma...
0: Vabbè, però è un toccasana.
1: No, nel senso che va bene, sì, per il fisico, per carità, però...
0: Però adesso si è capito, grazie a questo incredibile studio di un pool di ricercatori coordinati da Patrick Drew, che è sia neurochirurgo che ingegnere biomedico. Complimenti al dottor Drew, dell'Istituto di Neuroscienze della Pennsylvania State University. Siamo in Pennsylvania. E che hanno scoperto? Hanno scoperto una roba fantascientifica, cioè io non ci potevo credere quando Bianca me ne parlava, eppure è così, cioè lo studio parla chiaro. Cioè, di fatto, perché l'esercizio fisico fa bene al cervello? Fa bene anche perché le contrazioni addominali attivano un sistema di pressione idraulica, capito? Che facilita la circolazione del fluido in cui il cervello è immerso e che ripulisce il cervello dalle tossine. Cioè praticamente noi muovendoci con costanza, con regolarità, eccetera, e facciamo un'operazione da idraulico liquido,
1: sì,
0: praticamente, di pulizia idraulica. Le contrazioni addominali, adesso non sto a entrarvi troppo nei dettagli perché ci vuole un idraulico, ecco, per capire. Però insomma, esatto, però c'è questo flusso, capito, di liquore nel cervello, che è indispensabile per prevenire malattie neurodegenerative, per rimuovere prodotti dannosi, e tutto è collegato al movimento del corpo. La semplice contrazione dei muscoli addominali, capito, attiva questo processo di idraulico nei vasi, che si estende, arriva lungo la colonna vertebrale e arriva anche al cervello. È incredibile perché, insomma, no? Non è necessario che i movimenti siano faticosi, eh?
1: No.
0: Basta una semplice camminata o anche una contrazione addominale, cioè, capito? Basta che tu
1: contrarre.
0: Adesso comincerò a contrarre anche durante il programma. Io contraggo, certo. Intanto mi metto avanti.
1: E quando, capito, vedi uno che corre e non contrae, faglielo notare. Tu corri, fai pure footing, fai pure, o i pesi, o fai,
0: sì,
1: poi tu non contrai.
0: Non contrai. Però adesso mi stava venendo in mente, tu puoi anche dire a uno, gli dice, sei troppo contratto. E quello è uno che contrae, però troppo. Capito?
1: Troppo.
0: Bisogna trovare la misura della contrazione. Vabbè, insomma, ecco.
1: Vabbè.
0: Comunque contraete.
1: Esatto. Torniamo domani a contrarre.
2: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei fratelli Sabi e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.
3: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
4: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità.
6: Uh-huh.
7: E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai.
8: Ma mica so se esiste.
9: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
10: Ci sono gesti che migliorano il presente.
11: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
10: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
11: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
10: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
12: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
14: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Dona il tuo 5 per 1000 ad AGEOP Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGEOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
16: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
17: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: quartiere e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro di Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. In conduzione oggi ci sono io, Ilaria Cecchinato, e insieme a me Antonella Cortese. Apriamo la puntata di oggi andando ad approfondire un tema che in qualche modo abbiamo già toccato, ma che purtroppo è ancora molto vivo, ovvero la criminalità e la violenza tra i più giovani. Uno delle ultime notizie è stato un accoltellamento a Prato da parte di un 16enne contro un 23enne volevamo puntare un attimo l'attenzione sulla questione a partire da un articolo scritto da Francesco Ramella su Il Domani. Francesco Ramella è un sociologo che mette in evidenza come la repressione non sia la soluzione alla criminalità giovanile, ma punta invece l'attenzione sull'importanza degli interventi di prevenzione sociale, di educazione, di rafforzamento dei contesti di vita dei più giovani. Perché ha detto ci sono anche proprio dei risultati concreti, producono risultati migliori e più duraturi rispetto alle risposte esclusivamente repressive, scrive. Risposte repressive che intervengono quando i comportamenti violenti sono già emersi e spesso con effetti limitati e controproducenti. È qualcosa di cui abbiamo già parlato, ne abbiamo parlato anche per quanto riguarda proprio la detenzione. Lavorare sulla prevenzione è assolutamente importante, questo anche perché i dati sulla violenza giovanile in Italia non sono così allarmanti come sembrano dal dibattito pubblico. Certamente non sono da sottovalutare, però c'è da capire e puntare sempre sulla prevenzione e non sulla repressione, quindi a fronte del danno compiuto.
2: Grazie Ilaria, bentrovate e bentrovati. Sì, è proprio così, non è l'unico a sostenere questa impostazione. C'è anche Don Claudio Burgio, che è stato ai nostri microfoni, che vogliamo oggi riproporvi, e le ultime parole di Don Claudio sono che bisogna andare oltre le parole, appunto. Maranza, baby gang, tutte queste etichette non aiutano a guardare avanti. Ascoltiamolo.
3: Nell'aspettativa di convergere verso i giovani, dobbiamo essere più noi adulti a convergere o dobbiamo anche richiamare, muovere appunto l'attenzione e l'interesse dei giovani verso di noi?
4: È uno scambio intergenerazionale, per cui certamente deve cambiare lo sguardo adulto innanzitutto, perché è uno sguardo ultimamente troppo criminalizzante e che quindi non aiuta i ragazzi a fuoriuscire dai loro disagi, anche dalle loro fragilità. Dall'altra parte è giusto che anche incoraggiamo i ragazzi, i giovani, a intraprendere scelte di valore, di senso e di giustizia.
3: È tutto quindi colpa, merito del Caivano, del famoso appunto del provvedimento Caivano?
4: Beh, il decreto Caivano, come anche gli attuali decreti, certamente non aiutano ad andare in una direzione che è quella non buonistica, ma è quella della giustizia vera, perché la giustizia è quella che cura, è quella che educa, non è solo quella che in qualche modo proporzionalmente redistribuisce il male. Per cui se la giustizia è solo retributiva, è solo repressiva e addirittura vendicativa, certamente non è una giustizia né secondo il dettato costituzionale, ma neanche una giustizia che cura ed educa questa generazione.
3: Ecco, proprio prendendo ad esempio le sue parole, una piccola parte di quello che è il provvedimento, che cosa pensa appunto del processo per direttissima per chi viene trovato in possesso di lame?
4: Allora, è chiaro che se rientriamo dentro un orizzonte che è quello della riduzione del danno, per carità, è sempre meglio prevenire anche possibilità, per cui non è che questa regola incontra il mio sfavore in assoluto. Certo so che non è solo con una norma del genere che tu contrasti questo fenomeno e soprattutto educhi i ragazzi a capire il valore della vita e il valore, purtroppo, il disvalore quando invece commetti azioni criminose. Il coltello, purtroppo, per come me lo raccontano i ragazzi che poi approdano in carcere, è più un sistema di difesa, un dispositivo quasi che dice, connota la loro paura dell'altro. Ecco, viviamo in una società, in una cultura dove l'altro è potenzialmente il nemico, ed è questa la cultura un po' da battere, da contrastare, più che i coltelli.
3: Ecco, noi la salutiamo, la ringraziamo per la sua disponibilità, ma prima di farla andare via, soprattutto per chi la conosce bene, in particolar modo nella diocesi milanese, la sua passione per la musica e il suo impegno, soprattutto nella diocesi, nel Duomo di Milano, per la musica. Quanto la musica può essere importante per i giovani, non soltanto per la rieducazione, ma proprio per ridare dignità al loro percorso, appunto, di reinserimento?
4: La musica è sempre stata uno strumento anche educativo, si è saputo valorizzare. Certo, non dobbiamo scandalizzarci e sorprenderci rispetto al linguaggio rap, trap dei ragazzi. È un linguaggio certamente ostico per noi, che soprattutto per uno come me che arriva dal Duomo di Milano, dalle polifonie sacre, quindi è stato molto difficile entrare in questo genere musicale. Però è un genere che in maniera molto reale, molto spietata, forse anche un po' violenta, però dice qual è la realtà di molti ragazzi, soprattutto di seconda e terza generazione. E noi, se non abbiamo uno sguardo ideologico, dobbiamo imparare anche a guardare la loro realtà.
2: Ringraziamo Don Claudio Burgio e passiamo ad un libro e a uno scrittore che si chiama Andrea Martina, che parla di giovani. Il suo libro, dal titolo Quel posto mi sta respingendo, parla proprio delle difficoltà di due ragazzi che sono in un periodo di trasformazione della propria vita e di scelte e anche di inerzie, di paure, di frustrazioni, ma anche di stimoli. Lascio infatti la parola a lui, che ci spiega bene attraverso questo libro a chi si rivolge e che cosa ci vuole raccontare. Andrea Martina, Questo posto mi sta respingendo. Da quale posto partiamo?
0: Partiamo da un treno, che può sembrare un non luogo perché mette in comunicazione posti diversi, e invece questa storia è una storia che nasce su un treno che mette in comunicazione il nord e il sud dell'Italia. È una storia che parla di fuorisede, nello specifico studenti, ma può essere una storia che si può estendere ai lavoratori, a tutte quelle persone che per scelta o perché costretti sono portati a lasciare il posto in cui sono nati e andare a cercare fortuna altrove. In questo caso ho voluto raccontare una storia di studenti, e studenti universitari nello specifico, che lasciano la loro casa, un piccolo paese in provincia di Brindisi in Puglia, e vanno a Torino cercando chiaramente di costruire il loro futuro, ma scoprono in quella che può essere la vita universitaria, un mondo che hanno sempre desiderato, un mondo carico di pressioni, è un mondo dove non riescono a sentirsi a casa, perché Torino è un posto affascinante ma che in qualche modo li respinge. E scoprono però qualcos'altro che li porta a guardare il posto che hanno lasciato anche con un po' di malinconia, ma allo stesso tempo con la consapevolezza di un posto che piano piano bisogna mettersi alle spalle. Quindi questa è una storia in cui due personaggi, il primo si chiama Lucio e il secondo Atena, sono due coinquilini, amici da una vita, abitano insieme, sono due personaggi che stanno cercando la loro strada, e cercano la loro strada partendo da un posto e non da loro stessi, e questo chiaramente li spinge a sentirsi sempre un pochino tirati un po' a nord, un po' a sud d'Italia, come se fosse un elastico, e i treni, gli aerei che prendono tengono un po' tutto quanto insieme.
2: La storia si inserisce nella contemporaneità?
0: Sì, la storia è ambientata nel 2015 e attraversa in particolare, per una parte del libro, un momento molto triste del 2015 che ha riguardato la generazione di Lucio e Atena, cioè quelli che nel 2015 avevano tra i 20 e i 25 anni, cioè la strage del Bataclan a Parigi. Uno dei due personaggi deve andare a questo concerto, è chiaro che poi non possiamo dire altro perché il libro va anche letto, ma il Bataclan ha a che fare appunto con questa storia e con le scelte dei personaggi a un certo punto del loro anno universitario.
2: Questo non è un libro, diciamo, secondo me proprio legato a un momento particolare della contemporaneità, se posso dire, perché in qualche modo mi evoca questi cambiamenti che diverse generazioni di quelle che sono partiti per cambiare posto, anch'io in realtà, abbiamo un po' vissuto. È proprio cercare il luogo piuttosto che cercare internamente, che ci ha un po', diciamo, trascinato a fare delle scelte, anche poco scelte.
0: Sì, io quello che cerco di comunicare con questo libro è provare a cambiare la domanda, cioè non trovare il posto che fa più comodo alle nostre esigenze, non trovare il posto ideale, ma cercare prima di tutto di essere noi dei luoghi ideali a conquistare, quindi conoscere noi stessi e avere la possibilità, una volta che accettiamo come siamo fatti, che incominciamo a capirci, che incominciamo anche a conoscerci meglio, in quel caso secondo me il luogo, non dico sia relativo, ma è comunque un luogo che può accompagnarci e in determinati casi piacerci, stare bene. Se non stiamo bene con noi stessi è difficile che il luogo ci aiuti a stare in armonia. Ecco, spesso secondo me il posto che ci respinge non è tanto un luogo geografico quanto una sorta di condizione in cui ci mettiamo noi stessi, dove facciamo proprio fatica a essere sereni, a non riuscire in qualche modo a vivere la nostra vita e le nostre scelte in maniera libera. Quindi questo posto mi sta respingendo, è anche un invito a conoscere noi stessi. C'è una frase all'inizio che ho scelto di Flannery O'Connor, in cui diceva questa scrittrice che noi non possiamo scegliere il nostro posto. Il posto da cui noi veniamo non è meglio del posto in cui noi andremo. Il miglior posto in cui noi possiamo stare è noi stessi.
2: Tu sei un insegnante, sei partito da questa conoscenza degli studenti, dei giovani che frequenti regolarmente.
0: Sì, è chiaro che la quotidianità e il mio lavoro mi spinge spesso a stare accanto a studenti che hanno in alcune circostanze bisogno di avere meno pressioni, meno ansie. Queste ansie nella maggior parte dei casi vengono dai contesti familiari che chiedono sempre tanto, dalla scuola che è sempre più performativa e sempre meno attenta alla crescita di uno studente. In tante circostanze, mentre scrivevo questa storia, rapportandomi sia agli studenti che ho tutti quanti i giorni, che sono studenti di scuole medie e superiori, ma anche a studenti universitari, mi sono reso conto come spesso queste crisi, queste ansie, queste paure portino i ragazzi in questo periodo storico a sentirsi sempre più soli e in alcuni casi anche a vivere un periodo che dovrebbe essere un periodo di conoscenza personale come un periodo drammatico, un periodo pieno di problemi, un'adolescenza da cui non si esce fuori sani e salvi, e in alcune circostanze poi va a sfociare anche in fatti piuttosto gravi. Quindi di fronte a tutte quante le storie che sono andato a conoscere da insegnante, mi è venuto anche spontaneo scrivere questo libro immaginando un ipotetico lettore che possa essere per esempio un mio studente o in generale una persona che si sente di aver fatto qualche scelta sbagliata, si sente che in alcune scelte è stato isolato, non ha avuto il supporto giusto. E una delle dediche che faccio sempre ai lettori quando scelgono questo libro è: quando ti sentirai solo, pensa a questa storia.
2: Di scelte sbagliate ce ne sono e a volte ti conducono, ahimè, in un posto che è veramente respingente, che è l'istituto penale, l'istituto penitenziario. E che cosa vorresti dire alle persone ristrette che ci seguono dalle case circondariali dell'Emilia Romagna?
0: In questo libro il protagonista a un certo punto prende un libro, il protagonista è un ragazzo che non legge quasi mai, ma a un certo punto gli parlano di un libro e lui viene a conoscenza di questo libro perché sente una notizia. È il libro più letto dalle persone che si trovano in carcere. Il libro di cui sto parlando è Il Conte di Montecristo. E attraverso la lettura del Conte di Montecristo, questo personaggio riesce a capire di trovarsi all'interno di una prigione che si è creata lui stesso. E la lettura di questo libro lo aiuta a conoscere meglio le condizioni in cui lui ci è arrivato, perché non se ne rende conto all'inizio, e in qualche modo questa lettura è l'unica compagnia positiva che ha in giornate tremende, dove si sente veramente imprigionato in questo appartamento, imprigionato nelle bugie che sta dicendo e che si sta raccontando da un sacco di tempo. È chiaro che l'ambizione di essere come il Conte di Montecristo non ce l'ho, però cercare di far filtrare il messaggio che alcuni libri, arrivati in un certo momento della nostra vita, possano darci qualche svolta, possano darci una lettura diversa, è probabilmente il desiderio più grande che ho con questo libro. Spero di riuscirci.
2: Grazie.
1: Grazie ad Andrea Martina per essere stato ai nostri microfoni e per averci raccontato di questo libro. Passiamo ora la parola a Giancarlo Shinkai Carboni con la sua rubrica Respira e Ascolta. Oggi ci parla delle differenze tra dolore e sofferenza nello Zen e nel Buddismo.
5: C'è il momento, anche dopo un grande errore, di incontrare una piccola occasione.
2: Giancarlo, la volta scorsa abbiamo trattato un argomento molto importante che è dolore e sofferenza. Intanto ben ritrovato e ti lascio la parola affinché tu ci possa spiegare la differenza.
6: Un saluto a te e a tutti quelli che ci ascoltano e ci guardano. Partirei da una lettura di un racconto che mi sta molto a cuore. Una storia buddista molto nota narra di un maestro tibetano che perse suo figlio per una malattia. I discepoli si stupirono moltissimo di vederlo piangere disperatamente e gli dissero: «Ma tu ci hai insegnato che tutto è illusione e che dovremo rifuggire dagli attaccamenti. Perché adesso piangi e ti disperi?» Il maestro rispose prontamente: «Certo, tutto è illusione, ma la perdita di un bambino è la più dolorosa delle illusioni.» La differenza tra dolore e sofferenza. Lo psicoanalista Carl Gustav Jung ha detto questa frase che è spesso citata: ciò a cui resisti persiste. La differenza è questa: il dolore è ciò che proviamo, è qualcosa di, come dire, di misurabile, di organico, di fisso. Cioè, io sono caduto, mi sono rotto un braccio, c'è l'osso spezzato, il dolore è quello, un dolore misurabile. Mettiamo che il dolore è misura numero 8. Poi se io aggiungo tutti i commenti: non dovevo andare in moto, era tanto che non ci andavo, oppure l'altra macchina mi è venuta addosso, non va bene, adesso come faccio con il lavoro, rimango fermo un mese, perdo quella, avevo il viaggio pagato, dovevo andare di là. Il dolore non è più 8, ma diventa 18, 20, 25, 28, il percepito, perché c'è tutta la sofferenza mentale, quindi quella che è l'avversione, la lotta contro questo dolore, il non accettare. Nei tre veleni principali del buddismo, i primi due sono non volere quello che si ha e volere quello che non si ha, che sono la stessa cosa vista da due angolazioni diverse. Il dolore c'è, il braccio si è rotto, quello è. Quindi se non parto da quello, ma se io lotto con questo, non potrò che provare maggior dolore. Questo vale per il dolore fisico, ma anche per il dolore emotivo, il dolore, diciamo, del vivere. La vita è questo, quello che accade nel mondo è questo. Apro il quotidiano, vedo che quello c'è. Quindi io posso partire soltanto da quello. Non posso dire io non vorrei, vorrei un mondo diverso, vorrei no, non c'è, c'è questo. Se io mi relaziono con questo, anziché reagire a questo, il dolore spesso si dimezza.
2: Mi fai venire in mente, Giancarlo, alcuni racconti, alcuni discorsi di persone ristrette che ho incontrato nella casa circondariale di Bologna, che mi dicevano che nel momento in cui hanno veramente accettato la loro condizione di persona detenuta che sta espiando una pena, hanno cominciato a, come dire, risorgere, a lasciare quei panni persona che invece veniva bistrattata, che stava subendo qualcosa di ingiusto, e cominciavano a rivedere la loro vera posizione. Quindi smettevano, se possiamo dirlo in questo modo, di fare resistenza. Nella tua esperienza nelle carceri, perché fai anche questo, Ti è capitato di vedere questo cambiamento?
6: Assolutamente sì, e più di una volta, più di una volta. Tutto parte da come noi rispondiamo a quello che arriva nella nostra vita. Diciamo che il carcere spesso è strutturato per fare in modo che tu ti senta in colpa, che tu stia male, quindi più stai male, più dici io qui non ci voglio più tornare. Quello è il deterrente, come dire, facciamo di tutto perché, ora magari non dico che ci sia un grande fratello, qualcuno che decide questo, ma la realtà è questa, è un posto che per una serie di cose, un posto, dico tanti posti ovunque, io ho visitato molti istituti penitenziari, la realtà è più o meno quella, non ho visto nessuno dove dire ma tutto sommato qui non si sta, insomma, si sta abbastanza bene, cioè, sono tutti piuttosto, come dire, disagevoli, no? Bene, mentre la detenzione può essere veramente un momento che uno può ribaltare la moneta, anziché vederla così, la vedo dall'altro lato. Questo è un momento di profonda consapevolezza, di profonda osservazione della mia vita. Perché sono qui? È questo, io quando ero bambino, il mio disegno di vita era essere qui? Dove mi sono perso? O dove altri mi hanno fatto perdere? Io voglio ripartire. Questo qui è un momento di rinascita. Nella vita si nasce più volte, sicuramente almeno due o tre, una quando si viene al mondo, due quando si è adolescenti che si trova la nostra identità, tre quando si risorge da qualcosa che ci ha fatti perdere, può essere una malattia, può essere appunto una detenzione. Quindi sono qua, io qui voglio rinascere, proprio voglio, desidero ardentemente rinascere, ma per rinascere mi devo connettere con tutto ciò che sono stato e che vorrò essere.
2: È un momento di profonda trasformazione, di rigenerazione, come dicevi tu. Senti, spesso noi ci interfacciamo con qualcosa che è il vuoto, un vuoto spesso interiore. Nello Zen che valore ha il vuoto?
6: Allora, il vuoto non è intanto il vuoto che intendiamo noi, cioè vuoto è in genere è abbinato, correlato o visto come qualcosa da cui rifuggire, perché vuoto è assenza di tutto, è qualcosa che devo rifuggire. Il vuoto nello Zen è il flusso, stare nel flusso delle cose. Se io permetto al mio corpo e alla mia mente di stare nel flusso, quindi di potermi anche svuotare dai pensieri, dalle emozioni, posso permettere ad altri di arrivare in me. Quindi posso vivere pienamente questo momento presente. Come posso essere qui davvero, vivere questo momento, se sono pieno di me, quindi pieno di tutto quello che il mio corpo mi dice in questo momento, cioè ho mal di schiena, non mi sento bene per una serie di motivi, oppure sto pensando a un sacco di cose, sono arrabbiato con quella situazione, oppure sono preoccupato per il futuro. Io non sono qui, ovunque io sia, magari sono davanti a un ottimo cappuccino o davanti a un bellissimo piatto di pasta al pesto o sto dialogando con una persona, io non sono lì, sono lì a metà. Metà sono dentro tutto questo. Quindi fare vuoto vuol dire permettere che tutto possa lasciar vivere quello che c'è in quel momento. C'è una bellissima storia Zen, che se non vado errato è la prima del libro 101 storie Zen, di questo grandissimo professore universitario con più lauree, che vuole conoscere anche lo Zen. Quindi va da un maestro Zen e gli dice: maestro, mi spiega, voglio capire, voglio comprendere, perché io ho una laurea in filosofia, una laurea in teoretica, una laurea, mi elenca un sacco di lauree le più particolari, e vorrei conoscere anche lo Zen, perché lo Zen non smette più di parlare. A un certo punto il maestro Zen gli dice: posso offrirle, professore, un tè? Certo, ma con gioia, perché professore io sono qua per imparare, e continua a parlare. Il maestro prende la teiera e nella tazza del tè del maestro gli versa il tè, lo versa, il tè arriva al colmo della tazza e il maestro Zen continua a rovesciare, e gli rovescia tutta la teiera, che praticamente erano come 6-7 tazze di tè, tutto di fuori. Il maestro fa: ma cosa sta facendo, maestro? E il maestro dice al professore: sto facendo quello che sta facendo lei, tiro fuori tutto il mio sapere, tutto, e la tazza è piena. Se lei non svuota la sua tazza della sua mente, come ci può essere spazio per quello che posso condividere con lei? Cosa posso raccontarle dello Zen se la sua tazza è stracolma? Faccia spazio, faccia vuoto nella sua tazza e io posso parlarle di Zen.
2: Quello che hai detto è sacrosanto. Spesso ci troviamo in relazione con gli altri senza dare spazio agli altri, perché non ci concediamo, anzi, di restare in ascolto, ma abbiamo l'urgenza in certi momenti di comunicare troppo e di mettere in piazza, se così possiamo dire, una serie di pensieri magari neanche richiesti. Ecco, bisogna imparare, Giancarlo, a fare vuoto, giusto?
6: Certo, tu mi permetti, mi dai proprio il là per dire questo. Io che per scelta sto insegnando. Insegnare non è andare davanti a una persona, a un gruppo di persone e dirgli il tuo sapere, ma è innanzitutto ascoltarli, ascoltare loro, chi sono, dove sono, cosa sono, dopo puoi condividere. Ma se tu vai lì, non mi interessa chi sono, io ho le mie cose, adesso ve le dico, non può funzionare. Tu devi intanto quello che tu conosci lo devi esprimere in un linguaggio che loro possano comprendere, capire. Ma come puoi, se non li conosci, capire che linguaggio è? Io per esempio, quando insegno la meditazione, la insegno in maniera completamente diversa a un bambino, a un adolescente, a una persona in detenzione, a una persona anziana, a una persona che sta soffrendo, che è sul letto d'ospedale, è completamente diverso. Una persona che ha due lauree, pieno del suo sapere, o una persona che ha la terza media, ma non perché sono superiori o inferiori, hanno un modo diverso di usare il linguaggio. Io ho il dovere di connettermi con loro, se no non posso essere efficace per loro, non per me.
2: Grazie Giancarlo, ci vediamo nella prossima puntata.
1: E siamo giunti a conclusione di questa puntata. Ringraziamo tutti coloro che sono stati ai nostri microfoni: Don Claudio Burgio, Andrea Martina e Giancarlo Scincai Carboni. Un saluto a tutte le persone ristrette che ci hanno seguito, da me, che sono Ilaria Cecchinato, e da Antonella Cortese. A domani.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340-551-53-598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
5: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
6: Questo programma è offerto da...
7: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
8: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: 9:32 minuti di questa giornata di mercoledì 27 maggio. Buongiorno a tutti voi, state all'ascolto della nostra emittente in questa giornata che si presenta più che calda. Comunque caldissimo è lo scacchiere internazionale, ancora parliamo delle guerre di conquista di Israele, che a differenza di come le chiama per esempio il commentatore Mentana dalla TV, non è la guerra di Israele contro Hezbollah, è la guerra di Israele contro il Libano, che è un po' diverso anche, ammesso sia concesso che sia la guerra di Israele contro Hezbollah. Ma gli ultimi attacchi israeliani nel sud del Libano hanno causato ben 31 morti e 40 feriti. È quanto affermato con un comunicato del Ministero della Salute libanese, il quale riferisce che tra le vittime ci sono anche 4 bambine e 3 donne. 14 persone, ha precisato il ministro, sono state uccise a Burj El Samali, vicino a Tiro. Questo è. E quindi Israele va oltre la striscia gialla, che già si era conquistato abusivamente il Libano, e adesso cosa fa? Con la dicitura, la striscia gialla era per difendere una zona cuscinetto, i paesi del nord di Israele da Hezbollah. Adesso la scusa di attaccare ancora per difendere la striscia gialla. Cioè qui da poco a poco, cioè, quindi dice Netanyahu, il primo ministro israeliano, stiamo intensificando la nostra operazione in Libano, l'esercito sta operando con ingenti forze sul terreno, prendendo il controllo di aree per fortificare la pace e sicurezza e proteggere le comunità del nord. Naturalmente questa è la classica affermazione di ogni paese colonialista e imperialista. Quindi Tel Aviv mantiene le promesse, sul Libano 100 raid in poche ore, decine di vittime a sud-est, tra l'altro vittime anche nella striscia di Gaza, lì c'è la tregua ma continuano a bombardare. Continua a piovere ordini di evacuazione, quindi come è tipico della cultura nazista, no? A lasciare perché poi arriviamo noi che distruggiamo tutto. Nel mirino la diga più grande del paese, naturalmente se salta una diga possiamo immaginare gli effetti, tra virgolette, collaterali devastanti. Bibi si allarga in Libano, dice anche il Medio Oriente, il Fatto Quotidiano. Trump lavora la sua Camp David. A proposito di Trump, è significativo questo. Il piano di Trump per consegnare la spianata delle moschee ad Israele. Ricordiamo che la spianata delle moschee, dove c'è gomito a gomito il muro del pianto, e Al-Aqsa, la moschea, terzo il polo culturale e religioso dell'intero Islam. Comunque, l'amministrazione Trump si sta impegnando per scardinare lo status della spianata delle moschee di Gerusalemme e porre fine alla storica custodia hascemita, cioè giordana, sui luoghi santi musulmani, cristiani e città sante. Diamo atto a questi musulmani di aver sempre rispettato la libertà di culto, contrariamente a quanto leggiamo su tanti nostri giornali. Il fine sarebbe quello di Trump, di stabilire un nuovo assetto di linea con gli interessi di Israele che, secondo me, vuole un ruolo di primo piano nella nomina degli imam, dei mufti e dei funzionari della moschea di Al-Aqsa, nonché dell'approvazione dei contenuti dei sermoni del venerdì. Voi pensate se ci fosse una potenza straniera che dice, decide chi sia il Papa e i suoi cardinali, e che decide anche sui discorsi del Papa la domenica dalla finestra. Questo è la lice lunga, appunto, sulla libertà del famoso Occidente, questo sempre sulla libertà religiosa dell'Occidente e sempre dal manifesto. Abbiamo a Gaza tutte le strade non portano alla Mecca, il pellegrinaggio annuale precluso ai residenti intrappolati a Gaza, si diventa vecchi nelle liste d'attesa, e anche la gioia di El Alà qui ha un gusto ben diverso di questa festa delle gire che ricorda anche la fuga di Maometto. E questo è quello che arriva. Tutto questo però naturalmente è confortante, perché leggo amici come prima dell'apertura del manifesto. Gli abusi sulla flottiglia sono tutta colpa di Ben-Gvir. A Tajani bastano le lievi condanne di Netanyahu al ministro estremista per assolvere Israele. Restano ferme sul tavolo di Nordio le rogatorie della procura di Roma, che indagano l'intera catena di comando. Questo è quanto. Quindi veniamo a casa nostra e veniamo alle questioni che riguardano appunto la flottiglia. E allora andiamo alle vicende che parlano di questa cosa. Sappiamo, per esempio, c'è ancora preoccupazione, lo dice il Fatto Quotidiano, da questa flottiglia di terra fermata non da israeliani ma dalle milizie armate di Tripoli, fermati da Haftar con altra violenza, italiani oggi a casa, e speriamo appunto che abbia notizie di questi nostri connazionali volontari di pace. Poi c'è la polemica contro la albanese continua, che smentisce tutti. Questa donna che secondo la descrizione di certa vulgata di destra è ambiziosa, paranoica, fana perché dice le cose come stanno, in qualità di osservatrice speciale dell'ONU per la Palestina. L'albanese, una candidatura? No, ora lavoro gratis contro il genocidio. Quindi è davvero una fanatica, se non si fa pagare non si fa corrompere, secondo certi giornali.
1: Grazie Alfredo, buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovati all'ascolto. E Repubblica in pagina 6 e pagina 7, due giornalisti ci parlano del Medio Oriente in fiamme. Anna Lombardi che annuncia nuovi raid americani sull'Iran che scuotono anche il negoziato, ma ancora Anna Lombardi resta possibilista, l'intesa si può ancora raggiungere. Nel frattempo missili su Hormuz, Rubio e Galibaf assicurano si dialoga ancora, però intanto la Casa Bianca dice distruggere, prima lo prenderemo poi distruggeremo l'uranio. Teheran riattiva internet, ma i bombardamenti insistono e persistono. Israele, Fabio Tonacci che ce lo riporta, dice che avanza in Libano e c'è questo accordo di questi due criminali di guerra, Trump e Netanyahu, Trump avverte anche Netanyahu, dice va bene, massacrate pure il Libano, allungate pure la

0: Tregua, attacchi americani, botta e risposta di Khamenei, America, grande Satana, mentre invece Rubio dice lo stretto a forza di bombe. Riusciremo ad aprirlo all'ambasciatore, dice a Trump, siamo al bivio, l'intesa sul nucleare è decisiva. Parlano appunto delle riserve iraniane e della possibilità che vengano trafugate dall'America e riportate in patria, per l'appunto, negli Stati Uniti. E ancora le questioni sono abbastanza complesse, come annunciava Alfredo. La Subud flottiglia convoi è stata tutta arrestata, è stata rimandata tutta in, appunto, nei suoi paesi di origine. E chiudo con il Domani, che parla di furia israeliana sul Libano, nuova offensiva di terra per offuscare quelli che sono pseudo negoziati. E si parla anche qui del tycoon che non sa negoziare, ce lo fa sapere nel commento del quotidiano del Domani lui, il giornalista Gigi Riva, dice altro che arte di trattare, qui stiamo pestando vetri in una cristalleria. Mentre invece per quello che riguarda i Gazawi si parla di una testimonianza, lo dice Sara Awad, per il terzo anno di fila compiere Hajj, ossia il pellegrinaggio, è un miraggio, un divieto che provoca un senso di fallimento rispetto al proprio impegno religioso per quello che riguarda i Gazawi. E come diceva appunto Alfredo, per non parlare della spianata delle moschee e tutto ciò che ha intenzione di combinare il grande dittatore degli Stati Uniti.
1: E veniamo a casa nostra ancora, l'associazione LGBTQA più ebraica che esce fuori dalla Roma Pride, perché questa associazione non condanna il genocidio a Gaza, così come lo scorso anno aveva scelto di non osservare il minuto di silenzio per i morti della striscia. Difficile parlare di liberazione di qualcuno quando poi si benedice il massacro di altri. E questo, allora, però, come la descrive questa cosa il giornale, gli ebrei, perché quelli figli israeliani sono automaticamente ebrei e viceversa, secondo il giornale, poi si lamentano se qualcuno crede nell'antisemitismo a quello reale. E gli ebrei fuori dal Pride, bufera su Zane Schlein. La Dem Concia, la segreteria condanni, questo dice alla faccia della Dem Concia, dovrebbe un po' vergognarsi di questa affermazione. Comunque andiamo allora, come si ricorda, gli USA colpiscono navi di Teheran e dicono come sempre un'operazione di autodifesa. Loro durante i colloqui di un negoziato bombardano e lo fanno per autodifendersi, che ci ricorda ancora una volta la famosa mentata sul pugno di Woody Allen. E allora torniamo al 1988. Gli americani per sbaglio con un missile tirano giù un jumbo jet civile d'azione iraniana massacrando 298 persone. È un'ustica in grande, enorme, e non ha mai chiesto scusa, perché loro possono. E allora su questo tornano la Paprika Band su bombe sul Golfo.

0: E gli uomini paprika con Jacopo Fo, che questo bombe sul Golfo, o Top Gun Iranian, che arriva appunto l'anno 1978, 298 persone assassinate, mai una parola di scusa, perché gli americani non si scusano, così come è successo per Ustica, che peraltro oggi vede i familiari delle vittime chiedere che non venga archiviata in Italia questa vicenda, perché il muro di gomma è ancora molto, ahimè, troppo presente per ostacolare le indagini dei magistrati. Ma l'altra guerra con le solite scempiaggini, perché siamo come sempre quando si parla di guerra tra ridicolo e tragedia. Le tragedie, la gente che muore, la gente che è portata forte al fronte, la gente che non ha più da mangiare, che sta al freddo, eccetera. Le scempiaggini sono quelle della von der Leyen, come fisso. Von der Leyen avverte la Russia: non stabilizzerete la Unione Europea. Ora, la cosa incredibile è che la Lettonia chiama una guerra ibrida russa il fatto che dei droni ucraini deviati abbiano colpito la Lettonia, ed è colpa della Russia. Questa è, quindi siamo davvero, la propaganda di una parte, la propaganda dell'altra sono davvero risibili, neanche da far ridere nemmeno la peggiore delle barzellette, però vengono date da persone serissime in giacca e cravatta o nel completino con il tailleur tipico della signora von der Leyen. La presidente dei paesi baltici è qui perché è caduto un drone ucraino nei paesi baltici, la colpa di Putin. I media tedeschi: tagli sostanziali alle truppe USA in Europa, c'è questa paura che gli americani si ritirino, ma magari mai, prima è meglio è, dico io. Comunque, Mosca accusa i paesi baltici di permettere a Kiev di usare i loro cieli per gli attacchi. E qui c'è, è sempre di scempiaggini, perché abbiamo la Picerno, la compagna con la K del PD, che non è in seconda nessuno, forse solo seconda Guerini o qualcun altro, o la quarta pelle, non lo so. Polemica su Pirlo e Materazzi a Mosca mentre Putin attaccava. E questa è la cosa grave della guerra, Pirlo e Materazzi, questo siamo al delirio, ma questo riporta con ampio spazio anche il Corriere, con tanto di foto. I due nazionali del mondo 2006 è un evento promozionale, ed eccola qua la Picerno, per qualche rublo perdono la faccia. Lei per molti dollari o euro ha perso qualcosa di altro, comunque questa è la vicenda della Picerno.
1: Sì, tu hai accennato, Alfredo, alla NATO e al fatto che gli Stati Uniti tagliano lo scudo che era dedicato all'Europa e probabilmente ritireranno navi e aeroplani, dimezzata la task force da inviare in caso di attacco russo al continente, colpo alla deterrenza anti-Putin. Berlino adesso si è messa a proteggere i paesi baltici. Questo è l'articolo di Gianluca Di Feo, dove ci spiega appunto queste cose, parla anche della reazione di Germania e Olanda, che si faranno carico di proteggere i paesi baltici, anche loro punto debole del fronte orientale in caso di schieramento in un corpo d'armata in Estonia e in Lettonia. E c'è anche un allarme, appunto, lo dice Paolo Brera, con Volodymyr Zelensky a Kiev, con Svetlana Tsisanouskaya, appunto la leader dell'opposizione russa, Zelensky lancia l'allarme tra Unione Europea e Ucraina per l'escalation di bombe che Mosca sta sparando su Kiev. Questo è un articolo che ci parla appunto della tragedia di questi continui attacchi, ed è la questione che ci riporta il quotidiano Repubblica, mentre invece il quotidiano Il Domani parla d'Europa e la sfida al Cremlino per Ursula von der Leyen sono minacce inaccettabili. Noi resteremo ancora fermi e in accordo con Kiev. E poi si parla di Zapatero, mentre Pedro Sanchez, premier della Spagna, vola alla FAO per l'elezione del nuovo presidente. In Spagna si scoprono gli altarini e viene beccato Zapatero con le mani nella marmellata, ovvero fuoriuscito appunto il tesoro che questo ex presidente aveva trattenuto, e quindi per Pedro Sanchez diventa una spina nel fianco e probabilmente dovrà rientrare al più presto nel suo paese. Questa era appunto quello che ci racconta il quotidiano Il Domani. Ancora paesi del Medio Oriente, parliamo di Siria, le autorità del governo transitorio siriano hanno detto di aver trovato materie prime e munizioni appartenute al programma illegale di armi chimiche dell'ex presidente Bashar Assad. Inoltre sono stati arrestati 18 sospettati per un presunto coinvolgimento del programma segreto. Appunto, scoppiata la guerra nel 2011, sono ancora una grave ferita ancora non rimarginata per Damasco. Questa era appunto la questione che riguardava il Medio Oriente.
0: E allora, quante volte avrete sentito, quando si parla della Palestina, qualcuno tipo la Moratti dire e delle altre guerre non ci pensa mai nessuno? Uno dice, beh, tu cosa hai fatto per le altre guerre? Mentre mi sembra che uno come padre Zanotelli, per esempio, per le altre guerre, le altre povertà, ci sta giocando la propria vita. Ma sta di fatto che allora parliamo di Ebola, che, visto che adesso l'allarme in Europa è passato, non ce ne frega niente più a nessuno. Invece a noi ce ne frega e diamo un po' di notizie su questo terreno, pescandole dal Faro di Roma. Ebola tra guerre e povertà. Il Congo al centro di una nuova emergenza sanitaria africana. Questo è il tema, e con questo volontario che emana un bambino, ahimè, malato, e il volontario chiaramente è intabarrato dentro questi sarcofagi di plastica, ma questo naturalmente non lievita i pericoli, e davvero chapeau a queste persone. L'Africa centrale torna a leggere e torna a fare i conti con uno dei virus più letali della storia contemporanea. L'epidemia di Ebola sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo e anche l'Uganda, e sta trasformando in una crisi sanitaria regionale aggravata da conflitti armati. Naturalmente i conflitti armati diventa quasi impossibile intervenire sanitariamente, perché ti scontri prima con le milizie. Secondo gli ultimi dati delle autorità sanitarie africane e dall'OMS, i casi sospetti hanno superato quota 800, con oltre 200 decessi registrati soprattutto nella provincia di Ituri, siamo nel nord-est congolese. La diffusione del virus Bundibugyo, una rara variante dell'Ebola per la quale non esistono vaccini o cure approvate, rende ancora più complessa la gestione di questa emergenza. Sugli USA invece torniamo prendendo l'Indipendente, che ci dimostra la delicatezza e la cultura degli imperialisti e dei colonialisti. Gli USA hanno distrutto un sito indigeno millenario per farci passare il muro col Messico. La terra dell'Arizona custodisce memorie che risalgono a epoca in cui i confini politici moderni non erano nemmeno immaginabili. Eppure quelle stesse memorie possono essere cancellate in pochi minuti dalla forza bruta di un bulldozer. Avviene lo scorso 23 aprile nel cuore del Calibecabeza Preta National Wildlife Refuge, dove i macchinari pesanti di un appaltatore del Dipartimento della Sicurezza Internazionale, statunitense ovviamente, hanno travolto e sventrato Las Playas, un raro geoglifico, ovvero un disegno realizzato sul terreno a forma di pesce risalente a circa 1000 anni fa. Un allarme lanciato in largo anticipo, assolutamente inascoltato. Questo, i bulldozer hanno proseguito la marcia per accelerare la costruzione delle barriere di confine, aprendo il varco di oltre 20 metri proprio nel cuore del reperto millenario. Andiamo in America Latina, lo facciamo con contropiano. In Bolivia si acutizza il conflitto, il governo punta allo stato d'emergenza, quello che viene chiamato stato d'emergenza significa colpo di stato, da quelle parti. Lunedì La Paz, la capitale, si è svegliata senza mezzi pubblici con molteplici manifestazioni che hanno aggravato di blocco di veicoli e pedoni in diverse zone della città. Sono i manifestanti bolivariani legati al socialista Evo Morales, il mondo indigeno, che si ribella alla crisi e anche al fatto che vogliono far secco i loro leader con un complotto giudiziario. La carenza di benzina ha ridotto anche la circolazione dei minibus e lunghe code alle stazioni della funivia. La crisi ha provocato anche punti di blocco nell'area meridionale della Paz, su Avenida del Poeta, nel settore del Calle o Calacoto. Sono viste lunghe file proteste automobilistiche che cercavano di fare rifornimento. Parallelamente, diverse mobilitazioni hanno marciato verso il centro della città. Una marcia è scesa da Pamfasi a Villa Sant'Antonio, mentre un'altra colonna ha percorso Poeta Avenue nella zona sud-est. Questo è gli effetti della cura trumpista nel cortile di casa, ovvero sia l'America Latina. Chiudiamo la pagina internazionale con un addio, perché ieri l'altro è morto Sonny Rollins, ed è quello che il Manifesto con Luigi Onori chiama un genio del jazz. Addio al colosso sassofono, colosso perché il suo disco del 57, Sassofono Colossus, fu un capolavoro. Lui era il maestro dell'improvvisazione tematica, ovvero si era capace di prendere e comporre, scomporre, anagrammare un tema fino all'infinito con mini accenni, mini ritardi, in questo perfetto controllo del sax. Efron è morto a 95 anni a New Orleans, e devo dire che è l'ultimo grande del jazz, dei Thelonious Monk, dei Coltrane, dei Miles Davis, dei Leonard Coleman, che ci ha lasciato, e quindi a lui, re anche del Cabisso, St. Thomas.

0: E questo è il grande Max Roach alla batteria. Avrà detto questo l'addio a Sonny Rollins, ormai da tempo malato e fuori ovviamente vista la città della scena musicale, ma rimane comunque una grande storia. Ma andiamo allora a quello che il manifesto chiama Laguna Bluff, ovvero il risultato delle amministrative. E si rovescia la retorica, così come era sciocca la retorica ottimistica del centro-sinistra dopo il referendum, che si accreditava i voti del no al referendum di su Nordio e sulla giustizia a carico del Campo Largo, così adesso abbiamo l'evento opposto, il centro-destra ci abbiamo stravinto, quando i dati riportati da Salvatore Cannavò nei 18 comuni capoluogo, dove è possibile fare un censimento, perché altro c'è uno sparpuglio vario ed eventuale, nei 18 comuni capoluogo pareggio perfetto, con uno scambio all'interno dei partiti, perché Fratelli d'Italia, Dem e Azzurri avanzano, vanno male Lega e 5 Stelle. Questo è quanto. Le coalizioni progressiste destra adesso sono appaiati con un margine, una forchetta del 3%, questo è quanto. Però naturalmente qui c'è chi appunto flop degli islamisti, il giornale, ora il PD apre il processo a Schlein e via dicendo. Altrimenti i vari riformisti sono lì agguattati come degli avvoltoi che aspettano che la Schlein perda un'elezione per saltargli addosso, ma questo era vero anche prima. Quindi l'intervista al deputato PD Furfaro, sconfitte pesanti, ora ci serve un programma coraggioso. Certo è che proprio per Venezia succede che il candidato ha avuto la sua importanza, perché se pensiamo che il candidato del centrodestra nella sua lista ha avuto molti più voti della coalizione che la sosteneva, e anzi la coalizione che sosteneva ha preso meno voti di quella del Campo Largo, quindi è stata la vittoria personale di questo Venturini. E infatti i voti persi del referendum 5 Stelle su 2 per Venturini, che presentava una lista civica sostenuta dal centrodestra. Questo è quello del day after. Quindi c'è poi i cacicchi, che sono da una parte all'altra i trionfanti, perché si è tornato, come dicono molti commentatori, all'usato sicuro che è una schifezza, però insomma è sicuro. The Day After, non solo Martella ma anche Orlando e Ricci, La Prato perdente, De Luca e Crisafulli stravincono nonostante il Nazareno. Perciò in mancanza di un elettorato partecipe massiccio, anzi con una forte astensione, è chiaro che il posizionamento dei vecchi clienteli, delle vecchie abitudini, ha avuto la precedenza. Questo è quello che arriva. Ma allora, consci poi sotto sotto di quello che si dice, che poi non è questa stravittoria, il centrodestra che la fa, legge elettorale a destra hanno trovato l'accordo per taroccare le prossime elezioni politiche, e questo. A breve un vertice dei leader progressisti, naturalmente. Sì, c'è il dubbio che così ci sia una accelerazione in Parlamento sul canguro, ovvero c'è l'impossibilità di discutere con i tempi contingentati per arrivare a varare questa super legge truffa elettorale con accelerazione. Quello che sta di fatto a destra invece c'è l'incognita Vannacci, che a Vigevano prende il suo 14%, una cifra immonda, che ci dà un quadro di Vigevano assolutamente spettrale. E la variabile Vannacci si abbatte sul centrodestra, dopo il caso Vigevano commissariata la Lega di Pavia, perché naturalmente Vannacci, che prende praticamente svuota la Lega, che è stata tremendamente sconfitta, svuotata sia da Vannacci da una parte e da Fratelli d'Italia dall'altra. Fratelli d'Italia è il partito che meno di tutti vuole aprire la generale, niente sfidanti a destra, questo è quanto dice il manifesto.
1: Sì, parliamo di politica ripartendo dalle ultime elezioni amministrative che ci sono state recentemente un paio di giorni fa, e parlando di debacle. Il quotidiano Repubblica ci parla del Movimento 5 Stelle da una parte e Nicola Conte che prepara la sua autocritica. In questo momento il partito ai minimi termini e sta scappando dalle città, dall'altra appunto è la Lega che commissaria un sede di partito nella regione del Pavese, e invece il partito di Vannacci fa voti a Manbassa. Questi sono gli argomenti di cui si occupa il quotidiano Repubblica, mentre invece Scusate, mentre invece il quotidiano Resto del Carlino è un po' più vario, Meloni e Orsini si incontrano all'assemblea della Confindustria e a questo punto stanno supplicando Bruxelles che cerchi di accontentare le loro richieste. E intanto nell'altra pagina c'è una bella intervista a Carlo Cottarelli, economista, già commissario del governo della famosa Spending Review, che dice il guaio dell'Italia è la burocrazia e purtroppo è tutta colpa dei politici. Naturalmente già le prime avvisaglie a carico dell'Europa a Bruxelles di Ursula von der Leyen, che per quello che riguarda l'energia ha già detto che non è favorevole ad assecondare l'Italia in questa richiesta, e questo era appunto la questione.
0: Sì, in questa assise con la Confindustria, lì quando vanno dai imprenditori, tutti stanno, fanno la fila alle care, non c'è nessuno che dice, oh signori padroni abbassate la cresta, no, tutti avete ragione. Per il fatto che Orsini parla, burocrazia dell'Unione Europea cambi, quello che dice sostanzialmente Orsini rispetto all'Europa, in omaggio alla battaglia contro la burocrazia, è di avere mani completamente libere nella deregulation, e quindi... accidente alla lavoratrice e lavoratori, che naturalmente sono la parte comprimibile di questo processo. Rischio di deserto industriale. Naturalmente, ancora una volta, gli imprenditori italiani sono completamente innocenti del deserto industriale in Italia. Loro se c'erano non c'erano, se c'erano dormivano, evidentemente. Quindi il presidente degli imprenditori alzare i salari bassi, da soli non riusciamo. Sì, poi vai a vedere nella pagina economica del Corriere, tutte le più grandi aziende rivendicano dei profitti, dei salti di profitti in avanti allucinanti, però poverini non ce la fanno. No a battaglie elettorali, cioè tutti insieme per noi. Questo, allora arriva la Meloni, che lei cosa fa? Attacca Bruxelles. E cosa fanno quelli del centro-sinistra? Difendono Bruxelles. Quindi questo è il teatrino, per cui non si capisce che hanno tutti torto, hanno tutti ragioni. Bruxelles faccia meno, ma lo faccia meglio. Ora, questa affermazione della Meloni è messi la palisse, perché come poteva dire Bruxelles faccia di più, ma lo faccia peggio, per esempio, no? Cioè, quindi le affermazioni stupide che vengono riportate con grande decoro unicamente perché le dice a un potente, è un classico della informazione mainstream. E la Premier rilascia il filo con la platea di imprenditori a Perforti, gli promette Marimonti, gli ha fatto lo scudo per l'imprenditoria, loro sono ben felici e applaudono. Questo è quello che arriva. E per quanto riguarda invece Bologna, il Corriere di Bologna apre il plenum per il futuro della città. Il sindaco chiama raccolto oltre 100 ex sindaci e amministratori per avere idee per Bologna. È perché lui di grandi idee non ce le ha, evidentemente, come si è visto anche col museo dei bambini, che prima fa il museo, poi chiede cosa ne pensano, cosa farci dentro. La mossa il prossimo 9 giugno, museo della città, voluto da Roversi e Monaco, invitati anche gli uomini di Guastaloca. È una grande adunata, no? Perché non c'è più una destra e una sinistra, c'è il famoso bene della città, come se fossimo tutti uguali nella città di Bologna. Il sindaco chiama raccolta oltre 100 ex sindaci amministratori per avere idee su queste città, dice Marco Marozzi. L'eredità in politica non si riceve passivamente, è un fuoco che va alimentato ogni giorno. Oh, che bella frase. Ricordiamo che invece diceva Mahler, non bisogna essere custodi del cenere ma vestali del fuoco, che è un po' diverso, però insomma Matteo Lepore cerca di andare oltre le grandi dichiarazioni di principio e lancia un pleno in cui passano 20 in cui in passato tenti di servire per costruire il futuro. Altra cosa è quelle che farebbero felice messi alla palisse, no? Quelle cose scontate, banali, fioccano come se fosse una prodigiosa nevicata estiva. Ma ci domandiamo come mai che il grande popolo senza, orfano della politica, che si è ritrovato nel referendum per dire no alla controriforma di Nordio, si è astenuto alle elezioni, e perché il centro-sinistra non è riconosciuto dai movimenti come un riferimento in politica? Beh, ce lo fa capire questa vicenda, tra le altre, che riguarda il presidente della Repubblica della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pasquale, che nel marzo 2025 annunciò la sospensione delle relazioni con Israele. Bravi, ci dissero sui giornali, grande polemiche, grande eco di questa cosa. Ieri un gruppo di realtà ha dimostrato che quelle relazioni non sono mai state interrotte, quindi non basta fare delle dichiarazioni sui giornali per avere l'appoggio dei movimenti, e chiede di passare dalle parole ai fatti. Su questo abbiamo un'intervista a Mario della campagna BDS per boicottare i prodotti israeliani.
2: atto appunto che la regione continua ad avere rapporti di complicità con Israele, con le istituzioni israeliane e aziende coinvolte nella violazione dei diritti umani e del diritto internazionale in Palestina. Nasce appunto da percorsi diversi, uno è quello della petizione Basta Complicità, che ha raccolto migliaia di firme in tutta la regione appunto per chiedere che la regione Emilia-Romagna interrompa ogni relazione con il genocidio dei palestinesi e l'oppressione dei palestinesi. Ci sono poi appunto altre iniziative che riguardano più nello specifico gli appalti nel servizio sanitario regionale con Teva, è una multinazionale farmaceutica israeliana che, come sappiamo, è complice del genocidio, della violazione dei diritti dei palestinesi nei territori occupati. Poi una ricerca sui tecnopoli. Tecnopoli appunto sono delle realtà sulle quali la regione sta investendo e sono appunto delle istituzioni, degli enti che sono molto legati alla ricerca nel settore delle armi e collaborano all'interno di questo anche aziende che hanno a che fare con il trasferimento di armi verso Israele. Il presidio appunto vuole riportare l'attenzione su queste complicità che tuttora continuano. Teniamo presente che gli enti territoriali, appunto come la regione, comuni, hanno l'obbligo giuridico, oltre che etico, di evitare di favorire e contribuire a gravi crimini internazionali o a gravi o sistemiche violazioni dei diritti umani, comprese quelle che sono perpetrate nel contesto di conflitti armati e di occupazione militare, quindi a tutte le violazioni delle norme fondamentali del diritto internazionale umanitario. Le regioni, dal punto di vista giuridico, e i comuni, sono organi dello Stato e ciò significa che le loro azioni devono rispondere agli stessi obblighi che sono previsti per gli stati, quindi devono non riconoscere, non contribuire a crimini o situazioni illegali a livello internazionale e garantire l'applicazione del diritto internazionale a fini dell'assunzione di responsabilità da parte di chi appunto compie queste violazioni. Il mancato di tali obblighi costituisce complicità e mina lo Stato di diritto, quindi la regione ha non solo un compito morale, un obbligo morale, ma anche un obbligo giuridico per interrompere queste relazioni con tutte le entità che sono complici del genocidio e dell'oppressione dei palestinesi, del colonialismo, dell'occupazione, della apartheid.
3: Tu citavi gli appalti con Teva nel settore sanitario e il settore della ricerca. In particolare quest'ultimo sembra abbastanza pernicioso perché magari spesso non ci sono collaborazioni dirette con società o organismi, agenzie statali israeliane, ma ci sono triangolazioni attraverso Leonardo o anche il tema del dual use.
2: Sì, appunto, la ricerca che si fa nei tecnopoli vanta in particolare su aree di ricerca che riguardano il doppio uso, la possibilità di utilizzo dei prodotti di questa ricerca sia per scopi civili che per scopi militari. La regione e i comuni rientrano in questi tecnopoli con la partecipazione appunto a società, come nel caso appunto di Forlì, dove è stata costituita una società che si occuperà di gestire questo tecnopolo di Forlì. Diciamo, ci sono delle implicazioni magari non dirette ma sicuramente che contribuiscono a sviluppare la ricerca verso il settore militare e a costruire delle collaborazioni con società che sono implicate appunto nella produzione di armi e anche nell'esportazione di armi verso Israele e altre zone di conflitto.
3: Ci sono anche poi coinvolgimenti diretti, ad esempio a Ravenna questo progetto Undersec nel porto che vede il diretto coinvolgimento di Tel Aviv.
2: Sì, certo, in questo ambito ci ricordiamo che la regione Emilia-Romagna partecipa alla società di gestione del porto, che è un azionista appunto della società che gestisce il terminal ed è membro del comitato di gestione dell'autorità portuale. Quindi c'è questa collaborazione nell'ambito del progetto Dual Use Undersec che riguarda la sorveglianza sottomarina, quindi un apparato di sorveglianza di sicurezza del porto. È un progetto appunto in collaborazione col Ministero della Difesa di Israele, con Rafael Advanced System, che è una società appunto produttrice di armi di Israele, con l'Università di Tel Aviv. Quindi la regione ha un ruolo importante per interrompere questo tipo di collaborazioni e anche nella gestione del porto di Ravenna, dove sappiamo che passano molte armi, sono stati già appunto intercettati vari container di componenti d'arma diretti verso Israele. La regione potrebbe far pesare la sua voce in quanto azionista all'interno del porto, dell'attività del porto, per interrompere questo passaggio di armi attraverso le infrastrutture portuali di Ravenna.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko.
5: Penne di classe e piume d'oca.
1: E prima di passare all'argomento ambiente volevo aggiungere un'altra piccola notizia che riguarda appunto il boicottaggio dei prodotti da Israele, sia a livello di export, ovvero armi, ma anche a livello di import dai coloni israeliani. Ebbene, la ministra degli esteri irlandese Helen McEntee ha detto che il governo ha accelerato sulla legge per limitare import dei prodotti degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Il mese della fumata bianca dovrebbe essere quello di luglio, appunto i politici volevano estendere il divieto anche al commercio dei servizi, mentre Israele e i lobbisti delle aziende internazionali e alcuni legislatori USA avrebbero cercato di affossare per il momento questo DDL. Passiamo all'ambiente. Repubblica cita in primo piano l'ennesima volta, ci parla di nucleare a scopi civili, energia a scopi civili, ed è subito illusione. Perché? Perché ci dice che per una centrale occorre come minimo i prossimi 10 anni, tempi lunghi anche per i piccoli reattori modulari, peraltro si possono comprare solo in Cina e Russia con un eccessivo dispendio di euro. C'è anche un'intervista a Fabrizio D'Amato, fondatore e presidente dell'Associazione Italiana dell'Energia Nucleare, che dice: l'atomo è necessario, ovviamente le rinnovabili non bastano, secondo lui. Secondo me invece ci sarebbero buone possibilità, eliminando tutto il nucleare, comprese anche le scorie radioattive di che non si sa dove stivare. E allora un altro argomento è maggio mai così caldo, afa da Londra a Parigi, tutta la cartina europea è rosso fuoco, che significa temperature altissime, appunto sarà sempre peggio. Ad esempio oggi a Bologna è una delle città che oggi e domani saranno da bollino rosso, insieme a Roma e Firenze e Torino, che supereranno i 30 gradi, ma il record appunto spetta all'Inghilterra, dove a Londra c'è un'ondata di afa estiva che ha investito anche il Regno Unito e molte persone si sono messe a prendere il sole a Granary Square. Parigi è sullo stesso piano e il caldo crea grossi problemi, ma e a Bologna arriva l'ordinanza anticaldo dopo l'appello dei sindacati, ovvero cercare di limitare i lavori all'aperto per quello che riguarda i cantieri, come nei giorni scorsi avevamo annunciato, mentre lo scorso anno la norma regionale che vieta di svolgere lavori pesanti all'aperto nelle ore più afose entrò in vigore il 2 luglio, cioè dopo che il territorio era già stato colpito di alcune ondate di calore. Oggi del resto Bologna sarà tra le città indicate col bollino, prima arancione poi rosso dal ministro della salute, e domani virerà in rosso appunto i sindacati che hanno chiesto alla regione di emanare il più presto possibile il testo per evitare quanto successo appunto l'anno scorso. Chiudo citando una battuta che ci propone Federico Taddia, che dice: per quanto riguarda la regione, l'ordinanza anticaldo nei cantieri, ovvero vietato il miraggio che i lavori del tram siano vicini alla fine.
0: Sì, su questo tema ricordiamo l'anno scorso ci fu l'ordinanza, ma girando per strada la gente lavorava anche alle 2 del pomeriggio. Temiamo che causa anche i tempi del PNRR, alla fine l'ordinanza sia un po' come la rottura dei rapporti commerciali con Israele, una cosa di carta, speriamo che non sia vero. Comunque di questo, per quanto riguarda il sindacato CGIL Stiluil dell'Emilia Romagna, abbiamo parlato con Giuseppe Ledda, segretario della Fillea CGIL, a lui la parola.
6: Ieri le tre organizzazioni sindacali, Fillea CGIL, Filca CISL e FNL UIL, siamo usciti con un comunicato stampa dove abbiamo chiesto chiaramente e con forza alla regione l'attivazione di un'ordinanza regionale sostanzialmente che guardi e provi a salvaguardare il più possibile la salute e la sicurezza dei lavoratori. Perché non lo diciamo noi, lo dicono ovviamente quelle che sono le previsioni del sito World Climate a cui tutti, come dire, ci facciamo riferimento, e già da ieri le temperature in molti comuni dell'Emilia Romagna erano sostanzialmente da bollino rosso. Noi pensiamo che non si possa tergiversare, perché diciamo, se il caldo dovesse continuare in questa misura è evidente che ci saranno dei problemi per i lavoratori che rappresentiamo, e quindi abbiamo chiesto con forza l'attivazione di un'ordinanza sostanzialmente immediatamente. Questo perché intanto l'ordinanza, nel momento in cui diciamo viene emanata, entra in vigore solo ed esclusivamente quando appunto ci sono delle giornate da bollino rosso. Cioè, intendo dire, se nel mese di giugno ci saranno temperature sotto i 35 gradi, l'ordinanza sostanzialmente non entra in vigore. È evidente che questa entra in vigore quando si supera sostanzialmente quella temperatura lì. Per questo chiediamo che venga fatto immediatamente. Noi pensiamo che sia un atto di forte responsabilità che tutte le istituzioni, ma pensiamo naturalmente anche alle parti datoriali sostanzialmente, per condividere questo percorso.
7: Già altre regioni hanno adottato queste misure, giusto, come il Lazio?
6: Sì, ieri abbiamo letto la delibera del Lazio, che è arrivata, come dire, con partenza immediata, è partita sostanzialmente dal 23 di maggio. Ecco, pensiamo che appunto anche l'Emilia Romagna debba partire immediatamente. Il tema che non è solo una questione di ordinanza, cioè, mi spiego meglio, l'ordinanza naturalmente è fondamentale, ma noi abbiamo bisogno, così come anche richiesto alla regione da questo punto di vista, di avere una disponibilità da parte sostanzialmente di tutti i comuni dell'Emilia Romagna anche ad anticipare sostanzialmente i cosiddetti lavori rumorosi. Questo è anche qui un tema centrale da questo punto di vista, perché è evidente che se noi riusciamo ad anticipare quelle che oggi sono le ordinanze sostanzialmente comunali che prevedono l'inizio dei lavori rumorosi dopo le 8, noi riusciamo ad anticiparle, come dire, alle prime ore del mattino, ecco, potremmo mettere nelle condizioni sia le aziende che i sindacati di potersi sedere a un tavolo, contrattare anche un'articolazione diversa dell'orario di lavoro che veda i lavoratori lavorare, diciamo così, nelle ore dove sostanzialmente la temperatura è meno elevata. Quindi io penso che ci sia bisogno veramente di un senso di responsabilità da parte di tutti, condividendo un principio, cioè che di fronte alla salvaguardia della salute e la sicurezza dei lavoratori, di fronte al fatto che si possa salvare una vita, ecco, io guardi, sono veramente certo che i cittadini e le cittadine dell'Emilia Romagna, come dire, non avranno da questo punto di vista nessun tipo di problema.
7: Sì, poi se non sbaglio sono previsti degli ammortizzatori sociali per gli eventi climatici estremi, giusto?
6: Certo, c'è anche il tema dell'attivazione degli ammortizzatori sociali, ma come dire, naturalmente noi pensiamo, ripeto e torno a dire, che anche il tema della contrattazione da questo punto di vista sia centrale per poter trovare delle soluzioni sostanzialmente che, come ripeto, abbiano come principio la salvaguardia della salute e la sicurezza dei lavoratori.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali.
0: E in ultimo, ma non per ultimo, il tema ovviamente dei diritti, diritti di parola del lavoro, altro che diritti. Abbiamo strage senza fine, altri tre morti sul lavoro. È talmente una catena che si ripete fissa e drammatica che ormai i giornali, tutti, mettono questa notizia in un trafiletto. Tre persone che muoiono sul lavoro è roba così, noccioline. In Sole 24 Ore, leggo da un trafiletto del Fatto Quotidiano, tre incidenti mortali. La prima tragedia avviene in azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, nel Lucchese, un trentenne schiacciato da una pressa. un altro operaio 30 anni in azienda logistica è morto schiacciato da un muletto, e l'ultimo, il terzo eccesso, a Reggiano, la ditta Mazzoni di Caveago, la vittima non ancora identificata, è stata schiacciata da un muletto. Insomma, tre morti per schiacciamento, questo è drammatico. Sul tema dei diritti al welfare, soldi tratti dal welfare per metterle nelle armi, RVM, la famosa fabbrica legata alla Rheinmetall tedesca in Sardegna, al TAR la giunta Todde si schiera contro il ricorso dei comitati di pacifisti. Poi ci domandiamo perché i pacifisti molto spesso non vedono nel centro-sinistra un riferimento elettorale. E d'altra parte, siamo costretti a riarmarci, secondo il giornale, perché leggiamo: disimpegno americano della NATO, l'Europa costretta a riarmarsi, costretta, non ti costringe nessuno, è una scelta politica fino a prova contraria. Fine vita, la destra prende altro tempo, approvazione a rischio, sì, in campo a cavallo che la gente crepa, e crepa malissimo. Riaperto il termine degli emendamenti, si andrà fino al 9 giugno, il PD legge affossata. L'associazione Luca Uscione scrive alla Russa a discutere di disegno di legge di iniziativa popolare. E ultima cosa, velocissimamente, scontri al derby, altri due arresti, ultraferiti il PM e la pista lacrimogena. Veramente la polizia dice una bottiglia, sempre colpa delle, come il sasso che colpì Giuliani a Piazza Limonda, e invece la testa fracassata. Poi dopodiché naturalmente sono queste guerre di bande, sta di fatto il presidio davanti all'ospedale, 150 tifosi juventini con lo striscione Forza Marco, che è quello che è ancora in terapia intensiva.
1: Sì, chiuderò parlando di migranti e di CPR e di Ponte Galeria, perché un migrante di nome Suni Ai sta per diventare famoso con Poesie dall'invisibile, appunto il carcere di Ponte Galeria, appunto ha sottratto una penna biro dentro a questo centro di contenimento, ha scritto appunto poesie appunto da un posto invisibile. Chiudo parlando di scuola. Ebbene, a Parma una aggressione a docenti pestati fuori da scuola, immortalati in un video, e non si esclude che per i giovani possa scattare la bocciatura nello scrutinio finale. Questo è tutto.
0: Sì, sono esattamente le 10:25 minuti di questo mercoledì 27 maggio. Siamo arrivati alla conclusione delle notizie dei giornali. Noi vi salutiamo con la sigla di chiusura. Vi diamo appuntamento come sempre domani, sempre a stessa ora. Ciao a tutti.
1: Ciao.
5: Questo programma è stato offerto da...
3: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Caffè, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. www.osteria.com Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti, ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
8: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
9: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla, e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
10: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
11: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iucale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta, di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
12: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Rod, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zucchi. Tutte le info su festivalov.it e sui social.
13: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
14: Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli.

Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza e naturalmente potete ascoltarci anche in DAB in tutta la Toscana, in tutta l'Emilia Romagna e in tutta la Lombardia. In tutto il mondo invece tramite il web con l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it.

0: Città Fujiko Live Club, la trasmissione che ogni mercoledì per un paio d'ore si preoccupa di farvi ascoltare musica registrata dal vivo, rigorosamente dal vivo, e di tutte le epoche, di quasi tutti i generi. E come sempre anche quest'oggi siamo al 27 maggio 2026, anche se sembrerebbe di essere al 27 luglio, ma questo è un altro discorso. Anche oggi, dicevo, c'è una novità come sempre, o quasi sempre, veramente succulenta, anche perché è da parte di un personaggio che credo non abbia bisogno di presentazioni, un personaggio che ha fatto la storia della musica rock negli ultimi 50 anni, oserei dire. Infatti lui è partito nel 1975 con una band che si chiamava Genesis, e sto parlando naturalmente di Peter Gabriel. I primi 4 album solisti che fece dopo, appunto, la fuoriuscita dai Genesis avevano la particolarità non tanto bella, secondo me, di chiamarsi tutti nello stesso modo, vale a dire Peter Gabriel. Solo la copertina era diversa, per cui poi si sono stati attribuiti dei nomi a seconda della copertina, ma questo non è il discorso odierno, perché oggi parliamo del suo ultimo album live che è uscito, anche se è un album di tanti anni fa. Però prima vi voglio ricordare che Peter Gabriel è stato il cofondatore del WOMAD, che è un acronimo che sta per World of Music, Arts and Dance, il tutto nel 1982. 40 anni dopo, nel 2022, fu pubblicato un doppio album che vi proposi come novità oramai diversi anni fa, appunto nel 22, e che racchiudeva le highlights di quelle serate del primo WOMAD Festival. Peter Gabriel suonò due show in quell'occasione, era uno il venerdì e l'altro la domenica, e poi tutto è andato un po' esulando da Peter Gabriel. Il WOMAD ha preso vita e continua in vita come ente a se stesso. Peter Gabriel ogni tanto partecipa ai concerti, ma non è più il main man, diciamo così. Però ha pubblicato in queste ultime settimane un album, anzi addirittura ne ha pubblicati due, ma a noi interessa questo per oggi, la prossima settimana. Si chiama Live at WOMAD 1982 e racchiude il concerto del venerdì, il sera, il 16 luglio del 1982. E una piccola storiella: questo disco fu pubblicizzato, diciamo, nel gennaio di quest'anno, con data di uscita fine gennaio. Io naturalmente mi sono precipitato a comprarli entrambi. Peccato che l'uscita riguardasse il download, non il formato fisico. Il formato fisico è uscito 6 mesi dopo, praticamente, appunto, qualche settimana fa, un paio di settimane fa. Una delle cose particolari di questo show, appunto registrato il 16 luglio dell'82, è che alla chitarra e alla seconda voce c'è Peter Hamill dei Van der Graaf Generator, del quale parleremo più tardi. Quasi tutte le canzoni di questo album all'epoca erano non pubblicate, erano sconosciute, perché sono state pubblicate in, chiamiamolo, Peter Gabriel 4, che uscì qualche tempo dopo. Dopo tutte queste chiacchiere ci andiamo ad ascoltare Peter Gabriel. Siamo al 16 luglio 1982, Live at WOMAD, il brano che ci ascolteremo, che vi propongo, si chiama The Family and the Fishing Net.
1: Evening.

Come vi ho detto in precedenza, Peter Gabriel ha pubblicato due nuovi album contemporaneamente, anche se in realtà sono tutte registrazioni vecchie. Questa è Live at WOMAD del 1982, l'altro si chiama Live in the Big Room e sarà la novità che vi proporrò la prossima settimana. Peter Gabriel, un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, voglio sperare. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama The Family and the Fishing Net, da questo concerto registrato, era un venerdì, il 16 luglio del 1982. E in questa prima parte, che sarà ridotta per un problema tecnico che appunto i nostri tecnici cercheranno di risolvere, ci ascolteremo qualche pezzo che arriva da cantanti fuoriusciti dalle bands nelle quali hanno iniziato o fatto buona parte della loro carriera, fuoriusciti in maniera temporanea o in maniera definitiva. E visto che abbiamo parlato di Genesis, andiamo ad ascoltarci un cantante che per un breve periodo è stato, sto parlando dal 1996 al 1999, è stata la voce dei Genesis in alternanza, anzi sostituendo addirittura Phil Collins che aveva dei problemi di salute. Lui si chiama Ray Wilson. È autore anche di una propria carriera solista, ma partì con una band che si chiamava Stillskin e che veniva da Dumfries in Scozia, come del resto anche Ray Wilson appunto. Live in Acoustic è il suo primo album dal vivo naturalmente, ma anche il primo album in tutto, e contiene un sacco di covers, fra l'altro anche Born to Run di Bruce Springsteen. E gli Stillskin ebbero un grande successo in Germania perché un loro brano fu usato come colonna sonora di una pubblicità della Levi's, e quindi vi faccio ascoltare questo brano che si chiama Inside, che è stato registrato al Fringe Festival di Edimburgo in un locale che si chiama Mad Dogs, durante una residence che Ray Wilson fece al Fringe Festival. Praticamente tutte le sere sono in questo locale, non è dato sapere la data esatta, ma era l'agosto del 2001. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, l'ho già detto,

0: E prima avevo citato Peter Hammill come chitarrista nella band che ha accompagnato Peter Gabriel nella novità che vi propongo quest'oggi, Live at WOMAD 1982, e questo era Peter Hammill solista, più che mai naturalmente da solo. Lui più che chitarrista di Peter Gabriel è famoso come leader dei Van der Graaf Generator e autore di una carriera solista veramente fortunata, anche se diciamo è un po' una cosa di nicchia la sua, perché non è di facile fruizione la musica di Peter Gabriel, soprattutto quando è da solo. Il suo primo album si chiama Fool's Mate, è stato registrato e pubblicato anzi nel 1971, quando ancora Peter Hammill era nei Van der Graaf, che si sono poi in seguito sciolti e riformati più volte. Ultimamente ha avuto diversi problemi di salute, quindi gli facciamo tantissimi auguri, anche se credo che non ci stia ascoltando, ma è lo stesso. E fra parentesi, una piccola piccolo gossip: lui parla benissimo l'italiano. Comunque, appunto, per questo brano che vi ho fatto ascoltare, che si chiama Shell, è stato scelto proprio perché è stato registrato al Teatro Zandonaldi Rovereto qui in Italia l'11 dicembre 1992, fa parte di un doppio album che si chiama Typical.
1: And out of time, out of...
0: A questo punto arriva un personaggio che non è molto conosciuto nelle nostre parti, ma in Scozia è veramente un must. Si chiama Ian McNabb, la sua band si chiama Ice Alcohol Works, è stata in giro diciamo dal 1980 al 1988, poi è stata riunita dallo stesso Ian McNabb, che è il frontman e nonché leader, nel 2006, e da allora lui prosegue sia con la propria carriera solista che con quella con la band. How We Live at the Philharmonic è stato registrato alla Philharmonic Hall di Liverpool, il suo secondo album live, l'8 e il 9 giugno del 2007. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Hope Street Drag, dopodiché ci sarà la pubblicità, poi come vi dicevo ci sarà un intervento tecnico, per cui per qualche minuto non mi sentirete, ma state sicuri che tornerò. Intanto Ian McNabb.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
0: Stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic.

È ripresa Città Fujiko Live Club dopo l'intervento tecnico e ripresa con la voce inconfondibile di Robert Plant. Ricordo che stiamo parlando di cantanti fuoriusciti temporaneamente o stabilmente dalla band di provenienza. Robert Plant, naturalmente, la voce dei Led Zeppelin, assolutamente storica e indimenticabile, anche se lui ha iniziato la propria carriera con una band che si chiamava Band of Joy, nel quale, guarda caso, John Bonham suonava la batteria. Comunque, lui poi nel 68 fu chiamato da Jimmy Page nei New Yardbirds, che nel giro di qualche mese divennero appunto Led Zeppelin, fino al 1980, il cui scioglimento fu causato dalla morte di John Bonham, con tutto rispetto naturalmente per loro, che non hanno più ripreso, a parte un paio di episodi, il nome del gruppo. La sua carriera, sto parlando di Robert Plant, ha avuto parecchie collaborazioni. Una è con Alison Krauss, che ha prodotto un successo planetario, il personaggio che già non ne aveva bisogno, direi. E quindi niente, il brano che ci siamo ascoltati è tratto da un 10 pollici uscito per Record Store Day del 2015, che si chiama More Roar. Il brano è stato registrato all'Old Hugh Academy di Glasgow, in quel di Scozia, naturalmente Inghilterra, anche Gran Bretagna, anche se loro non sono molto d'accordo. 15 febbraio 2014, Turn It Up Aberdeen è il brano che ci siamo ascoltati, Robert Plant. E da un grande andiamo a un altro grande, Brian Ferry, a concludere questa piccolissima rassegna di cantanti fuoriusciti dalle band. Come vi ho anticipato, ci sarà una seconda parte la prossima settimana con il secondo album live uscito in contemporanea di Peter Gabriel, che mi dà appunto il destro per questa cosa. Sto parlando adesso di Brian Ferry, assolutamente personaggio unico, oserei dire, from Washington, ma quello inglese, non quello americano. Ha fondato i Roxy Music nel 1970 e praticamente da subito ha alternato la propria carriera solista con quella dei Roxy Music, che anche loro si sono sciolti e riuniti diverse volte. This Foolish Thing è stato il suo primo album, fra l'altro lui è, come dire, un'icona dello stile, è un tizio molto, veramente molto molto stiloso e molto piacioso, diciamo. Lui ha fatto 4 album dal vivo e una serie di singoli con canzoni dal vivo notevoli. Poi c'è un'altra cosa un po' particolare, che è quella che ci andremo ad ascoltare, si chiama The Archive and Live Collection. È un triplo CD singolo in una confezione massiccia con un sacco di canzoni dal vivo. Una è questa che ci andiamo ad ascoltare, arriva dal primo album dei Roxy Music e è stato registrato allo Scottish Exhibition Center di Glasgow, anche in questo caso, e comincia molto molto lentamente, ma poi va in maniera fantastica. È stato registrato il 10 dicembre 1988, Brian Ferry, il brano si chiama Ladytron.

0: tu conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Dona il tuo 5 per 1000 ad AGIOP Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGIOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
9: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
10: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
11: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabi e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.
12: Kiss of life.

Città Fujiko Live Club, seconda parte. Siamo all'ultimo mercoledì di maggio, 27 per la precisione, di quest'anno 2026, denso di uscite discografiche, ma quasi tutte datate. Come quella che vi propongo quest'oggi come novità, è una registrazione del 1982, e infatti si chiama Live the Womad 1982. Peter Gabriel, naturalmente leader dei Genesis fino al 1975, poi con una carriera solista assolutamente fenomenale. Ha fatto un sacco di album dal vivo, sul suo sito si possono trovare praticamente tutti i concerti che ha fatto negli ultimi anni. E questo invece, appunto, è stato registrato il 16 luglio del 1982 al primo WOMAD Festival. WOMAD, come ho detto in precedenza, è l'acronimo di World of Music, Arts and Dance. È un'associazione, un'organizzazione che ha fondato, cofondato lo stesso Peter Gabriel, appunto, nel 1982. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Kiss of Life. E naturalmente c'è il compagno di questo Live at Woman 1982, che sarà in scena la prossima settimana, si chiama Live at the Big Room. Come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Ancora una volta, lo so, sono tedioso, tantissime registrazioni live in questa giornata del 27 maggio, per cui il criterio di scelta è ancora una volta un brano per ogni decade. E andiamo a iniziare dal 1973, qui c'è una piccola storiella da raccontare prima di ascoltare la musica, perché è di scena Bob Marley, conosciutissimo, famosissimo, sicuramente apprezzerete. Lui iniziò la propria carriera con una band che si chiamava Wailers, insieme a Peter Tosh e Bunny Wailer, appunto, ed era l'inizio degli anni 60. Passo dopo passo la band diventò Bob Marley and the Wailers, perché gli altri due se ne andarono piano piano, diciamo, dalla band. E Catch a Fire è il quinto album dei Wailers. Uscì in long play nell'aprile del 1973, ma è stato ripubblicato in tre CD nel 2023, accreditato a Bob Marley and the Wailers, quindi la cosa è un po' cambiata, ma il succo è sempre quello. Sono tre CD, appunto, quello originale più due dal vivo, uno registrato a Londra in una giornata che per il momento non ci interessa. Le ultime tre invece canzoni del terzo CD sono state registrate al Sundown Theatre di Edmonton in Gran Bretagna il 27 maggio del 1973, credo fosse la prima apparizione britannica di Bob Marley. Ci andiamo ad ascoltare un super super super classico in una versione abbastanza primordiale e di incisione non proprio perfetta. Bob Marley, si chiama Get Up Stand Up.

0: A suggellare il fatto che questo brano non è di Bob Marley and the Wailers, ma dei Wailers, loro stessi, oserei dire. Avete sentito le due seconde voci che si alternavano con quelle di Bob Marley, ma comunque il tutto è tratto dalla ristampa di Catch a Fire, triplo CD, appunto accreditato solo Bob Marley and the Wailers, senza il gruppo totale. Il tutto registrato il 25 maggio del 1973, Sandow Theatre di Edmonton, UK. Vi ho già fatto ascoltare tante volte bands che hanno all'interno una coppia di fratelli, più rare sono quelle con tre fratelli, ma rarissime quelle con quattro fratelli. E invece i fratelli Neville fondarono la band nel 1976, la band, guarda caso, si chiama Neville Brothers, e gliela diedero su, come si dice a Bologna, nel 2012. È una musica molto funkeggiante, del resto loro vengono da New Orleans ed è abbastanza normale che succeda una cose del genere. Hanno fatto 5 album dal vivo più una serie di singoli con brani dal vivo. Questo è uno di quelli, la canzone principale, che è addirittura contenuta in due versioni in studio, Bird on the Wire di Leonard Cohen, ma poi c'è un classico della produzione dei Neville Brothers che si chiama Yellow Moon, registrata al Navy Pier di Chicago per la WXRT Radio il 27 maggio del 1989. Neville Brothers, Yellow Moon.
1: WLP, Yellow Moon.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iucale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
7: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
8: What the hell are you shouting about?

E in precedenza parlavamo di fratelli, nella misura di 4 per i Neville Brothers, qui invece siamo al minimo indispensabile, 2. I fratelli O'Neill, John e Damien, hanno fondato i Dead Poets Radio Motion dopo lo scioglimento della loro prima band che si chiamava Undertones, ottima, ottima band. E loro sono irlandesi con delle liriche molto molto politicizzate, e naturalmente potete immaginare il clima che c'è sempre stato, tuttora c'è in Irlanda. Loro sono stati attivi fra il 1984 e il 1994, poi hanno avuto un piccolo risorgimento, diciamo così, resurrezione per meglio dire, dal 2008 al 2010. Final Flame è un CD live che è stato registrato in due parti, a noi quella che interessa è quella registrata il 27 maggio 1994 al Grand Theatre di Londra. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Sweet Shiver Burn, loro Death Petrol Emotion. E a proposito di scozzesi, anche gli Snow Patrol sono formati da ragazzi irlandesi, però si sono fondati a Dundee in Scozia, dove frequentavano l'università. Gary Lightbody, il cantante chitarrista, è l'unico membro originale rimasto dal 1994. Hanno avuto un buon successo in Gran Bretagna con alcuni singoli. Non ci sono album dal vivo audio, c'è solamente un DVD che però è stato pubblicato solamente in DVD, ma comunque hanno fatto un sacco di singoli con registrazioni live. Questo è uno di quelli, già il titolo dice tutto, si chiama Live in Acoustic at Park Avenue. L'unica cosa che rimane da dire è che Park Avenue è un negozio di dischi che è situato a Winter Park in Florida, e che il tutto è stato registrato il 27 maggio del 2005. Il pezzo che vi faccio ascoltare si chiama Grey's Knees, loro sono Snow Patrol dal 2005.

Brano abbastanza corto, sarei dire, per gli Snow Patrol acustici, live in acustica Park Avenue. Il brano che ci siamo ascoltati, lo ripeto, si chiama Grace Knees. Il tutto è stato registrato in Florida, a Winter Park, il 27 maggio del 2005. Facciamo un lungo salto temporale, arriviamo al 2019 insieme a una delle migliori jam band in circolazione da tantissimi anni, anche se fra il 2007 e il 2009 hanno avuto un piccolo break, loro però sono attivi dal 1993. Fra tutte le jam bands, direi che una delle più orientate verso il bluegrass e il country americano, naturalmente. On the Road è una serie, direi, di concerti, che tutti i concerti che fanno vengono editi sul loro sito con questo titolo On the Road, e poi segue la località e la registrazione, la data di registrazione. E due volte all'anno, però, più o meno, esce un riassuntino di queste registrazioni che si chiama Travelogue. Quello che ci andiamo ad ascoltare arriva da Travelogue del 2019, e sono quattro CD che fra l'altro si potevano scaricare gratuitamente dal loro sito grazie a Strange Incident, e chiaramente è stato registrato in diverse occasioni. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Best Feeling ed è la parte finale di un medley di tre canzoni. A noi però interessa questo qua anche per motivi di tempo. Il tutto è stato registrato al Capitol Theater di Port Chester, stato di New York, il 27 maggio del 2019. Strange Incident, Best Feeling 2019.

Trenches Incident, il brano si chiama Best Feeling, Capitol Theater, Porchester, Stato di New York, 27 maggio 2019. Molto velocemente, perché come al solito sono in colpevole ritardo, vi ricordo che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25, naturalmente 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna, oppure il DAB per tutta l'Emilia Romagna, Toscana e Lombardia, e il web per tutto il mondo. Vi lascio in compagnia dei Kings of Leon, a proposito di fratelli, tre fratelli Followill più un cugino chiamato Followill anche lui, arrivano dal Tennessee e sono attivi dal 1999. Il brano che ci andiamo ad ascoltare fa parte di una versione particolare del loro album che si chiama Can We Please Have Fun, l'ultimo album, che ha un titolo in gaelico, non so bene perché, ah no, lo so perché è stato registrato in Galles. Si chiama Race Course Ground, a Wrexham, la località dove hanno registrato questo King of the Rodeo, il 27 maggio di 3 anni fa, 2023. Kings of Leon a concludere questa Record Today di oggi, e anche Città Fujiko Live Club. Ciao a tutti da Nevio.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Sergio. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorsergio.it.
2: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
3: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zucchi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.
4: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono Pierluigi Stefanini, presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram, presidente UCOI. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

Popolare Network.

0: Libano, Hezbollah denuncia scontri con l'esercito israeliano oltre la linea gialla, la zona occupata da Tel Aviv. L'IDF aveva annunciato un'estensione delle operazioni militari. Nel paese ieri i raid più intensi delle ultime settimane, 31 le vittime. Caso Del Mastro, la procura di Roma ha chiesto di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario e il prestanome che era in affari con lui. Serve il via libera della giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni, la destra dia il via libera se non ha nulla da nascondere. Il governo accelera sulla legge elettorale, oggi verrà stabilito l'iter. Obiettivo, farla arrivare alla Camera a giugno. Il testo bis, con modifiche su premio e ballottaggio, però ancora non c'è. Milano, 22enne ucciso a coltellate alla stazione Certosa. La rissa scoppiata sui binari senza un vero motivo. Si indaga sul motivo, sul mondo delle gang sudamericane, per le polemiche e le strumentalizzazioni è solo questione di tempo. E Salvini dà inizio alle danze, altro sangue per mano di balordi stranieri, dice. Minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo dal Libano, dove da ieri si sono intensificati gli attacchi israeliani, sia con raid aerei che con truppe di terra. Poco fa Hezbollah ha fatto sapere che scontri sono in corso con l'esercito di Tel Aviv a nord del fiume Litani, dopo che l'IDF ha detto di aver iniziato a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè oltre la zona di frontiera fissata da Israele in modo unilaterale e a sud del fiume Litani, che Tel Aviv sostiene di voler rendere una zona cuscinetto e di fatto occupata da Israele sul modello Gaza. Ieri ci sono stati bombardamenti più intensi delle ultime settimane, con 31 morti tra cui 4 bambini. Sulla situazione tra nuovi ordini di evacuazione a sud e i timori di un peggioramento degli scontri verso la capitale Beirut, ascoltiamo Giulia Gerosa, che coordina il programma Libero Libano per il CESVI.
1: Dove lavoriamo noi è la zona che al momento sta accogliendo maggiormente gli sfollati, perché è una zona che si trova tra Beirut e Sidone ed è quella, diciamo, più a sud e più sicura, quindi da quel punto di vista abbiamo una visione sui movimenti, su quello che sta accadendo. In generale si stimano 1.200.000 sfollati. Chiaramente lo Stato ha messo a disposizione i rifugi collettivi, sostanzialmente convertendo le scuole, gli istituti delle scuole pubbliche in shelter, in rifugi per l'appunto, però questo, diciamo, che riesce ad accogliere una minima parte degli sfollati. Questi giorni sono dei giorni dove si celebra una festività musulmana, quindi la gente, soprattutto le famiglie, tendono a rincontrarsi, a stare insieme, è una festa molto comunitaria e, come era successo già durante la festività a conclusione del Ramadan, era stato un periodo dove Israele aveva attaccato molto di più. Sicuramente c'è una generale un po' sfiducia nel tipo di tregua che è, perché realisticamente, diciamo, la gente vede che non è rispettata, però, diciamo, questa intensificazione sicuramente, oltre che sfiducia, c'è una preoccupazione maggiore che si ritorna a una fase come quella che è stata a marzo.
0: Qual è l'obiettivo di Tel Aviv nel sud del Libano? Ascoltiamo Mauro Pompili, giornalista esperto del paese.
2: L'obiettivo di Tel Aviv è quello di prenderci una fascia piuttosto ampia del sud del Libano, che vada anche oltre il fiume Litani. Questo gli permetterebbe geograficamente di riunire del tutto territori che hanno occupato nel Golan siriano, di costruire dal loro punto di vista una grande sicurezza per il nord di Israele. Quella zona del Libano e quella zona del Golan, che sono le fattorie di Sheba, sono ricchissime di acqua. E poi c'è in ballo questo affare enorme del petrolio e del gas marino. Riuscirà a farlo? Molto dipenderà da Hussein, di sicuro anche la politica libanese, che nell'ultimo mese sembrava aver aperto molto, contrattato con Israele, i famosi contatti a Washington fra ambasciatori eccetera. Proprio ieri il presidente della Repubblica, siamo Maronita, ha ribadito che non può esserci nessun trattato con Israele finché Israele sarà presente sul territorio libanese. Sembra quasi un vicolo cieco e probabilmente l'unica soluzione passerà attraverso la soluzione della guerra Hussein. Man mano che gli USA si avvicinano alla pace con l'Iran, Israele ne è terrorizzato e fa di tutto per impedire che ciò avvenga.
0: Il ministro della difesa israeliano Katz ha annunciato l'uccisione di Muhammad Odeh, capo delle brigate Qassam, cioè dell'ala militare di Hamas. La notizia non è stata per ora confermata dal gruppo armato palestinese. La morte di Odeh, che era stato nominato circa una settimana fa, è avvenuta nel corso di un raid a Gaza City che ha causato 6 morti. Nella striscia, secondo Al Jazeera, sono almeno 11 le vittime nella sola giornata di ieri. Trump convocherà oggi alla Casa Bianca una riunione di gabinetto straordinaria sullo stallo negoziale con l'Iran. Ieri il team diplomatico di Teheran era in Qatar, al momento il principale paese mediatore. Per rendere più difficile un'intesa ora però sono gli attacchi di Washington della notte tra lunedì e martedì, e per i quali ora Teheran minaccia ritorsioni. I 7 visti italiani della Global Summit Flottiglia sono stati rimpatriati dalla Libia. 4 sono atterrati questa mattina a Fiumicino, altri 2 sono attesi nel pomeriggio a Venezia. Oggi saranno rimpatriati tutti i 300 attivisti che hanno tentato di portare aiuti umanitari a Gaza via terra. Il gruppo era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui due italiani, Domenico Centrione e Dina Alberizia. Il console generale d'Italia, Bengasi, è in attesa di poter visitare i due italiani per accertarsi delle loro condizioni. All'arrivo degli attivisti a Fiumicino c'era anche la portavoce italiana della flottiglia, Maria Elena Delia, che ha rilasciato questa dichiarazione ai giornalisti presenti.
3: Non sappiamo nulla, ormai sono quasi 3 giorni, non abbiamo avuto modo di sentirli, il console non ha avuto modo di incontrarli, non sappiamo neanche ufficialmente se siano in uno stato di fermo, in uno stato di detenzione, e quindi non sappiamo veramente nulla. Sappiamo certamente che la Libia orientale è complicata, è un paese in cui non c'è un governo lineare, in cui ci sono molti interlocutori con cui insomma dover dialogare, però che per 3 giorni non si sia avuto una prova di vita, una prova di diciamo incolumità, una prova che stiano bene, e questo è a nostro avviso veramente molto molto grave. Quindi nuovamente chiediamo che venga fatto tutto il possibile per darci almeno informazioni.
0: La Procura di Roma ha chiesto di poter acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio, attualmente in carcere dove sta scontando una pena definitiva a 4 anni nell'ambito di un'indagine sul clan Senese. La vicenda che coinvolge Del Mastro riguarda gli affari intercorsi tra i due, e cioè la società di ristorazione 5 Forchette, di cui l'esponente di Fratelli d'Italia è stato socio. Secondo gli inquirenti, Caroccia è un prestanome del clan camorristico dei Senese e in questa veste avrebbe gestito il ristorante Bisteccherie d'Italia, di cui Del Mastro era assiduo frequentatore fino ad entrare nella società. Il telefono di Caroccia è stato già sequestrato da settimane dagli inquirenti, ma per aprirlo e analizzarne il contenuto serve l'ok della Giunta per le autorizzazioni del Parlamento. L'ex sottosegretario, che al momento non è indagato, sostiene di non aver saputo nulla del profilo di Caroccia. Giorgia Meloni lo ha sempre difeso pubblicamente, salvo poi pretenderne le dimissioni all'indomani della sconfitta al referendum sulla magistratura. Del Mastro è stato ascoltato ieri dalla Commissione parlamentare antimafia, di cui è parte Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, che ai nostri microfoni ora chiede che la Giunta dia il via libera alla richiesta della Procura di Roma.
4: Del Mastro continua a dire di non sapere che tutto è avvenuto a sua insaputa rispetto alle indagini e alle inchieste che gravavano sul suo socio Mauro Caroccia. Addirittura è arrivato a dire di non aver mai inserito in Google il nome della persona con cui andava a costituire la società per il ristorante. Noi pensiamo che questa versione sia del tutto incredibile, nel senso che non regge e non si sembra, diciamo, una versione che possa giustificare quanto accaduto. In questo senso la richiesta di stamattina della Procura di accedere alle chat nel telefono di Caroccia è una richiesta che può aiutare a fare chiarezza, quindi ci aspettiamo che la Giunta per le autorizzazioni velocemente e in tempi brevissimi dia il proprio assenso, perché in caso contrario, nel caso in cui la maggioranza si rifiutasse di autorizzare la Procura, significherebbe che il sottosegretario Del Mastro ha mentito in commissione e che ha qualcosa da nascondere.
0: Il governo accelera sulla legge elettorale. La destra punta a farla arrivare alla Camera nell'ultima settimana di giugno, per poi poter procedere con tempi contingentati a luglio, in modo da far iniziare i lavori al Senato entro la pausa estiva. Dopo i rilievi costituzionali sono state apportate delle modifiche. Il cosiddetto Biniami bis dovrebbe prevedere un premio di maggioranza non più al 40% ma al 42%, mentre dovrebbe scendere il numero di seggi massimo che si ottiene una volta ottenuto il premio. Al momento ipotesi queste lasciate filtrare dalla maggioranza, perché non c'è ancora un testo scritto. Le opposizioni lamentano proprio questo e precisano se ci saranno modifiche rispetto alla prima versione, serviranno nuove audizioni, dunque tempi più lunghi. Alessandro Alfieri è senatore del PD.
5: Noi non l'abbiamo ancora visto, cioè abbiamo letto dei giornali a proposito della volontà di dialogo, quindi lo vedremo oggi quando verrà.

0: sulla Corte Costituzionale. Quindi a noi di certo questo non va bene, ma poi soprattutto il presupposto: non è che cambi una legge elettorale perché hai visto che ci siamo rafforzati come coalizione di centrosinistra, non è che cambi le regole del gioco perché presumi che la coalizione avversaria e l'opposizione possa vincere. Non funziona così. Noi abbiamo sempre detto, dal primo momento in cui siamo stati, che se si vuole conciliare stabilità e rappresentanza, noi ci siamo. Ma una legge elettorale che, se dovessero arrivare le due coalizioni al 47,5 e al 47, la coalizione che prende lo 0,5% in più rischia di arrivare vicino al 60% dei seggi, cioè i quorum di garanzia, e quella che ha perso dello 0,5 va sotto il 40, mi sembra che la rappresentanza e la governabilità non le abbiamo conciliate.
1: Ripresa l'attività della commissione di vigilanza RAI dopo quasi due anni di stop. L'ufficio di presidenza della bicamerale ha votato all'unanimità l'avvio della discussione su una risoluzione sulla cessione del Teatro delle Vittorie e sul piano immobiliare della RAI. Il dibattito è dunque stato avviato in una riunione plenaria. Lo sblocco dell'attività era stato deciso dopo la protesta del deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, che aveva avviato uno sciopero della fame. Ora ci spostiamo in Spagna. La polizia ha perquisito questa mattina la sede centrale del PSOE, cioè il Partito Socialista Spagnolo. La perquisizione avviene mentre il leader socialista e premier spagnolo Pedro Sánchez è a Roma nella seconda giornata del suo viaggio ufficiale in Italia. Il servizio da Madrid.
2: Mentre Sánchez era ricevuto in Vaticano da Leone XIV, la Guardia Civile è entrata nella sede del Partito Socialista Spagnolo di Madrid e nel domicilio di alcuni ex dirigenti socialisti. All'inizio si pensava una perquisizione legata a un possibile finanziamento illecito del Partito Socialista. Poi, con il passare delle ore, si è venuto a sapere che riguardava un caso già conosciuto che non ha niente a che vedere con la corruzione. Ma l'immagine della polizia entrando nella sede del Partito Socialista è comunque un duro colpo per Sánchez. Nei socialisti spagnoli c'è rabbia e sgomento per quella che molti considerano una persecuzione giudiziaria con l'unico obiettivo di far cadere Sánchez. La settimana scorsa l'imputazione dell'ex premier Zapatero per riciclaggio ha sconvolto il partito, ma le indagini contro i familiari di Sánchez o i suoi più stretti collaboratori ormai non si contano più. In molti casi però, con il passare del tempo, le prove si sono, se non sgonfiate, almeno ridimensionate. I famosi gioielli trovati nella cassaforte di Zapatero, per esempio, erano della moglie. Ma per il leader dell'opposizione Alberto Feijóo, il governo di Sánchez è in agonia ed è tornato a chiedere elezioni anticipate. Sánchez per ora sembra intenzionato a resistere, ma tra i suoi alleati iniziano a sorgere dubbi sulla possibilità di terminare la legislatura assediato dalle indagini giudiziarie. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: A Milano un ragazzo di 22 anni è morto in seguito alle ferite riportate durante una rissa sulla banchina della stazione di Milano Certosa ieri sera. Un fatto di cronaca che certo non mancherà di suscitare dibattito e anche con le solite strumentalizzazioni da destra. Vediamo per ora i dettagli con Diana Santini.
3: Sì, buongiorno Alessandra, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Allora, il ragazzo, lo hai detto poco fa, aveva solo 22 anni, si chiamava Gianluca Ibarra Silvera, era nato a Milano nel 2003 da famiglia proveniente dall'Ecuador. Ieri sera alle 22, verso le 22, si trovava con il fratello più piccolo di un paio d'anni e un altro ragazzo sul binario 6 della stazione Certosa di Milano, zona ovest. I tre sarebbero stati raggiunti da un altro gruppo di ragazzi, una decina. Secondo le prime ricostruzioni è scoppiata una rissa. Non si conosce il motivo, il fratello della vittima, anche lui portato in ospedale con ferite lievi, nelle prime dichiarazioni ha parlato di un raid senza particolari motivazioni, ha detto di non conoscere gli aggressori. Si indaga nel mondo delle gang sudamericane. Nel corso della colluttazione Gianluca Ibarra Silvera è caduto a terra, lì è stato colpito con qualcosa di tagliente, un coltello oppure un coccio di bottiglia. Nei paragini sono stati trovati molti, i colpi sono stati tanti, fatale quello alla gamba che ha scatenato una fortissima emorragia. Quando sono arrivate le ambulanze in via Mambretti, il ragazzo era già incosciente, è stato stabilizzato ma è poi morto appena arrivato al Fate Bene Fratelli verso le 22:30. Gli aggressori, tra cui l'omicida, sarebbero scappati in diverse direzioni, alcuni anche in treno, prendendo al volo un convoglio in direzione di Treviglio. Questo è ad ora quello che sappiamo. Quello che invece possiamo presumere è che l'episodio rinfocolerà le polemiche più o meno strumentali sulla sicurezza in città. anche perché il tema dei coltelli, delle lame naturalmente esiste, così come esiste quello della microcriminalità minorile. La prima a dichiarare stamattina è stata Raffaella Paita di Italia Viva, che ha parlato di episodio inquietante che mette in discussione la narrazione meloniana. Poi pochi minuti fa il commento del ministro Salvini, che sulle seconde generazioni si è già distinto su un altro doloroso caso di cronaca, quello di Modena qualche

0: tempo fa. Altra violenza per mano di balordi stranieri è la diagnosi di Salvini. Quanto alla cura, visto che il fatto è avvenuto in una stazione, quindi c'è anche un interesse ministeriale, diciamo, Salvini ha chiesto il raddoppio del numero degli agenti della Polfer.
1: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 15.30, in redazione Omar Caniello e Alessandra Tommasi, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
7: Fallo, vai. Ok, questo è il nuovo linguaggio giovanile.
8: No, è lei che parla così.

0: Allora ragazze, buongiorno. Abbiamo qui due esponenti della fascia preadolescenziale dello staff di Dedicato. Salve, benvenuti in studio. Ecco, 11-14 anni è la fascia preadolescenziale. Allora ragazze,
1: ciao.
0: Ragazze, volevo chiedervi una cosa. Allora, abbiamo affrontato già l'anno scorso l'argomento del linguaggio giovanile. Cioè di tutte quelle parole.
1: Chill. Glasso.
0: Cos'è glasso? Senza urlare, mascotte, grazie. Ascolti, volevo dire questo. No, noi avevamo parlato di parole più tipo sei cringe, parole un pochino più antiche, mi sembra di capire.
1: Stai nel chill.
0: Sto nel chill, vabbè, ok. Spieghiamo cosa vuol dire stai nel chill.
1: Stai calmo. Chill.
2: Abbassa l'agrest.
1: Okay. Cillati un botto, infatti anche tu, tesorino, ti devi cillare.
3: No,
1: perché lei prima tirava i calci.
3: Ma
1: e
3: ti devi cillare tu.
1: No, si deve cillare lei, perché prima tirava i calci e i morsi.
3: Uè, Bella Broschi, cillati.
0: No, Bella cillati. Broschi, Bella Broschi, mi piace, immagino.
1: Lo fa il gang. Ok,
0: procediamo, andiamo
1: glasso.
0: Avanti. Glasso è una parola
1: è
0: interessante.
1: È una freddura, è un nuovo meme ed è una freddura tipo... Vuol dire stai nel fresco, stai calmo, cioè,
0: stai al fresco, quando dicevamo noi voleva dire vai in prigione.
1: Vuol dire tutto.
0: Glasso vuol dire tutto.
1: Tutto.
0: Quindi
1: tutto
0: io dico oggi sono glassa.
1: Sì.
0: Funziona?
1: Sì.
0: Va bene, e ho detto tutto. Posso essere triste, felice, contenta, incavolata.
1: Dipende da che tono lo dici. Se dici tipo oggi sono glassa, si capisce che glasso in quel giorno vuol dire arrabbiato. Se invece dici oggi sono glassa, vuol dire che oggi sei felice.
0: Ok,
1: è molto semplice.
0: È semplicissimo, sì.
1: Vero?
0: Poi, ecco,
1: sì, sì.
0: Arriviamo a un argomento. Senta, parli lei, non faccia parlare solo la mascotte. Allora, un argomento importante che è 6-7.
1: È 6-7!
2: Allora, 6-7 è un meme che si è diffuso tantissimo, devo dire.
1: E tempo or sono.
0: Ma ha un significato?
1: Sì. Sì, è quella cavolata che spari quando non sai cosa dire ma vuoi dire qualcosa. Quindi che ne so, durante in classe mentre la prof spiega geografia te parte 6-7.
0: Cioè, è come
2: giusto
0: quando...
2: per dire qualcosa.
0: Ah, ok,
2: ecco.
0: Come quando io dico e intanto.
1: Sì, 6-7.
0: Ok, non potevate dire e intanto.
1: No, 6-7 è più bello.
2: È perché così comincia a disturbare la lezione.
1: Ogni volta che i prof ci assegnano degli esercizi 6-7 oppure alla pagina 67 tutti è 6-7
2: bro.
0: Ok, senta, lei invece ha qualche parola da offrirci così, no? Senza che le tiri fuori tutte io. Dica.
2: Cosa dico?
0: Non lo so, allora c'era cringe, che quella vabbè, ormai è sdoganata, la sappiamo tutti, no? Vuol dire imbarazzante, quindi cringe a me lo dicono un sacco di volte.
2: Pick me.
0: E poi...
2: Pick me, giusto.
0: Pick me girl.
2: Esatto.
0: Cos'è una pick me girl?
2: Allora, una
0: cioè, chi
2: pick
0: è?
2: Me.
0: Chi è? Perché se una girl sarà una persona.
2: Allora, se uno dice tipo, tu sei una pick me, vuol dire che quella persona è veramente una cioè, ci sta proprio sulle
0: scatole.
1: Pick me vuol dire anche una persona che vuole sempre stare al centro dell'attenzione e vorrei avere le attenzioni soprattutto dei ragazzi.
2: E poi si sente tanto figa.
1: Sì, si sente tanto figa, però
0: non lo è affatto.
1: È tutto al di fuori
2: che
1: di quello che pensa.
2: Esatto.
0: Ok, altro? Secondo me sì.
1: Allora, io non so se si conosce, se anche voi boomer la conoscete. Però...
0: Oh, voi boomer a chi? Bella. Stai calma.
1: Comunque,
0: bravo.
1: Non so se la conoscete, ma emo. Sapete che...
0: Allora, emo, cioè gli emo li abbiamo inventati noi, hai capito? Quindi, poverina.
2: Poverina.
0: Chi sono per voi gli emo oggi?
1: Gli emo sono le persone super tristi che dicono sempre la vita è brutta, che schifo, la vita è brutta. Poi si mettono la matita nera sotto gli occhi.
0: Ok.
1: Si vestono solo di nero.
0: Okay.
1: E bevono solo le Monster.
0: Vabbè, le Monster noi non le avevamo, per
1: bevono
0: il resto
1: bevono solo le Monster.
4: Dagli agli emo perché sono sempre uguali.

0: solo di ukulele? Molto bene. Salve, cosa fa con questo ukulele?
1: Il sottofondo musicale.
0: Ah certo, perché in radio ci vuole il sottofondo musicale, mi sembra giusto. Ok, possiamo cambiare anche accordo oppure sappiamo
2: solo... Lei non lo sa suonare.
1: Oh, assisto.
0: Come l'hai detto, scusa?
1: Assittet.
0: Questo secondo me non c'entra col linguaggio giovanile. Abbiamo qualcos'altro da dire? Ci sono altre parole interessanti? Non lo so. No, c'è l'ukulele che suona, ma lo staff di dedicato, voi lo sapete, è fatto così. Molto bene questa nuova
2: stonata.
0: Allora,
2: ci sono molte nuove parole.
1: Ascolta, non so come si accorge.
2: Tipo aura.
0: Aura.
2: Allora, aura.
0: Vabbè, l'aura...
2: Ogni volta che qualcuno fa qualcosa di super figo o qualcosa così, più 1000 punti aura. Mentre invece se fai qualcosa di brutto, cringe e cose così, meno 1000 punti aura.
0: Ok, quindi aura serve per dare i punti praticamente, va bene?
2: E poi abbiamo anche Ritz.
0: Che cosa è Ritz, mo?
2: Un'abilità di flirtare molto bella.
0: Cioè, scusi, mascot, lei
2: cioè,
0: come ne sa?
2: Quando i maschi fischiano e fanno...
3: Bella tipa!
2: Non tipo, so fischiare.
3: Tipo fanno... Bella tipa!
0: Con sottofondo di ukulele, ovviamente. Questo, ok, abbiamo capito.
2: Oppure abbiamo scippare. Cioè...
0: Scippare vuol dire rubare.
2: No.
0: Ai tempi miei uno scippatore era uno
2: vuol
0: che rubava.
2: Dire stare fidanzati, tessano.
0: Addirittura, cioè, ma voi utilizzate
2: poi,
0: i termini così?
2: E poi, ghostare. Cioè, ah, bloccare vabbè. Una persona.
0: Calma lì, ghostare lo so, cioè, è fantasmizzare.
2: E sai, tessare, che questa la so solo io perché la uso poco, la uso molto poco. Deluru, sai cos'è?
0: Cos'è? Ripeti?
2: Deluru.
0: Delulu?
3: No, cos'è? Aspetta, non so.
2: Abbreviazione di delusione.
0: Vabbè, vabbè.
2: Sei una deluru.
0: Cioè, mamma mia, Vasco Rossi cantava delusa, ma cos'è delulu?
2: E io canto sola, sola, oh.
0: E questa qua continua con l'ukulele. Niente, non ce la possiamo fare. Altro assolo di ukulele.
2: Poi ne abbiamo nuovi, ne abbiamo nuovi. Okay. Allora, Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy,
3: Sigma Boy, classico.
2: Un Sigma Boy è una persona solitaria, cioè una persona super timida che se ne sta sempre per le sue, però è molto cool, cioè è una
3: bello.
2: Persona bellissima.
0: Che se la vedi dici?
2: Wow,
3: è fantastico sto gangster.
2: Poi, dissing ragazzi, dissing.
3: Vabbè, dissing
0: lo sappiamo tutti.
2: Io ti disso.
3: Tipo...
0: No, vabbè, spieghiamolo. Il dissing è una sorta di sfida a parole, giusto?
2: E sapete
0: conferma,
2: che
0: l'ukulele
2: dire?
0: Conferma.
2: Maxing?
0: No, questo mi sfugge.
2: Maxing vuol dire essere tipo troppo di qualcosa. Tu sei maxing chill.
0: Ah, io sono super rilassata.
2: Tu sei maxing cringe con questo ukulele.
3: Oh yes, babe.
0: Ah, ok.
2: Oppure mogged che ha lo stesso significato.
0: Effettivamente voi siete molto avanti.
2: Grazie, noi siamo giovani.

0: Sì, che le parole non fanno così, però va bene. Waka waka. Gliela concediamo a ste due fanciulle, va. Ma cos'è appaia?
1: È quando qualcuno dice. No, è quando qualcuno dice. No, è quando qualcuno dice.
0: Ah, ok, va bene.
1: E infatti questa canzone stamina mina e tutti diciamo appaiai. Stamina mina e
0: va bene, siete sempre più scoppiati e andiamo oltre. Ma questa cosa del fatto che alla vostra età si cambia radicalmente modo di essere, vi torna? Vi torna, cioè, eravate bambine?
1: No, un mese fa non lo suonavo così male. Lo suonavo già un po' meglio.
0: Ah, ok. No, io dicevo invece. Io invece parlavo del fatto che, per esempio, fino all'anno scorso, che ne so, qualcuno non si pettinava, non si guardava neanche in faccia, non gliene fregava niente di come si vestiva.
1: Io.
0: Ma anche qualcun altro che non gli fregava niente di come si vestiva, di com'è. Invece adesso, abbinamenti di colori, primo trucco, pettine in mano o spazzola.
2: Ciccia, siamo prima media, siamo grandi.
0: Siamo grandi, ragazzi.
1: Siamo dei simboli.
0: Mi picchiano, mi picchiano. Aiuto.
1: Siamo maxing.
0: Sì, maxing. Oh, stai maxing chill, eh?
1: No, oh, come vuoi, ti disto,
0: Mi dissa. Ha solo di ukulele?
2: Ti disto con l'ukulele.
1: Tu sei una
0: e io, allora. Aspetta,
1: una.
0: Aspetta, c'è un dissing qua fra l'ukulele e le percussioni. Vai, vai, dissa, dissa con, con l'ukulele. Ok, ok, vado io con le percussioni, eh?

0: basta, hanno vinto i giovani.
1: E dato che le canzoni le state scegliendo voi per questa puntata, direi che si sente comunque, perché non è certamente una mia scelta musicale quella che è stata finora, ma ve la proviamo, va, perché è la puntata sul linguaggio giovanile, ve la diamo per buona. Dai, avanti. Terza canzone.
2: In a face, the mirror of your dream, make believe I'm everywhere.
1: Ok, Never Ending Story.

0: Bentornati in studio, Never Ending Story, grande scelta di queste fanciulle. Allora,
1: ho inventato una canzone.
0: No, però scusa, ma Scott,
1: ho inventato una canzone.
0: Hai già inventato una canzone,
1: sì,
0: così?
1: Ho inventato una canzone.
0: Sentiamo.
1: Un maranza incontra una maranza, la notte poi non passa, la trap si ascolterà. Un maranza incontra una maranza, le labbra sulle labbra, la gang arriverà.
0: No, vabbè, cioè, ma veramente, non so se è peggio l'originale o questa cosa che è... Vabbè, i maranza, maranza, ma com'è che stiamo ancora parlando di maranza? Ma perché esistono,
1: c'hanno
0: ancora?
1: Coltellini.
0: Ma quindi esistono ancora e hanno i coltellini?
1: Sì.
0: Ancora, perché li avevano anche prima i coltellini.
1: A scuola mia sono praticamente tutti maranza.
0: Tutti maranza, non mi risulta, perché già qui in studio abbiamo due esponenti non maranza. Ma dove è andata quella con l'ukulele, scusa?
1: Ah, è fuggita con l'ukulele.
0: Non col maranza, con l'ukulele.
1: No, fortunatamente no.
0: Ok, allora la nostra inviata scappata doveva parlarci dei maranza insieme alla mascotte, ma...
1: È andata.
0: Niente, vabbè, si è presa paura.
1: È in una con l'ukulele.
0: Ah, ecco, sì, non si è presa paura dei maranza,
1: no,
0: insomma.
1: No.
0: Va bene, comunque a scuola tua a me non risulta che siano tutti maranza.
1: Non tutti, ma la maggior parte.
0: Neanche la maggior parte, mi risulta che ci sia una piccola parte di maranza, come in ogni scuola, che purtroppo scuola media, così, insomma, mascotte. Dica un suo parere sui maranza. Cioè, la domanda in realtà la facciamo più specifica, non dica un suo parere, perché dire un suo parere potrebbe essere, insomma, molto personale come cosa. Facciamo una domanda che interessa...
1: È molto cattivo!
0: È molto cattivo il suo parere, certo, sì. No, una domanda che possa interessare un po' a tutti, cioè, perché i maranza sono maranza? Secondo lei, mascotte, perché alla vostra età si decide di passare dalla fase bambino, della fase dell'infanzia, gioco, sto con gli amici, eccetera, a divento un maranza?
1: I ferormoni.
0: Ok, ma lei sa cosa sono i ferormoni, scusi?
1: No.
0: Ah, allora vabbè. E comunque i ferormoni vanno a influire sull'essere maranza. Questo è...
1: Sì.
0: Ok, l'analisi della mascotte.
1: Feroranza.
0: Il feroranza. Bene, mascotte, io direi che per oggi, insomma, stiamo già esagerando abbastanza, ma la domanda rimane. Perché un bambino passa nella fase preadolescenziale e... sceglie, perché è una scelta essere maranza, no? Cioè, sceglie di essere
1: maranza.
0: Io non
1: maranza. Mi sento maranza.
0: Ma lei, mascotte, non è maranza, va benissimo, ma io mi sto chiedendo invece perché quelli che sono maranza scelgono di essere maranza. Che cos'è che fa così bello essere maranza? Cioè, cos'è che coinvolge il giovane nel diventare maranza? Lei che adesso ci è dentro con tutti e due i piedi e anche con le
1: se
0: mani.
1: Se sei maranza vuol dire che sei figo.
0: Ah, è una questione di essere fighi, quindi,
1: mm-hmm.
0: Ok.
1: Mentre invece sei solo uno sfigato.
0: Però a lei, scusi, per esempio, non piacciono i maranza, quindi per lei non sono fighi.
1: No, ma allora... la maggior parte delle ragazze sfigate piacciono i maranza che sono sfigati.
0: Ah, quindi è una questione di sfigati fra sfigati. Vabbè, quello c'è sempre stato nella storia.
1: E siamo praticamente tutti sfigati, io riconosco che sono sfigata.
0: Sì, alla vostra età siete un po' tutti così.
1: Ognuno
0: non
1: di noi
0: sfigati.
1: Ha la sua sfigatagine.
0: Ma io non posso dire questo, mascotte. Io posso
1: dire
0: che siete molto belli perché siete in fase di crescita, ma non posso dire assolutamente sfigati. Anzi, dico che siete personcine meravigliose,
1: sfigati.
0: Ognuno con le sue caratteristiche. Mascotte, non sia pessimista. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata meravigliosa sul linguaggio giovanile con queste fanciulle che ci hanno allietato.
1: Grazie!
0: E hanno scelto la musica della nostra puntata.
1: Secondo
0: questo...
1: me la mia canzone era più bella.
0: Tipo?
1: Un maranza incontra una
0: quella,
1: maranza.
0: Ok, va bene, mascotte, la ringrazio. No, la più bella, insomma, direi che era Never Ending Story oggi. Ma non togliamo niente a Shakira e ai Pinguini Tattici, che comunque... Comunque, va bene.
1: Stai imparando.
0: Sì, sto imparando a stare con voi, per forza. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo alle 13
1: con Radio Città Fusica.
0: Evviva, con dedicato.
1: Ciao.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
7: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
9: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabi e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.

Radio Città Fujiko 103.1

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.

0: Oggi a 42 la risposta non vogliamo parlare di un libro, vogliamo essere un libro, un po' come nel gioco del se fossi. Ce lo vogliamo immaginare proprio animato, vivo, è necessario, quasi obbligatorio. Perché se fossimo un libro potremmo fare una cosa che è necessaria, quasi obbligatoria, capire la gentilezza. Se fossimo un libro non ci piacerebbe avere tutti quei tatuaggi pieni di parole, di barre e di numeri, come se fossimo prigionieri. Se fosse per noi ce li toglieremmo tutti quei tatuaggi, tranne uno, una frase. Questo libro non si compra e non si vende. Questo ci piace, è un incantesimo che ci dà la vita, perché un libro che non si compra e non si vende fa una sola cosa, si legge. Transitivo e riflessivo, si pensa proprio. E nell'atto di pensarsi acquisisce la consapevolezza di sé e dei suoi bisogni. Un libro ha bisogno, in primis di affetto, ed è in grado di riconoscere chi glielo dà. A Bologna, nella nostra terra, c'era una donna che non era una donna, era un libro vivente. Anna Ilve, docente di lingue all'Università di Bologna, nata mentre finiva uno degli orrori più grandi della storia dell'uomo, nata con il gene del ripudio per quell'orrore. E ripudiare ha un significato ben preciso. Se dovessimo immaginarlo, sarebbe un po' come il gesto dei bambini piccolissimi che non vogliono una cosa. Non mettono solo la mano davanti a respingerla, ma portano tutto il resto del corpo indietro, per allontanarsi. Tu vai di là e io di qua. È il primo gesto di liberazione. E lei lo ha certamente fatto, come tutti noi. Ma a differenza di tutti noi non si è dimenticata come si fa. Ha continuato, anche in altri ambiti. La lotta femminista non è stata per l'emancipazione, ma per la liberazione. Sono parole sue. È una frase sua e non è per niente una frase facile. Anche perché il confine è sottilissimo. Quando siamo piccoli lo sappiamo bene, ma più cresciamo, più lo scordiamo. L'emancipazione è l'effetto di un atto di sottrazione, di una soggezione, di una situazione subalterna, di un'oppressione. È l'effetto di un atto che può venire anche dall'esterno, da altri. Come dire, ho deciso che da oggi puoi essere libero. È libertà quella? La liberazione è l'atto che faccio io per sottrarmi a una soggezione, da una situazione subalterna, da un'oppressione. È una mia scelta, è mia. Quando smettiamo di dire è mio, allora confondiamo le due parole. Altrimenti ce n'è solo una, libertà. Anna se lo ricorda e fa di tutto in nome di quella parola, sempre, per non deluderla. Perché non è solo una parola, è viva. Lei lo fa da adolescente, studiando lingue per essere libera di ascoltare e capire tutti. Lo fa a 20 anni, quando cerca la libertà. Lo fa da donna, quando la libertà la deve insegnare agli altri. Lo fa da adulta, quando il mondo intorno a lei non ha capito e gli ultimi che possono essere liberati, perché ancora lo vogliono, sono i libri. E lei li vuole liberare dalla loro prigionia oggettivistica, dal contenente, dal significante. Una libreria di libri liberi. Lo fa perché lo vuole fare e lo può fare. Conosce la differenza, quella molto meno sottile, tra preferire e scegliere, e di come non è facile farle coincidere. Glielo ha insegnato suo marito, che l'ha studiato e lo insegna. Lo fa perché è ricca, di suo, ma la sua ricchezza la usa con saggezza, sfruttandola e condividendola. Ha tempo per pensare e sceglie di farlo. Viaggia e vede, impara e ripete, ma sempre con l'idea di onorare quella parola e aiutare gli ultimi che vogliono essere aiutati. Onorare quella parola, perché le parole sono importanti, non solo nel significato, anche nel suono, nell'assonanza. Suoni simili non possono non avere correlazioni, non può essere un caso, non succede niente per caso nell'universo. È tutto sempre una conseguenza. Libro e libertà sono nate dalla stessa radice. Liber, nel suo significato più antico, prima del latino e dei latini per intenderci, voleva dire crescere. Libro e libertà sono crescita. Di per sé, libri liberi dovrebbe essere una tautologia, come se dicessimo ad un bambino che ci chiede che cos'è un albero. Beh, un albero è un albero. Allora perché Anna ha sentito il bisogno di chiamare il suo spazio così? Perché libro e libertà sono solo nate dalla stessa radice, ma poi sono cresciute indipendenti, si sono perse di vista. Anche noi le abbiamo perse di vista. Non sono più la stessa cosa. Il primo è diventato uno strumento e poi un oggetto. La seconda è diventata prima un'utopia e poi una barzelletta che non fa ridere. Ma non erano così. Anna lo sapeva. Il suo stesso nome palindromo lo sapeva. Libri liberi. L'ha chiamata così per ricordarlo a noi, non a lei. E a noi ha fatto bene in un modo straordinario. In via Petronio Vecchio prima e poi in via Fondazza, la vetrina era già un libro, era già una storia. In questa libreria i libri né si vendono né si comprano. Passano dalle mani di chi li ha letti a quelli di chi desidera leggerli. Potete entrare, prendere uno o più libri. Se volete, portarne altri. Libri in tutte le lingue. Se avesse aggiunto «Provate la speranza voi che entrate», sarebbe stato paragonabile alla bellezza del sommo poeta. Ma anche così è meravigliosa. Non solo per quello che segnala, ma per le azioni che seguono. Non era necessario che si entrasse. Era volontà, si era attratti. E solo da due cose, dai libri e da lei. I libri erano e sono felici lì, ben trattati, ben pasciuti. Li potresti vedere perfino scodinzolare quando ti vedono entrare. Non puoi non rispettarli. Lei era lì che li curava, ma ogni volta che entrava qualcuno sorrideva come avrebbe fatto un libro se avesse avuto la bocca. Non potevi prendere un libro senza lasciare niente, anche se te lo diceva, perché ti sembrava di essere il cattivo delle favole nel fare così. E più era bello il libro che volevi, più era bello il libro che lasciavi. E questo, per fisiocrazia, cioè naturalmente, faceva crescere la libreria, in bellezza e valore, e faceva crescere te, in speranza, che il mondo poi non fosse tutto brutto. Quel posto emanava ed emana bellezza. Scaffali sempre in movimento, narrativa italiana e straniera, volumi di sociologia e politica, manuali di storia e filosofia, tantissimi libri di viaggio. Non si può restare indifferenti e non condividere questa esperienza con altri. Per quel posto siamo passati in tanti, accomunati da un'unica passione, quella della lettura e quella del piacere dello spulciare tra i titoli, trovare volumi cercati da tempo e andati fuori catalogo. Non solo uno scambio di libri usati, come avviene in altre librerie della città o nei mercatini, ma un gesto civile che ha ispirato altre esperienze simili in Calabria e a Trieste. Perché la gentilezza è contagiosa. Arrivano pacchi di libri interessanti da ogni parte d'Italia e perfino dall'estero. Su tutti, Anna Ilve pone il timbro della libreria per ricordare a chiunque che si tratta di un dono. E se uscivi a mani vuote ti chiedeva sempre «Non hai trovato nulla da leggere per te? Sei sicuro che non vuoi cercare un altro po'?» Le dispiaceva che un libro non trovasse una nuova famiglia. Lei ce li voleva fare adottare, non solo leggere. E alla fine lei, insieme ai suoi libri, è diventata una di famiglia. Di quelle famiglie che ti scegli, non che ti capitano. Di quelle alle quali vuoi bene perché lo vuoi. Di quelle alle quali puoi solo dire «Grazie». C'è stata più gioia nel mondo per merito tuo.
1: Beh, ringraziamo Egidio per il testo che ha ideato come introduzione a questa puntata un po' ibrida, corale, a più voci. C'è un'introduzione, ci sono altre introduzioni, ci sono conclusioni, ci sono ricordi personali di 42 e anche brevi interviste alle volontarie e ai volontari che a Libri Liberi hanno lavorato e ci lavorano e che ora si sono fatti truppa, ciurma, uniti in un'associazione per tenere viva la libreria e l'idea innovativa di Anna Ilve, che aveva preso come modello per Libri Liberi l'esperienza all'avanguardia in California e in alcune città europee. Siamo qui oggi 22 maggio alla festa di riapertura di Libri Liberi dal vivo A un mese dalla scomparsa di Anna Ilbe, la signora Anna, ideatrice e finanziatrice della libreria bolognese in cui non si vende e non si compra, ma in cui si può lasciare un libro, se si vuole, se si ha la possibilità. Se si è in movimento tra una città e l'altra non si può portare troppo bagaglio. E sempre quando si è alle prese con un trasloco, quando si hanno troppi libri per uno spazio troppo piccolo. Oppure si prende semplicemente un libro, senza dare nulla, senza uso di denaro, senza neanche chiederlo. È una serata piena di musica, parole, libri, persone, qui al numero 40 di Via Fondazza, casualmente lo stesso civico in cui è abitato Pier Vittorio Tondelli negli anni 80. Una coincidenza? Se sì, è una coincidenza bellissima. Siamo tantissime, centinaia di persone venute qui per esprimere vicinanza e affetto per Anna e per Libri Liberi. Sconfiniamo nella strada, ci sono tutte le persone che abitano e vivono la via, ma non solo. C'è l'associazione Orlando del Centro delle Donne di Via del Piombo e persone da tutta la città, amici conosciuti, facce già viste, vicini di casa, persone che in un attimo hai l'occasione di conoscere per la prima volta. Stasera ci sono molti gruppi vari e missi che creeranno musica dal vivo. Ne citiamo qualcuno, dal coro Baba Yaga transfemminista al duo Leuterius, poi Letizia Sovieni, Aleia, Darius e Arian Madani e Hardcore De Marchi. Stasera cercheremo poi di intercettare le volontarie e i volontari che con il loro impegno, la loro passione, il loro dono di tempo hanno contribuito negli anni a tenere aperta e viva questa realtà. Una realtà unica in un mondo come lo conosciamo ora. Un mondo inedito, questo, in cui si instaurano connessioni, amicizie, chiacchiere, il tutto senza scopo di lucro. Non sembra un'isola utopica? Ora però andiamo a importunare le volontarie e volontari tutti presi in organizzazione, dalla presentazione, dall'open mic, dal buffet, perché volevamo farvi sentire direttamente le loro voci e le loro testimonianze.
2: Ciao, io mi chiamo Marina e sono volontaria di Libri Liberi dal 2018. Ho conosciuto questa realtà tramite un'amica, Caterina, che è un'altra volontaria, e io sono un'amante di libri, mi sono subito innamorata di questo posto meraviglioso e di Anna, che era una donna veramente incredibile, con una gran cultura, una gran apertura verso tutti, soprattutto questo. Per lei la cultura doveva essere per tutti e non solo per chi poteva permettersi di comprare libri, ma anche per ragazzi, giovani, ma anche anziani che non avevano tanti mezzi e volevano leggere. È un libro dove io ho conosciuto tantissime persone e veramente è un posto dove si diventa amici. Ci si intreccia, si conosce, si parla, casomai non ti ricordi il nome, però quando entra quella persona sai che puoi condividere un momento. E purtroppo Anna non c'è più e noi, un gruppo di volontari, abbiamo creato un'associazione culturale senza scopo di lucro per poter tenere aperto questo posto meraviglioso, che abbiamo scoperto comunque che è conosciuto da tutta la città, e per proseguire il suo lavoro. Il suo lavoro, sì, il suo progetto. E niente, noi confidiamo che riuscirà a portarlo avanti ancora per tanto tempo. E niente,
1: grazie mille, Marina. Grazie di cuore. Grazie
2: a te, veramente, che poi io ti conosco, non so, dico queste cose, sì. Ti conosco perché ci siamo conosciuti qui in libreria e siamo diventate, anche senza sapere i nostri nomi, amiche.
1: E sono tanti anni che vi conosco,
2: tanti anni che tu
1: siamo
2: vicini
1: di casa. Per me era un bellissimo momento a fine giornata di lavoro per fare due chiacchiere, trovare magari un libro, parlare di libri. E con tutte voi, con
2: sorriso,
1: Anna, che per me è sempre sarà sempre la signora Anna.
2: Sì.
1: Ho sempre trovato tantissimo affetto, tantissima cultura, tantissima amicizia.
2: Anche
1: e accoglienza.
2: E questo per me è importantissimo, anche perché chi entra spesso dopo, non so, si crea veramente un rapporto. E io ho sempre lavorato al pubblico e quando sono andata ho smesso di lavorare, mi mancava questo aspetto e venendo a Libri Liberi l'ho ritrovato e lo coltivo tanto.
1: Speriamo che sì, che vada avanti bene questo progetto. Sono molto contenta, siamo tutti molto contenti che abbia riaperto.
2: Grazie.
1: È stato
2: duro, ma ce l'abbiamo fatta.
1: Coraggio allora. Grazie mille.
2: Grazie
1: Marina.
2: A te.
1: Grazie.
2: Ciao.
3: Sono Fabrizio Tonello, uno dei nuovi soci della libreria Libri Liberi. Conoscevo naturalmente la libreria, conoscevo Anna e il suo lavoro fin da quando aveva aperto in via Petronio Vecchio e poi tanto più nella nuova sede in via Fondazza con tre vetrine. Penso che la libreria debba continuare, come del resto ha mostrato la festa della settimana scorsa, perché è un pezzo della cultura bolognese, è un luogo diverso, è un luogo non commerciale. Pensiamoci un momento, tutto in città, nelle città, è diventato un luogo commerciale, non solo bar e ristoranti, ma anche le librerie, qualsiasi luogo richiede di fermarsi, consumare, pagare. Ecco, noi pensiamo invece a una libreria diversa, un luogo dove si può andare, dove ci si può sedere, si può leggere un libro, si può prendere un libro, si può portare un libro. E quest'idea anticonsumista che ci muove, che speriamo possa affermarsi, speriamo possa durare a lungo, nel segno dell'esperienza di Anna e anche di quella che intendiamo fare noi nei prossimi mesi e anni.
4: Sono Annalisa Pirini, volontaria della libreria Libri Liberi. Quando sono venuta a Bologna nel 77, dopo un anno circa, ho conosciuto la libreria Librellula. Per me era un tempio, un posto meraviglioso dove le donne andavano, trovavano libri di donne, trovavano donne che parlavano tra di loro in un meraviglioso salotto al centro di questa libreria che sembrava, non so dire, una cosa bellissima. Poi dopo tanti anni ho saputo che Anna Hilbert, che aveva aperto quella libreria, aveva aperto una libreria per tutti, dove i libri erano gratis, dove e voleva fare questa cosa, diciamo, come beneficenza per promuovere la lettura, per promuovere la cultura, per promuovere la sua forma di femminismo così speciale e così libera, che mi è piaciuta tantissimo. Per cui ho fatto di tutto per entrare come volontaria e ho trovato un ambiente stupendo, stupendo, fatto di amici, fatto di persone che vengono per sì, per cercare libri, ma anche per fermarsi a parlare, per parlare tra di loro, per un centro, diciamo, di ritrovo, che è diventato molto di più di uno scambio libri. Non possiamo chiamarlo un semplice book crossing, è una parola che mi nervosisce quando qualcuno paragona la libreria a un book crossing. È un vero centro culturale, centro di scambio, centro di salvaguardia del libro dal macero, centro di non so, si respira un'atmosfera bella, piacevole e molte volte stimolante. Non so che altro dire, penso che Anna sia molto contenta che questa cosa continui, questo suo sogno continui e spero di essere all'altezza di poterla portare avanti con tutti gli altri volontari.
1: Dopo le interviste raccolte in libreria, vorrei concludere questa puntata dedicata a Libri Liberi e alla signora Anna, ringraziando prima di tutto le volontarie e volontari e contribuendo con un mio ricordo personale, con aneddoti raccolti in tanti anni che frequento personalmente la libreria, anche essendo vicina di casa, nella stessa via. Ci sono almeno 2 o 3 cose che vorrei raccontarvi, forse di più, vediamo se ci sarà il tempo per farlo. Come prima cosa, il ricordo più bello e prezioso di Anna, ve lo racconto. Era marzo 2025, come sempre dopo il lavoro ero passata a fare 2 chiacchiere con lei e con le altre volontarie. Quel giorno c'era lei, in libreria eravamo io e altre 2 ragazze che non conoscevo. Anna ci ha chiesto se eravamo state alla manifestazione dell'8 marzo, giornata internazionale della donna. Contemporaneamente le abbiamo risposto che sì, certo, ci eravamo state. E lei era entusiasta, ci ha detto che, vista la sua età, non riusciva più a presenziare le manifestazioni. Così ci ha chiesto a cuore aperto di raccontarci tutto, nel minimo dettaglio. E così abbiamo fatto, le abbiamo raccontato tutto. A fine racconto ci ha voluto regalare le ultime stampe raffiguranti Virginia Woolf, risalente all'apertura nel 1977 della sua libreria La Librellula, che ha aperto insieme ad altre femministe e che è stata la prima libreria femminista di Bologna. Aveva sede in Strada Maggiore e poi è stata poi chiusa negli anni 90. Noi eravamo incredule per il regalo immenso che ci aveva fatto l'Anna. Arrivata a casa, ho preso un quadro che avevo appeso alla parete, ho tolto la locandina che era dentro da troppo tempo e ci ho messo il suo regalo. E da allora è sempre di fianco al mio letto. Così ogni giorno ringrazio Anna e ho un pensiero per lei, sempre. Poi c'è un altro racconto più inerente ai libri e al rapporto che si riusciva a creare con i libri e con Anna rispetto ai libri. Quando ne scovavi uno che ti interessava, lei ti chiedeva sempre: che hai trovato che ti piace? Fammi vedere. Perché è per te così importante? E lì iniziavano i racconti, spesso che finivano in sigaretta a prosecco. Io ve lo assicuro, sono momenti unici e indimenticabili. Siccome da libri liberi, come abbiamo ricordato molte volte, i libri non si vendono e non si comprano, quindi si esce assolutamente dalla concezione vintage. Ecco, nessuno di buon cuore venderebbe un libro con quel timbro che pare un monito etico per un mondo migliore. L'unica cosa che resta da fare quando trovi un ottimo libro, o proprio esattamente quello che volevi, era ed è, fortunatamente è ancora, leggerlo, come diceva prima Egidio, oppure regalarlo a qualcuno, o anche regalarlo a te stessa. Nel tempo ricordo, la primissima edizione italiana di Revolutionary Road di Richard Yates, che aveva ancora il titolo I non conformisti, regalato a Valentina, l'edizione tedesca di Trama d'infanzia di Christa Wolf, regalato a Monica, con annessi biglietti di appunti e dediche risalenti agli anni 90, precaduta al muro di Berlino. La prima edizione di Narratori delle pianure di Gianni Celati, regalata a Fulvia. La prima edizione di La casa con le luci di Paolo Barbaro, regalata a Maria. E poi un regalo che è stato fatto a me da Laura, che lì ha scovato la prima edizione italiana di Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, tra parentesi, è il mio libro preferito insieme a Moby Dick. L'edizione è del 1961, edito da Feltrinelli con traduzione di Giorgio Monicelli, è tutta distrutta, tenuta insieme da un legaccio per capelli, uno splendore nel suo cartonato verde, le pagine ingiallite, con una dedica scritta a mano datata 1965 che dice: bisogna ricevere con fierezza e chi dà deve dare con umiltà, perché colui che dà deve farsi perdonare il piacere di donare. Che bel destino ha avuto quel libro, essere donato così tante volte, di mano in mano, di casa in casa, nel corso del tempo. Ecco, io in questa dedica ci vedo tantissimo del grande ideale di Anna e ora di tutta l'associazione che terrà in vita la libreria, come ci hanno raccontato le volontarie e i volontari. Ora in libreria ci ha appeso un disegno di un bambino, Elia, che ha disegnato un ombrello che copre la signora Anna, il suo cagnolino bianco e la pioggia. Cosa una dedica? In modo che ti protegga per sempre. Vediamo anche la stampa di Virginia Woolf. E ora, a distanza di un mese, è comparsa una bellissima foto di Anna in bianco e nero con i suoi grandi occhiali neri, i bellissimi capelli bianchi. E ricordiamolo, da sempre in vetrina, su un attaccapanni, c'è una keffia rossa palestinese accanto alla bandiera della pace. Siccome ci chiamiamo 42 La Risposta dal libro di Douglas Adams, Guida Galattica per gli autostoppisti, non potevamo non concludere così, con una citazione dal libro rivisitata per la signora Anna. Addio Anna, e grazie per tutti i libri.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse. Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
0: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
4: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
5: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram, presidente UCOI. Buffet a cura dell'osteria formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
4: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi. Tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei. Il teatro con Stefano Massini. E tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi. Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zucchi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
7: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
9: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
10: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabi e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.

0: Mercoledì 27 maggio, puntata anche quella numero 27. Questa è Bologna e dintorni, dai microfoni di Radio Città Fujiko. Io sono Alessandro Albana e vi do il benvenuto, o magari il bentornati se ci seguite già. Oggi restiamo in Italia, anche se solo geograficamente, perché la nostra destinazione è quel tragico buco nero che sono i CPR, ovvero i centri di permanenza per il rimpatrio. Permanenza e rimpatrio di cui sono naturalmente protagonisti, ma insomma sarebbe meglio e più opportuno dire vittime le persone migranti. Istituiti nel 1998, oggi sono 10 i centri operativi distribuiti dal nord al sud, isole comprese, naturalmente in Italia. Il motivo per cui oggi affrontiamo questo argomento non è legato a nessuna grande notizia dell'ultima ora. Forse la questione rilevante è proprio questa, perché quella dei CPR è una tragedia di lungo corso che continua silenziosamente, almeno per quello che riguarda il dibattito pubblico e politico, e per giunta in territorio italiano. A spiegarlo chiaramente c'è un rapporto pubblicato a gennaio dal tavolo asilo e immigrazione, rete di cui fanno parte decine tra associazioni, ONG e sindacati. CPR d'Italia, istituzioni totali, questo è il titolo del rapporto. Descrive i centri non come, cito testualmente, una distorsione accidentale del sistema, né il frutto di singole cattive gestioni, ma un'aberrazione strutturale. Il rapporto continua dicendo, parlando dei CPR come di un, di nuovo cito testualmente, costoso dispositivo di privazione della libertà che viola sistematicamente i diritti fondamentali, fallisce rispetto agli obiettivi dichiarati di rimpatrio, sperperando risorse pubbliche, e produce sofferenza, degrado e morte. Per navigare dentro a questo buco nero e cercare di capirne di più, abbiamo raggiunto Teresa Florio della rete Mai più Lager, no ai CPR.
1: Il lavoro della nostra rete innanzitutto è cominciato verso il 2018, quando il ministro allora di Milano era Salvini, aveva indicato Milano come sede per il CPR che sarebbe stato stabilito in Lombardia, raccogliendo l'eredità però di Minniti del 2017, che aveva detto che ci sarebbe stato un CPR per ogni regione. E tra attività di sensibilizzazione, di approfondimento nostra, e attività anche di ascolto, perché abbiamo un centralino insieme all'associazione Naga dedicato ai detenuti, quelli che hanno il telefono ovviamente, abbiamo iniziato ad avere uno spaccato reale e in tempo reale. Quindi questo ci ha permesso di approfondire e confermare che tutto quello che avevamo sentito degli anni precedenti, perché dalle attiviste era un tema anche molto relegato a tecnicismi giuridici di una particolare, un certo settore dei giuristi dell'immigrazione, era tutto vero, era tremendamente reale così come veniva rappresentato. E dal 1998, quindi è una realtà che abbiamo cercato di scoperchiare, che però ormai ha già 28 anni, quindi è una realtà praticamente che trasuda violenza, la violenza già della struttura di per sé con le gabbie, reti, veramente molto opprimente, la violenza di come si è portati nel giro di poche ore da quando si è fermati, la violenza di non avere un'udienza, un processo vero e proprio, perché essendo detenzione amministrativa ricordiamo che non si è commesso un reato, quindi non si passa da un processo ma solo da un'udienza, quella dei 300 secondi perché dura meno di 5 minuti. E poi la violenza all'interno, fin dall'inizio della visita, che vieni sottoposto a delle flessioni nudo davanti agli agenti, la violenza anche medica, perché lì ci sarebbe un presidio medico, però è tutto a carico del gestore privato, quindi sostanzialmente non c'è, tu vai lì per qualsiasi cosa, nell'infermeria, se vieni ricevuto, vieni trattato con montagne di sedativi, la violenza che viene subita attraverso i pestaggi, la violenza che viene assistita attraverso l'assistere proprio agli episodi frequentissimi di autolesionismo e poi anche la violenza che viene praticata su se stessi quando il corpo è rimasto l'ultimo terreno di battaglia e di, appunto, e di lotta, e quindi quando l'autolesionismo lo pratichi proprio su di te come segno di protesta. Quindi la fotografia che dobbiamo restituire, e possiamo parlare di fotografia perché sono arrivate anche foto, immagini che sono arrivate fino alla televisione, al nostro centralino, che sono disponibili sui nostri social, appunto, ha restituito questa realtà. Con la connotazione ultimissima di questi ultimi anni di una deriva manicomiale veramente preoccupante, perché sta diventando una sorta di scarica sociale dove finiscono le persone con problematiche psichiatriche delle quali lo Stato non ha intenzione di farsi carico, quindi c'è questa ulteriore problematica. Quindi questo in succo il razzismo istituzionale della detenzione amministrativa dedicata e riservata alle persone migranti, perché ovviamente razzismo istituzionale è perché un cittadino o una cittadina italiana non sono passibili di detenzione amministrativa. Quindi esiste un articolo, che è l'unico articolo dedicato nel nostro ordinamento alla detenzione amministrativa, l'articolo 14 del testo unico dell'immigrazione, che parla delle garanzie genericissimamente dei diritti per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'espulsione, che poi è diventata di 18 mesi, questo tempo strettamente necessario, e tra queste ci sono anche prevista la libertà di comunicazione anche telefonica con l'esterno. Nonostante questa previsione di legge, l'unico articolo di legge, tutti gli altri sono circolari che si fa il Ministero dell'Interno da solo, ogni CPR ha fatto quello che ha voluto, e quello che ha voluto è stato sequestrare sistematicamente i cellulari all'ingresso. Quindi negli ultimi 25 anni, diciamo così, le persone, se erano fortunate ed erano in un centro con delle cabine telefoniche, e se c'erano, conoscevano qualcuno, magari attivisti che potevano inviare delle schede, soldi, insomma, per acquistare le schede telefoniche, potevano comunicare con l'esterno. A Milano abbiamo avuto questa fortuna, un'associazione di studi giuridici, ASGI, ha fatto ricorso nel 2021 e è stato consentito, riconosciuto, non consentito, il diritto delle persone all'interno del CPR di Milano di tenere il telefono cellulare. Quindi da lì abbiamo avuto possibilità di parlare con i detenuti e ricevere immagini, perché hanno tenuto anche i telefoni con le videocamere. Ma Milano, insieme a Gradisca, è stato l'unico luogo nel quale c'erano consentiti gli smartphone, perché altrove c'erano dei telefoni cellulari, quelli solo voce, per cui appunto più che SMS o chiacchierata al telefono, però con un telefono magari per ogni settore, quindi ogni 30 persone, riuscivi a sapere qualcosa. Ultima notazione: è in corso l'esame di un DDL, disegno di legge, che sta prevedendo che non possono essere conservati i telefoni smartphone all'interno dei CPR italiani. Poi alla fine è rimasta solo Milano, quindi è proprio riservata, diciamo, al nostro centralino questa disposizione, che sarà discussa entro l'estate. Quindi questo è il nostro dramma, non nostro, il dramma delle persone detenute che non avranno più voce, insomma.
0: E dicevamo all'inizio della puntata che la scelta dell'argomento di oggi non muove da nessuna notizia di rilievo venuta fuori in tempi recenti. Tocca però un po' smentire noi stessi, anche se solo in parte. Questo perché nelle scorse settimane tanto si è detto dell'intenzione del governo albanese di non rinnovare il protocollo per la gestione extraterritoriale dei flussi migratori, sottoscritto con l'esecutivo Meloni alla fine del 2023, sulla base del quale sono stati istituiti gli ormai tristemente famosi centri italiani in Albania. Abbiamo provato a mettere ordine attorno a questa vicenda e queste, ancora una volta, sono le parole di Teresa Florio.
1: Dopo quell'esternazione del governo albanese c'è stata una telefonata della Meloni direttamente a Rama, che ha smentito subito dicendo: no, saranno consentito l'utilizzo di Jader del CPR fino a che lo vorrà il governo italiano. Quindi siamo punti da capo. Però le traversie di questo strumento di propaganda, perché mai come nel governo Meloni, sotto il governo Meloni c'è stato un utilizzo della detenzione amministrativa come propaganda, ha vissuto Diverse vicissitudini. All'inizio, come magari ricorderete, il centro albanese era previsto come luogo dove dovevano essere portate le persone pescate in mare e portate lì, e richiedenti asilo. Quindi, se avessero richiesto asilo, sarebbero stati in un settore, e se avessero invece non richiesto asilo o la loro domanda fosse stata rigettata, sarebbero andati in una struttura adiacente che era un CPR. Sono intervenuti a quel punto i magistrati italiani, perché competente per chi era in Albania, questo CPR era il Tribunale di Roma, che hanno iniziato a dire: ma cosa state combinando? Il richiedente asilo deve stare sul territorio italiano, appena richiede asilo dovete riportarlo indietro. Allora, dopo un via vai incredibile di navi, aerei, ovviamente tutto costosissimo, a un certo punto il governo italiano, dopo tantissime pronunce così, ha deciso di dismettere questa funzione, e si è arrivati al paradosso incredibile per cui il CPR di Jader è un CPR, ma non che le persone sulla penisola italiana, illegalmente soggiornanti, vengono prese e portate in Albania. No, dai CPR italiani, che non sono neanche pieni perché non hanno un problema di capienza, cioè di solito ce ne sono meno della capienza totale, vengono presi dai CPR mezzi vuoti italiani e portati in Albania per far vedere che funzioneranno. Se non che cosa succede? Fra qualche settimana entrerà in vigore il patto europeo migrazione e asilo, che è stato fatto apposta sul modello Albania per far sì che questo modello diventi un modello per tutta l'Europa, quindi potrà ritornare il progetto iniziale della detenzione anche delle persone richiedenti asilo, prese in mare o comunque alla frontiera. La domanda di base è adesso: riusciranno i magistrati a trovare nelle maglie della nuova legge qualcosa per, appellandosi ai principi fondamentali, magari internazionali, per impedire il loro funzionamento?
0: Proviamo infine, come spesso facciamo, a tracciare un bilancio complessivo e ad allargare i confini. In questo caso pare proprio il caso di dirlo, del ragionamento. Secondo recenti statistiche, gli sbarchi in Unione Europea sarebbero diminuiti del 40% nei primi mesi di quest'anno, cioè in questa prima parte del 2026. Però c'è da capire come sia possibile leggere questo dato e quale quadro ci restituisca.
1: Purtroppo, non so, diceva quella canzone, la risposta soffia nel vento. In questo caso la risposta è in fondo al mare, per cui gli sbarchi che non sono intervenuti hanno il loro motivo, in moltissimi casi, la negazione alle ONG di poter monitorare quello che succede nel Mediterraneo e tutti i naufragi che ci sono stati. Questa è la prima risposta. La seconda risposta è quella di tutti i trattati che sono stati fatti con Libia, Tunisia, ricoperte d'oro e di pilotine di addestramento della guardia costiera, per far sì che le persone che si avventurassero in mare fossero riportate indietro verso i tiranni dai quali erano fuggiti. Come un'altra cosa, forse la più orrenda, anche una tra le più nascoste, negli ultimi giorni ci sono degli articoli per cui l'OIM si fregia di questi rimpatri volontari che dalla Tunisia, sempre con la complicità del presidente Kais Saied, vengono effettuati nella fascia subsahariana. Quindi le persone che vengono dal centro Africa cercano di salire, si trovano in Tunisia e con questi rimpatri volontari vengono rispediti da dove venivano, e spesso l'alternativa è rimpatrio volontario o essere lasciati nel deserto. Quindi purtroppo la risposta è anche nel deserto, tanti corpi, tante immagini che abbiamo visto. Quindi sì, l'efficacia non è stata un'efficacia dissuasiva, sicuramente non c'è nessuna funzione deterrente nei CPR o dei rimpatri italiani, e la risposta al calo degli sbarchi sta in tutte le morti che sono state provocate dai lager libici, finanziati da noi, dall'Europa, e tutti gli altri trattati con i dittatori, di quella fascia del sud del Mediterraneo. Quindi purtroppo questo, secondo me, è il motivo per cui c'è stato questo calo in questi primi 3 mesi, 4 mesi.
0: Uno sguardo al futuro, infine, a giugno entrerà in vigore il patto europeo in tema di migrazione e asilo. Come e cosa cambierà per le politiche migratorie dell'Unione Europea e soprattutto per la vita dei migranti? Ci ce lo dirà naturalmente il tempo, però intanto sulla base delle premesse che si sono tracciate fino a questo momento è già possibile fare qualche previsione.
1: Innanzitutto l'Italia, perché poi le norme vengono fatte genericamente per tutti gli stati che affacciano sul mare, però alla fine sarà l'Italia a dover fare come al solito il cane da guardia della Fortezza Europa. Il salto di qualità è negativo ovviamente dai nostri punti di vista, e quello del fatto che ci sarà il dilagare totale dalla detenzione amministrativa, dal modello di accoglienza, se mai c'è stato, ma è stato sempre progressivamente più logorato, si arriva ufficialmente al modello della detenzione amministrativa estesa non più solo alle persone prive di permesso di soggiorno sul territorio, ma anche alle persone che si avvicinano alle frontiere chiederanno asilo. Poi ci sono delle espressioni un po' paghe, nel senso che non si parla proprio di detenzione amministrativa, ma di persone messe a disposizione dell'autorità che non possono allontanarsi in luoghi, però se si allontanano perdono il diritto alla domanda di asilo, quindi è comunque una macchina che tenderà a rendere ancora più clandestine le persone che almeno prima con la richiesta d'asilo erano in possesso di un permesso di soggiorno e potevano circolare sul territorio. Ora ci saranno tutte persone irregolari, sarà sempre più difficile potersi regolarizzare sul territorio, quindi è una legge che cerca di rendere ancora, di aumentare ancora i numeri della clandestinità alla faccia di tutti i proclami che vengono fatti.
0: Insomma, non potevamo che concludere questa puntata con l'anticipazione dell'ennesima sciagurata e vergognosa tragedia, ma insomma, visti i fondamenti e le premesse, era davvero impossibile aspettarsi altro. Grazie a Teresa Florio e alla rete Mai Più Lager, no ai CPR, per il loro contributo e la testimonianza davvero preziosa, soprattutto in questi tempi bui. Ci avviamo al termine di questo appuntamento di oggi. Io vi ricordo che trovate Bologna e dintorni su Facebook, Instagram e Spotify. Forse ormai lo sapete, ma insomma io ve lo dico lo stesso. Ringrazio infine chi ci ha seguito e do appuntamento a tutte e tutti a domani alle 15 per l'ultima puntata di questo spazio podcast, come sempre sulle frequenze di Radio Città Fucito.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti, ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
6: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 15:30. In Libano ci sarebbero combattimenti di terra tra Hezbollah ed esercito israeliano anche sopra il fiume Litani, che segna la zona cuscinetto occupata da Israele nel sud del paese, lo dicono i media locali vicini a Hezbollah. Se la notizia dovesse essere confermata, vorrebbe dire che gli israeliani stanno cercando di allargare la zona sotto il loro controllo. I bombardamenti delle ultime 24 ore hanno causato più di 30 morti, compresi 4 bambini. Oggi, tra le vittime degli attacchi israeliani, ci sarebbe anche un soldato dell'esercito libanese.
2: Nell'ultima ora i media iraniani hanno dato alcuni elementi di una possibile bozza del memorandum tra Iran e Stati Uniti che dovrebbe mettere fine alla guerra. I punti sono parzialmente quelli che erano già circolati nei giorni scorsi: la riapertura di Hormuz alle navi commerciali, la rimozione del blocco americano ai porti iraniani, il ritiro delle forze americane dalla regione vicino all'Iran, la gestione dello stretto di Hormuz da parte di Iran e Oman.
1: Oggi si è appreso della morte sul lavoro di un operaio ucraino di 35 anni schiacciato da un pallet mentre lavorava in un'azienda di fotovoltaico nel siracusano. È successo in realtà nella giornata di ieri, in cui si era avuta notizia di altri 3 operai morti sempre per schiacciamento in 3 diversi incidenti. Lunedì le vittime registrate dalla pagina indipendente morti di lavoro erano state 8, quindi 12 in 2 giorni. Tra loro un camionista di 53 anni del Biellese, caduto mentre scaricava il suo camion nel Bresciano. La moglie è stata avvertita solo il giorno successivo, quando stava sporgendo denuncia per la scomparsa del marito, di cui non aveva avuto più notizie. Da inizio anno i morti in Italia sono 442, 33 in più rispetto al 2025.
2: Alla Camera dei Deputati è stata collocata una targa in memoria di Giacomo Matteotti sullo scranno 14, quello da cui il 30 maggio 1924 il deputato socialista pronunciò il suo famoso discorso contro il fascismo. 10 giorni dopo fu rapito e assassinato dai fascisti. Quello scranno d'ora in poi resterà vuoto, ma dall'opposizione PD e AVS denunciano che oggi erano vuoti anche i banchi di Fratelli d'Italia durante la cerimonia in onore di Matteotti. Hanno paura a omaggiare un antifascista? Ha chiesto la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Luana Zanella.
1: Oggi c'è stata un'udienza sulla possibile archiviazione delle indagini ancora aperte sulla strage di Ustica. La Procura di Roma deve proseguire nella ricerca della verità, ha detto in aula Alessandro Gamberini, avvocato di parte civile dell'Associazione dei Familiari delle Vittime. Sull'aereo abbattuto al largo della Sicilia morirono 81 persone, ma non è mai stato chiarito chi lo abbia colpito. La procura vorrebbe archiviare, sostenendo che non sia possibile accertarlo, ma l'associazione dice che ci sono ancora approfondimenti da fare e documenti da analizzare, come quelli della NATO depositati all'archivio di Stato nel 2023 sulla base di una direttiva approvata anni prima, quando al governo c'era Matteo Renzi.
2: Durante domani, bollino rosso del Ministero della Sanità per il caldo a Torino, Bologna, Firenze e Roma. Migliora la situazione invece in altre città come Milano, dove si passerà dall'arancione di oggi al giallo e venerdì poi al verde, grazie a un calo delle temperature. A Milano però in queste ore è in vigore anche un'allerta gialla per rischio di temporali, come in altre zone della Lombardia, in Emilia-Romagna, nel nord-est e in Basilicata.
1: Prossima edizione del giornale radio alle 17:30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

Cari amici e care amiche di Radio Città Fujiko, benvenuti e bentornati qui su Distorsioni Sonore, l'appuntamento di ogni mercoledì che per un'oretta e mezza, dalle 15:35 minuto più minuto meno fino alle 16:55, vi accompagna amichevolmente, diciamo così, nei meandri del mondo del rock e del metal, con un po' di notizie, qualche aneddoto magari, e anche andando un po' a ripescare qualcosa nel passato delle band più altisonanti, e invece anche andando a conoscere quelle che sono le realtà emergenti o underground, sia del rock sia del metal. Come state? Vi state liquefacendo come il sottoscritto? Io comunque ho un tempismo perfetto, perché già l'altro ieri stavo dicendo: vabbè, se non fa caldo a fine maggio, quando lo deve fare? Ok, però non 35 gradi. Chiusa la parentesi meteorologica, anche perché non sono il colonnello Giuliacci, come state? Ce lo potete far sapere, me lo potete far sapere tramite WhatsApp, Telegram, SMS al 333-1809-494. E quest'oggi, insomma, come sapete, Distorsioni Sonore, per avere un certo ordine, più o meno ogni volta, diciamo, i tre blocchi vengono un pochettino ordinati. Questa volta il primo blocco del programma, la prima mezz'oretta, io la chiamerei Ritorno alle origini, perché parliamo un po' di comeback, un po' di appunto ritorni graditi, altre sorprese comunque, ma piano piano andiamo per gradi. Il primo è una notizia che mi ha fatto sussultare, poi le mie sinapsi hanno ricominciato a fare i collegamenti, perché è notizia di questi giorni, proprio degli ultimi giorni, che i Soundgarden sono quasi pronti per far uscire il loro ultimo, letteralmente ultimo album. Voi direte: che cavolo ti sei fumato, Andrea? Assolutamente nulla, ma questa era, diciamo, una situazione un po' in stallo da un bel po' di anni, in realtà, da quando, diciamo, Chris Cornell è venuto a mancare, l'abbiamo ricordato anche settimana scorsa, c'erano i suoi compagni di band, che comunque avevano ritrovato, meglio, avevano del materiale su cui stavano lavorando per il successore di King Animal, ricordiamo, album dei Soundgarden del 2013, ma poi si erano messi di mezzo un po' di diatribe tra loro e la vedova Cornell. Bene, ora, diciamo, queste divergenze si sono appianate, hanno raggiunto un accordo già da un po' di tempo, in verità. Però, ecco, è proprio notizia di questi giorni che i lavori stanno procedendo. Leggo direttamente da Metal Italia un estratto, diciamo, di Kim Thayil, che è il chitarrista dei Soundgarden, che dice: è materiale che ha più di 10 anni, in alcuni casi anche 14 o 15. Era in varie fasi di composizione, molte cose erano solo abbozzate, altre invece erano dei provini, delle demo abbastanza ben formate. La sfida è stata quella di dare un'unione, una coesione a tutto questo materiale. Per noi questa cosa è molto importante, ed è importante per il lascito dei Soundgarden e soprattutto anche per il lascito e il ricordo di Chris Cornell. Quindi è un'azione fatta proprio di cuore, perché comunque erano sempre stati molto amici, si erano riuniti proprio negli anni 10 degli anni 2000, perché si erano ritrovati anche dal punto di vista umano, e quindi non è la solita solfa: ah, c'è del materiale che non abbiamo utilizzato, best of, beside, lanciamo che ci servono un paio di spicci. No, era una cosa che era in stallo, era in una sorta di limbo, perché comunque ci stavano effettivamente lavorando. Lo pubblicheranno, ancora non si sa la data di pubblicazione, perché, vi ripeto, ci stanno lavorando, sono a buon punto, ma ancora più o meno lontani dal risultato finale.

direttamente da uno degli album all'epoca non venne recepito benissimissimissimo, c'era ben più di un deluso. Poi invece nel corso degli anni, soprattutto nell'ultima decina, quindicina d'anni, Down on the Upside è stato oggetto di rivalutazione. Alla fine roba buona ce n'era, non era super annau, ma d'altronde si erano pure rotti un po' i coglioni, scusatemi il francesismo, di fare sempre, cioè avevano paura di ripetersi. Avevano fatto degli album estremamente granitici che sono andati benissimo, hanno consolidato quella che è la leggenda dei Soundgarden, e poi volevano fare qualcosa di diverso, sempre con il loro stile, ovviamente, senza andare di pane in frasca. Però comunque, detto questo, insomma, andiamo, procediamo con quella che è la setlist di Distorsioni Sonore. Vi dicevo, per l'appunto, questa prima parte è dedicata un po' a quelli che sono e saranno i ritorni, e andiamo nel tempo presente, perché dopo un bel po' di anni, 15 anni di assenza discografica, sono tornati anche i Social Distortion con un nuovo album dal titolo Born to Kill. Tra l'altro su thesoundcheck.it c'è anche un'ottima, mi verrebbe da dire, recensione di Mattia Mancini, il quale dice, io sono concorde con lui, che è un album un po' deludente, ma nel senso è uno di quegli album classici che non è brutto, è diciamo un po' di mestiere, nel senso ti aspetti quello da certi Social Distortion, loro ti propongono quello, punto, fine, non c'è un sussulto, non c'è nulla nemmeno che ti faccia dire oh mio Dio che orrore, ma nemmeno qualcosa che ti faccia dire però che piccola grande gemma che hanno tirato fuori, è un album standard, ecco. Poi è da qui, insomma, io me lo sono ascoltato, è un buon sottofondo, sembra bruttissimo da dire, però insomma è un qualcosa che non dispiace, mettiamola così, sul più politicamente corretto. Ma c'è la title track, che è anche il primo pezzo dell'album, che invece non è niente niente male, quindi ci andiamo ad ascoltare, signori e signori, Born to Kill dei Social Distortion.

Social Distortion, Born to Kill, e quindi molto molto bene. Sono le 15:55, l'orologio continua ad andare avanti imperturbabile e noi quindi io vado velocissimo a proporvi quella che è la terza canzone che va a chiudere questo blocco. E a proposito, per l'appunto, di ritorni anche abbastanza importanti, vi volevo segnalare e fatemi sapere se eravate presenti il 23 maggio al Live Club di Trezzo sull'Adda per il ritorno dei The Gathering con la formazione originale e alla voce, quello ancora di più, della cara carissima Annek, che è una voce allucinante. Con lei negli anni 90 e primi 2000 hanno fatto la band, aveva fatto proprio quello scatto in avanti anche qualitativamente, già partivano con un'ottima base, ma comunque ce li ricordiamo soprattutto per quello. E quindi un pochettino per omaggiare e festeggiare questo tour molto molto bello che sta ricevendo sempre più consensi, e la cosa mi fa piacere anche dal punto di vista performativo, ci andiamo a sentire Fear the Sea e poi stacco pubblicitario e poi ritorniamo qui con Distorsioni Sonore per il secondo blocco.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
0: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
4: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agio per Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGEOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
5: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
6: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram, presidente UCOI. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
7: Ed eccoci tornati qui rigorosamente in diretta, rigorosamente su Radio Città Fujiko 103.1 in FM, se ci state ascoltando a Bologna e dintorni, oppure grazie alla tecnologia DAB Plus ci potete ascoltare in tutta l'Emilia Romagna, tutta la Toscana e signori e signori anche in tutta la Lombardia. Quest'ultima parte l'ho detta, sembravo Mike Buongiorno, ma torniamo un attimo nei ranghi perché insomma ci sono tante cose da dire, tante cose da annunziare. Iniziamo questa seconda parte del programma, iniziamo questa seconda parte di Distorsioni Sonore con una notizia di un gruppo italiano, Power Metal. Ci spostiamo nelle lande power metallose e nello specifico parliamo dei Frozen Crown, che è questa band per l'appunto power metal con voce femminile, ottima voce femminile secondo me, che negli ultimi anni hanno iniziato nel 2017, hanno pubblicato il loro album di debutto nel 2018, grazie al quale poi sono quasi subito esplosi, almeno sulla scena del loro genere di appartenenza, e hanno annunciato da poco che il 2 ottobre 2026 uscirà un nuovo album, il cui titolo è The Legend of the Six Kings. E quindi insomma si ritorna dopo due anni dal precedente lavoro discografico in studio e quindi ci sarà, insomma, c'è della curiosità. L'ultimo album, per l'appunto, vi dicevo, è di 2 anni fa, quindi 2024, si chiama War Earths e tra l'altro ci andiamo ad ascoltare un po' per fare un ripasso, così diciamo, della materia dei Frozen Crown, proprio l'ultimo singolo che è uscito qualche tempo fa con anche un video, si chiama On Silver Wings e noi siamo contenti del ritorno di questo ensemble power metaller 100% made in Italy e, signori e signori, andiamo e scapocciamo un pochettino.

Frozen Crown on Silver Wings. Tra l'altro vi ricordo per l'appunto che la band sarà in procinto nella stagione un pochettino più fresca questo autunno, a ottobre, 2 ottobre 2026, uscirà con il nuovo album che, tra l'altro, vi ricordo il titolo ancora una volta, The Legend of the Six Kings, che si ricollega, ho dimenticato di dirvi metapino prima, che si va a ricollegare proprio con la storia, le storie narrate, la narrazione intera del loro album di debutto che si chiamava The Fallen King del 2018, un po' non tanto a chiudere il cerchio ma andare a riprendere qualcosa che era stato raccontato bene, vogliono raccontarlo e ampliarlo ancora di più. Bene, benissimo, mi piacciono queste cose. Bravi ragazzi, bravi ragazzi. Noi continuiamo, però abbiamo parlato di bravi ragazzi e parliamo di bravi vecchietti che sono in tour con la seconda parte di un tour che è andato più che bene l'anno scorso e quest'anno ad alcuni sta facendo arricciare un poco il naso. Vi parlo degli Iron Maiden perché hanno iniziato ufficialmente questa seconda leg, come si suol dire, del Run for Your Lives Tour ad Atene e non è uno spoiler, però hanno svelato quali sono stati i cambiamenti in scaletta, perché si vociferava che ci sarebbe stato qualche piccolo cambio, uno solo. Però quell'unico cambio a molti ho visto che ha fatto godere parecchio, perché si parla di Infinite Dreams, che è una canzone direttamente da Seven Son, che la band non portava dal vivo dal 1988, proprio dal tour dell'album di origine. E sì, mi vedete, mi sentite molto entusiasta? No, sono contento, per carità, perché è una bellissima canzone, ma visto e considerato che, insomma, il tour dicevano che doveva prendere un po' spunto dai primi 9 album, dove cavolo è qualche cosa di No Prayer for the Dying, perché sì, è un album non particolarmente eccelso, ma c'è per esempio la title track, che è tanta tanta roba, è di quelle piccole gemme che in quell'album risplendevano quantomeno un pochettino. Vabbè, sarà per la prossima volta, chi lo sa, ne dubito fortemente, ma abbiamo parlato di Infinite Dreams e ce l'andiamo ad ascoltare, perché fa sempre bene comunque.

Infinite Dreams. Posso dire, ovviamente, gli Iron Maiden ancora non li ho visti di recente. Forse sarò presente in quel di Milano quando saranno allo stadio San Siro. Parentesi, per chi non abbia mai visto gli Iron Maiden dal vivo, comunque questo live tour è comunque consigliato, perché la band è in forma, il nuovo batterista se la riesce a cavare secondo me anche un attimino meglio rispetto all'anno scorso, perché comunque oramai un po' di concerti con i ragazzi l'ha fatti, e quindi le varie canzoni sono state rodate sempre di più. E comunque, per chi è la prima, la seconda volta che magari va a vedere gli Iron Maiden, questo tour, tanto di cappello. E volevo dire una cosa anche, questa Infinite Dreams, per quanto meno per i video che sono riuscito a vedere in giro per l'internet, se la cava molto meglio che nell'88, unpopular opinion, ma io la penso così. Ma passiamo dagli Iron Maiden a puntini di sospensione, perché siamo in procinto di chiudere questo secondo blocco di distorsioni sonore. Come tradizione oramai è dedicato questo spazio a quelle cover, magari le cover improbabili, magari le cover che sono più famose dell'originale, oppure semplicemente delle belle cover. In questo caso è un po' un cerchio che si chiude, perché parliamo dei Diamond Head, che qualche anno fa, nel 2020, sono riuscito ad aprire il cassetto della memoria, quello esatto, hanno coverizzato i Metallica, restituendogli il favore un po' di anni dopo, perché i Metallica nell'84 avevano coverizzato e pubblicato come B-side di Creeping Dead I Am Evil, proprio dei Diamond Head. Loro praticamente sono sempre stati molto grati ai Metallica per aver fatto un lavoro comunque egregio, per carità, anzi molto molto egregio, perché ha fatto scoprire di nuovo i Diamond Head negli anni 80 e anche negli anni 90 a chi, coloro i quali magari se li erano persi un po' per strada. E nel 2020 i Diamond Head hanno deciso di restituire il favore coverizzando una delle canzoni icona, anche se odio usare questo termine, ma è giusto che sia così una volta tanto, icona di Kill 'Em All, ovvero sia No Remorse. Signori e signori, noi ci andiamo ad ascoltare questo pezzone della Madonna, perdonatemi l'ennesimo francesismo della giornata, poi spot pubblicitari e poi torniamo con la terza e ultima parte di Distorsioni Sonore.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità.
1: Uh-huh.
2: E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Compro-Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti, ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
6: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta, di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
8: Ed eccoci tornati qui per la terza e ultima parte di Distorsioni Sonore, che, come oramai sapete tutti quanti, consta di due cose improrogabili. Prima di tutto il cambio della base musicale, e secondo è che diamo spazio a quelle che sono le realtà un pochettino più underground, emergenti, o perché no, andiamo a tirar fuori dal cilindro qualcosa di estremamente, ahi noi, dimenticato, che invece vale la pena riassaporare, riascoltare. Oggi partiamo parlandovi del Pordenone Blues & Co. Festival. Voi direte, perché ci arriviamo? A parte il fatto che oramai Pordenone, prima era Pordenone Blues Festival, ora vi vado un pochettino a spulciare quello che è il programma e capite perché c'è ora & Company, & Co. Si parte da venerdì 10 luglio con gli Earth, Wind and Fire Experience, poi ci sarà il giorno dopo Goran Bregovic con Roy Paci, il 14 luglio i Dogstar, praticamente la band di Keanu Reeves, e quindi già da questi nomi, insomma, di blues magari c'è qualche cosa, diciamo, qualche rimando, ma ciccia proprio no. Però in tutto questo, e poi ovviamente ci sarà il 26 luglio Einwine Malmsteen, ma non andiamo a sentire qualcosa del buon vecchio Einwine, ma Ingwin, scusatemi, ogni tanto il Richard Benson che in me la fa da padrona. Dicevo, i Dogstar il 14 luglio 2026. Non vi parlo nemmeno di loro, anche se qualche mese fa abbiamo dato loro spazio, ma della band, di una delle due band che faranno da supporto, in particolare i The Damn Truth, che sono è una band rock, hard rock, che in giro in realtà da un po' di tempo, perché nascono nel 2011 in Canada, in Quebec, a Montreal per la precisione, e fanno roba veramente interessante. Il guaio, tra grandissime virgolette, è che sono sempre rimasti un po' underground. Girano tanto, girano parecchio, però insomma, secondo me vale tantissimo la pena dargli un ascolto, dargli una chance, innamorarsi anche di quello che è il loro stile. Sono attualmente attivi, ovviamente è uscito il loro ultimo album, tra l'altro prodotto da Bob Rock, quindi insomma mica pizza e fichi, che si chiama proprio come loro, quindi The Damn Truth. In più vi lascio questo: il 14 luglio per l'appunto saranno al Pordenone Blues & Con Festival, il 16 luglio a Castelnuovo Rangone, provincia di Modena, 17 luglio a Erba e 18 luglio a Ferriere, provincia di Piacenza, se non vado errato. Quindi i ragazzi, a luglio, se siete da quelle parti, secondo me un ascolto e andarli a vedere non fa assolutamente male. Ma noi ci andiamo ad ascoltare qualcosa proprio dal loro ultimo album, uno dei pezzi che gradisco personalmente di più, e questa si chiama All Night Long.

E questi erano i Damn Truth con All Night Long. Insomma, avete sentito un po' quello che è un rock anche bello a un certo punto, soprattutto in quella che è il ritornello bello solare, energico e solare. Sono molto interessanti, anche perché se andate a ritroso con la loro discografia notate comunque sempre un fil rouge, una certa costanza e una evoluzione nel loro sound. Belli, interessanti, da attenzionare, ve l'ho detto. Vi ripeto ancora una volta, comunque a luglio saranno anche in giro per l'Italia. Quindi mica male, mica male. Ma noi continuiamo, e se c'è il sole energico, anche propositivo, così andiamo verso un altro tipo di sole, un po' più

figure un po' particolari, sovrannaturali, e molto interessante. Loro tra l'altro fanno un rock bello, cioè una mazzata nei denti che tu rimani rintronato e a un certo punto inizi a ridere, dici oddio che è successo, non ho capito bene, può ripetere? È un'altra mazzata sui denti, un altro brano. Loro per l'appunto sono nuovissimi, l'album Believe It, vi dicevo, sono 9 tracce. E io sono andato a prendere per ascoltare insieme a voi, cari amici e cari amiche di Radio Città Fujiko, qua su Distorsioni Sonore, uno dei pezzi che mi è entrato più facilmente in mente, ovvero sia Mothman. E poi vi dico anche che cos'è sto Mothman.

E questi erano i Croca, direttamente dal loro album di debutto Believe It. Sentite, insomma, comunque c'è un forte richiamo allo stoner, anche se non è 100% stoner rock. Sono belli grezzi e feroci. Ma io, prima dell'ascolto del brano, vi avevo lasciato con un quesito: che cacchio è sto Mothman che insomma citano e di cui descrivono un po' di cose all'interno del brano? Beh, è praticamente l'uomo falena che è questa

figura mitica oramai del folklore, è entrata proprio a far parte del folklore americano, statunitense, siamo più precisi, che si è creato, è venuto a crearsi nella metà degli anni degli anni 60 del Novecento, quindi del XX secolo. Ci sono stati sempre degli avvistamenti, sempre in una certa regione dell'Ohio, West Virginia, queste parti qua, di questo uomo falena. È stato riportato anche, poi sono usciti libri anche di fantascienza, telefilm, la qualunque, insomma, è entrato un po' nell'immaginario collettivo statunitense, e loro, i Croca, insomma, l'hanno ripreso, e insieme all'uomo falena tante altre tipologie del folklore, per l'appunto, delle loro parti. Ma sono le 16:49 minuti in questo preciso istante. Distorsioni sonore sta per finire. Io, il qui presente Andrea, vi ringrazio come sempre per essere stati qui in questa oretta e mezza, e spero tanto di avervi dato qualche input per andare a scoprire qualche canzone, qualche gruppo, oppure andare a ripescare qualche gruppo della vostra infanzia e della vostra adolescenza, andarli a riascoltare e riscoprire un po', perché questa è fondamentalmente la mission del programma. Ma noi ci salutiamo abbassando un pochettino i toni. Siamo sempre negli Stati Uniti, questa è una band estremamente di nicchia, anche perché si sono formati nel 1998, quindi non sono esattamente di primo pelo, ma le loro pubblicazioni si sono andate a fare sempre via via sempre più rare, tant'è che il loro ultimo album effettivo è del 2012. Sono arrivati, poi hanno continuato un po' proponendo dei singoli fino al 2018, e io vi sto parlando dei Pinback, che è questa band indie rock proprio degli albori, diciamo, del genere, almeno per come lo intendiamo nella maniera contemporanea. E io ho scelto, per salutarci, signore e signore, Microtonic Wave, molto particolare, ascoltateli bene, e io, signore e signori, vi lascio con il prosieguo della programmazione di Radio Città Fujiko. Noi ci sentiamo settimana prossima, sempre il mercoledì, dalle 15:35, minuto più minuto meno, fino alle 16:55. Come sempre è stato un piacere. Ciao!

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub di Rerie in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub di Rerie alla Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
7: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
9: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
0: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabi e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.
10: Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

In questa giornata da Bolino Rosso per le alte temperature torna What a Mess, lo spazio di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella. Benvenute e benvenuti, staremo insieme un'oretta scarsa, come al solito, con una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica. Poi alle 17.30 arriverà un giornale radio curato da Popolare Network con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e nella seconda parte parleremo di Emilia Romagna, Toscana e Lombardia attraverso la rubrica Topic O. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333 180 9494. Scopriamo qual è il tema che affronteremo in questa prima parte. Oggi anticipiamo di qualche giorno un importante anniversario, parliamo del prossimo 2 giugno, martedì prossimo sarà la festa della Repubblica, e 80 anni fa infatti nasceva la Repubblica grazie ai risultati del referendum che chiedeva dopo la guerra agli italiani e alle italiane di scegliere tra monarchia o repubblica, ma è anche un altro anniversario, cioè l'80esimo della prima volta del voto alle donne nel nostro paese. Ed è proprio questo il tema che affronteremo, e lo faremo raccontando alcune iniziative messe in campo dalla regione Emilia Romagna, in particolare una mostra, un documentario e 3 reel che trattano proprio questo tema. Trattano del primo voto alle donne, di questo momento storico per il nostro paese in cui per la prima volta le donne hanno potuto esprimere la propria opinione in una cabina elettorale e cominciare un percorso anche di emancipazione e liberazione. Percorso che ovviamente non è finito, però quella è stata una data sicuramente importante. Di questo parleremo nella prima parte. Prima di tutto però un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess e, come dicevamo, parliamo del 2 giugno, di martedì prossimo. In quella data, infatti, saranno esattamente 80 anni che, grazie al referendum su monarchia e repubblica che poi portò alla nascita della Repubblica, le donne furono protagoniste insieme agli uomini con la prima volta al voto, la prima volta alle urne. L'Italia non è uno dei paesi in cui le donne hanno votato presto, diciamo che ci sono paesi che hanno dato il voto alle donne ben prima del nostro, e quello fu comunque un momento storico. Parliamo di questo perché la regione Emilia-Romagna promuove tre iniziative culturali su questo tema, in particolare una mostra, un documentario e dei reel che girano sui social. E allora racconteremo proprio questo. Cominciamo dalla mostra, che si intitola Prendere parola, le donne nella costruzione della Repubblica 1945-1955. È una mostra curata da Caterina Liotti e Natascia Corsini del Centro Documentazione Donna di Modena e che è allestita nel piazzale Renzo Imbeni a Bologna fino al 30 giugno. Il piazzale Renzo Imbeni è quello dalla regione, diciamo così. A illustrarci quali sono i contenuti di questa mostra, che vedono protagoniste 11 donne del passato, è proprio Caterina Liotti. Allora sentiamo le sue parole.
1: In mostra troveremo 11 donne, 11 storie di donne che hanno preso parola nelle assemblee pubbliche, nei sindacati, nei luoghi della cultura, nelle aule del Parlamento e nei consigli comunali. Prendere parola, le donne nella costruzione della Repubblica 1945-1955. Questo è il titolo per esteso, a cui teniamo molto perché circoscrive con esattezza il periodo che abbiamo tenuto in considerazione. Quindi la mostra fotografica che vuole concentrarsi proprio sugli anni della ricostruzione, cioè sui primi passi delle donne come cittadine, che abbiamo fortemente voluto come Centro Documentazione Donna e che è stato immediatamente accolto dall'assessora Leni. L'idea fin dall'inizio è stata quella di realizzare una mostra open air, cioè una mostra all'aperto, e difatti poi l'andremo a vedere. Sono questi grandi totem che sono alti 2 metri, hanno queste 4 facciate, perché volevamo proprio che le persone che avrebbero attraversato la piazza potessero incontrare queste donne. Quindi non una mostra a cui bisogna entrare, no, in un luogo chiuso, e quindi bisogna, insomma, in qualche modo avere già un qualche interesse per questi argomenti, ma proprio una mostra che, insomma, la si trova sul proprio cammino e quindi può sollecitare appunto curiosità, informazione e conoscenza. Quindi è un progetto di public history, cioè un progetto che vuole parlare di storia delle donne ad un ampio pubblico, quindi non agli specialisti, ma proprio, come dicevo prima, ad un ampio pubblico. Che cosa volevamo appunto dire con questa mostra? Per dire che queste donne, in testa Nilde Liotti, che abbiamo assunto appunto a simbolo della mostra proprio per il suo ruolo, i suoi incarichi che ha avuto in tutta la sua carriera, quindi Nilde Liotti e le 10 protagoniste, che sono Gina Borellini, Renata Viganò, Luisa Gallotti Balboni, Yolanda Baldassarri, Ida San Giorgi, Lidia Greci, Margherita Zoebelli, Laura Polizzi e Maria Bassi e Medina Barbattini. Queste sono donne che hanno rotto un muro che da sempre separava la sfera privata, che appunto era il luogo delle donne, dalla sfera pubblica, e quindi con coraggio, con determinazione, hanno varcato questa soglia che divideva questi due ambiti. Si sono rimboccate le maniche, appunto in quel momento si usciva dalla guerra, c'era tutto da ricostruire, hanno dato un fortissimo contributo a questa rinascita. E erano donne, tutte donne che avevano avuto una vita molto molto difficile, avevano affrontato appunto la guerra, la lotta antifascista e resistenziale, si erano dovute separare quasi tutte dai loro affetti, e entrano nello spazio pubblico proprio con i loro corpi di donna, orientando la scelta repubblicana e dando forma alla neonata democrazia. Cioè, immaginiamo, queste non avevano mai potuto vivere appunto in una forma democratica, né uomini né donne, quindi c'era tutto veramente da costruire e da immaginarci.
2: Che cosa ci trasmettono? Beh, ci trasmettono con le loro parole, che sono state al centro appunto della nostra scelta, un modello di cittadinanza operosa, quindi dicevo si sono rimboccate le maniche, fondato su che cosa? Sull'impegno in prima persona, sulla responsabilità di questo impegno in prima persona, e lo hanno fatto con un atto rivoluzionario. Abbiamo intitolato appunto la mostra Prendere Parola, e prendere parola in quel momento era veramente un atto rivoluzionario. Parole che hanno tenuto insieme la sfera pubblica con la sfera privata, parole che, come vedrete, sono radicate nella quotidianità e nella cura della vita. Quindi questo era sicuramente una caratteristica che queste donne sono riuscite a portare nella politica. Noi oggi diremo che le hanno fatte diventare delle politiche attive, ma non è una semplice cura nel senso tradizionale e stereotipato solitamente attribuito alle donne, ma quelle esperienze sono pienamente politiche, queste donne le riconoscono come esperienze pienamente politiche e trovano appunto il modo di dimostrare le loro competenze, la loro responsabilità e la loro capacità di rispondere ai bisogni concreti delle persone in generale. Sicuramente volevano costruire una società più giusta per tutti, ma in particolare anche per le donne. E le parole che abbiamo evidenziato nella mostra, tra le tante che queste donne avevano pronunciato, sono concretezza, solidarietà, lavoro, comunità, pace, coraggio, operosità, ma anche asili, memoria e naturalmente diritti. Siamo partite da un discorso di Nilde Iotti all'Assemblea Costituente dell'8 ottobre 1946, dove lei usa, aggiunge insomma queste parole che vi dicevo, altre parole importantissime che fanno naturalmente da cappello a tutte le altre, quelle dell'uguaglianza, della dignità, della cittadinanza e questo tema dell'emancipazione. Non dimentichiamoci appunto che in quel momento era questa la parola. E Nilde Iotti dice: a tale emancipazione è strettamente legata il diritto al lavoro, da affermarsi per tutti i cittadini senza differenza di sesso. What a mess.
0: Torniamo insieme a What a Mess e continuiamo a parlare di questo 80° anniversario del voto alle donne. Dopo aver parlato di una mostra, parliamo di un film, di un cortometraggio documentario che è sempre promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Si intitola Per tutte le volte, 80 anni dal primo voto alle donne. È stato ideato dalla giornalista Elisa Ravaglia e diretto dalla regista Olga Torrico. Prodotto con la collaborazione dell'Associazione Documentaristi Emilia-Romagna e il supporto della Regione. Su questo tema sentiamo le parole di Enza Negroni, presidente di Documentaristi Emilia Romagna.
3: Mi sembra che il testimone del passato possa essere in questo cortometraggio, perché ci sono donne di oggi, giovani, che comunque hanno ancora timore per i loro diritti e vogliono ancora conquistare una parità che ancora non c'è stata. In questo caso, in questa esperienza, invece noi siamo state molto fortunate, perché l'assessora ci ha in qualche modo dato anche lei questo testimone di raccontare le donne di oggi, e da un'idea di Elisa Ravaglia e con l'aiuto anche di Mara Cinquepalmi siamo riuscite, con Olga Torrico, che è una giovane regista che appositamente è stata scelta perché poteva avere quel tocco, quella sensibilità e anche quell'idea di cinema. È cinema documentario, però può anche diventare cinema di finzione, e in questo caso anche con un bellissimo repertorio della Fondazione Un Movies, che noi abbiamo la fortuna di avere qua a Bologna, si è realizzato questo cortometraggio di 17 minuti dove si sono messe in atto tutte le maestranze possibili, sia femminili anche maschili. Però diciamo che oggi nel cinema siamo ancora molto indietro, siamo registi 1 su 4, quindi ancora gli uomini hanno la maggioranza del mestiere. E invece in questo caso la Regione Emilia Romagna ha dato fiducia, uno staff di donne, dalle sceneggiatrici alle registe anche alle produttrici, siamo riuscite a realizzare questo cortometraggio con l'aiuto anche di Luca De Donati, della sezione DER, e di altri uomini che hanno coadiuvato Olga in tutto il lavoro sul set. E quindi è stata un'esperienza molto positiva, perché non sempre succede. È tutto originale, dalle musiche alla sceneggiatura alla scrittura. Abbiamo anche un'attrice conosciuta come Angela Amalfitano, che ha interpretato rivisitato il ruolo della custode della scuola in qualche modo, e poi delle altre partecipazioni, come l'ultima che avete visto, Anna Neri, che ha interpretato questo personaggio, diciamo, della sorella Lella rivisitata in veste Emiliano Romagnola, che però ci ricorda che, insomma, il seggio è anche un luogo di incontri, come in questo caso, di relazioni, di scambi, e in questo film vedrete tantissime donne, dalle più anziane alle più giovani, anche a questa bambina bravissima che ha fatto la parte della figlia, e quindi è stata un'esperienza molto positiva. Ringrazio anche le scuole Carducci, dove è stato girato in parte il film, a Bologna, e ci hanno dato grande disponibilità perché abbiamo ricostruito un seggio elettorale vero, e quindi anche il Comune di Bologna ci ha supportato nelle cabine e in tutte quelle che sono state le altre attività elettorali per mettere in piedi un seggio. What a mess.
0: Ancora insieme e ancora per parlare dell'ottantesimo al voto alle donne, in questo caso parliamo di tre reel, quindi di una campagna social pensata dalla regione intitolata Senza distinzione di sesso. Attraverso brevi video multimediali, tre figure iconiche della democrazia italiana tornano a parlare al presente tramite la voce di chi ha raccolto la loro eredità umana e politica. Infatti Marisa Malagoli Togliatti ricorda Nilde Iotti, la nipote Mia Martini dà voce alla partita Gianne medaglia d'oro Gina Borellini, mentre Katia Graziosi rievoca l'impegno della madre Anna Zucchini, staffetta partigiana arrestata nel 44. Ed è proprio la voce di Katia Graziosi che ascoltiamo in merito a questa iniziativa.
4: Abbiamo parlato di quelle donne, no? E credo che dopo 80 anni è qualcosa di, insomma, io spero che da qualche parte ci vedano, perché è un momento importante, ma è un momento importante perché noi non siamo qui solo per una memoria. Noi siamo qui perché siamo donne che non abbiamo abbandonato quel percorso iniziato 80 anni fa e che vogliamo continuare a percorrere, perché vogliamo che finalmente i diritti della Costituzione entrino, facciano parte della nostra vita quotidiana. Questo è quello che volevano le donne di quella generazione. Ecco, io sono figlia di Anna Zucchini, una delle protagoniste di queste interviste, e sono anche la responsabile dell'UDI di Bologna e la presidente della rete regionale archivi UDI della regione Emilia-Romagna. Sono molto più che felice che la nostra rete ha partecipato attraverso i nostri archivi delle donne a questo lavoro. È una cosa importantissima che alla fine della guerra le donne hanno tenuto tutti questi pezzetti di carta. Io ricordo quando mettemmo insieme gli archivi della regione che si andava a chiedere alle militanti cosa avevano tenuto nei loro cassetti. È venuta fuori la storia, perché le donne in quel momento avevano capito che erano protagoniste di un cambiamento che non si era mai visto in questo paese, e quindi che bisognava conservare. Quando noi apriamo i nostri archivi e vediamo questi volantini, queste cose del 45, i gruppi di difesa del 44, insomma è un patrimonio importantissimo, ed è stato importante che questa regione ha riconosciuto più di 30 anni fa l'importanza di questa rete di archivi. Ci aiutano a guardare al passato, a ragionare sul presente e a far sì che le nuove generazioni imparino quello che c'è stato prima. E tornando a quel periodo del primo voto, io credo che, ne ricordo che io ho lasciato in questa intervista, queste donne erano consapevoli che era un momento importantissimo, perché era la prima volta proprio che qualcuno si rivolgeva alle donne per chiedere anche a loro, e quindi era la prima volta che uomini e donne erano sullo stesso piano. Era qualcosa che non era mai capitato, e quindi l'impegno delle operaie, ma è stato un movimento che ha attraversato tutte le fasce sociali. Le operaie venivano anche da una storia pregressa durante la resistenza. Durante la seconda guerra mondiale molte donne sono assunte nei delle fabbriche metalmeccaniche che devono produrre poi per l'industria bellica, ma sono donne che non solo una resistenza in armi, ma una resistenza quotidiana c'era stata prima, e quindi anche all'interno di una fabbrica riuscire anche a sabotare i pezzi era importantissimo. Il prendere parola viene anche da quello che è successo prima, quindi con delle azioni quotidiane. Bene, siamo qui, noi cerchiamo di mettere in difficoltà l'esercito tedesco con le nostre azioni di sabotaggio, che sono rischiosissime, però lo facciamo perché vogliamo finalmente che la guerra finisca e vogliamo qualcosa di diverso, perché queste donne volevano un altro mondo e pensavano che un altro mondo poteva essere anche possibile. È molto importante oggi, a 80 anni, venire da quel percorso, sapere che c'è stato questo impegno fra il 43, 44, 45, donne formidabili che non si sono mai fermate, neppure dopo. È stato detto, le donne non sono ritornate nelle loro case. In effetti, in questo territorio continuarono, avevano ricostruito le fabbriche e volevano continuare a lavorare nelle fabbriche, a dare il loro contributo, ma volevano avere quell'autonomia economica che era fondamentale all'interno della famiglia, che ancora era con un'impostazione patriarcale antica. Non era facile, quindi prendere parola innanzitutto dentro le proprie case, la prima libertà che le donne se la sono conquistata dentro le proprie case. Questo momento non solo è memoria, ma è una ripartenza per tutte noi, un impegno che dobbiamo prendere tutte noi, di generazioni differenti, perché il mondo ha bisogno delle donne, assolutamente, perché noi non vogliamo questo mondo e vogliamo e faremo il possibile per cambiarlo, con tutti i piccoli tasselli che mettiamo quotidianamente, anche solo per cercare di riaffermare il valore della pace. Questo è fondamentale, lo è stato per le donne di 80 anni fa, lo è stato per tutto il percorso. Io penso all'UDI, alle tante battaglie che sono state fatte per la pace, alle donne imprigionate semplicemente perché volevano la pace. Una giornata molto importante questa, la ritengo molto importante e anche molto emozionante per me.

Alle 17.30 arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiamo subito dopo con Topic Call, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
4: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
5: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram, presidente UCOI. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia un nuovo allarme per la diffusione di Ebola in Repubblica Democratica del Congo. Il direttore dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, ha detto che nell'est del paese, in particolare nella regione dell'Ituri, il contagio sta superando la capacità di risposta a causa della collisione catastrofica tra la malattia e il conflitto tra i ribelli e l'esercito congolese. Ghebreyesus, che sarà in Congo mercoledì prossimo, ha chiesto un cessate il fuoco immediato e l'accesso per tutti alle cure sanitarie. Dall'inizio dell'epidemia tra Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan si contano oltre 1000 contagi e circa 240 sospetti decessi.
2: La Casa Bianca ha detto che le notizie date nelle ultime ore dai media iraniani su una bozza di accordo con gli Stati Uniti non siano da prendere sul serio. I media di Teheran avevano parlato di una prima ipotesi d'intesa che prevederebbe la riapertura di Hormuz nel giro di un mese e la rimozione del blocco americano ai porti iraniani sul Golfo. Intanto prosegue in maniera sempre più intensa l'operazione militare di Israele in Libano. Questo pomeriggio l'esercito israeliano ha ordinato anche l'evacuazione di Tiro, una grossa città nel sud del paese.
1: In Italia alla Camera è stato fissato per il 26 giugno l'inizio della discussione in aula sulla riforma della legge elettorale. Le opposizioni protestano perché la data è stata decisa anche se non si sa ancora quale sarà il testo. Quello su cui finora si è concentrato il dibattito dovrebbe essere modificato in alcuni dei punti più contestati. Il premio di maggioranza, per esempio, potrebbe essere assegnato sopra il 42% anziché sopra il 40% e dovrebbe diminuire il numero massimo di seggi che si possono avere grazie al premio. L'accusa alla maggioranza è di forzare i tempi per poter cambiare le regole del voto in tempo per le prossime elezioni.
2: A due giorni dall'incontro al Ministero delle Imprese, Electrolux ha già rotto gli impegni presi al tavolo con regioni, governo e sindacati. La multinazionale si era impegnata a sospendere l'attuazione del piano di 1719 licenziamenti fino al successivo incontro del 15 giugno. Invece ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti attualmente prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto Desi, destinata alla chiusura dal piano che prevede 1719 esuberi col dimezzamento dei dipendenti negli altri 4 siti produttivi. Nelle Marche sono state proclamate altre 8 ore di sciopero da tenersi prima dell'incontro di giugno. Domani i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno al passaggio del Giro d'Italia.
1: No alle solite strumentalizzazioni, non abbiamo mai sminuito il tema della sicurezza, lo ha detto il sindaco di Milano, Sala, a proposito dell'omicidio avvenuto ieri sera alla stazione Certosa di un ragazzo appena 22enne. Il sindaco ha criticato chi, sull'onda di un fatto tanto grave, cerca un tornaconto politico, come Salvini, che ha parlato di inaccettabile violenza per mano di balordi stranieri, ma anche attribuito alla scarsa certezza della pena la diffusione della criminalità e microcriminalità. C'è troppa gente che commette reati e poi rimane in giro, ha detto Sala. Sul fatto indaga la polizia, ancora sono ignoti il movente e gli autori dell'omicidio scappati in treno dopo l'aggressione.
2: L'ondata di calore eccezionale che sta colpendo l'Europa occidentale, Italia compresa, è un brutale richiamo alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Lo denuncia il responsabile delle Nazioni Unite per il clima, Simon Steele, che chiede ai governi di accelerare il passaggio alle energie pulite. Per l'esperto ONU, che ricorda anche il caldo estremo che si sta registrando in India e in altri paesi dell'Asia, la dipendenza dalle fonti fossili, petrolio e gas e la deforestazione sono i grandi responsabili di questa situazione.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dalla Lombardia. Un ragazzo di 22 anni, italiano di origine ecuadoriana, è morto all'ospedale Fattebene Fratelli dopo essere stato accoltellato durante una rissa alla stazione di Milano Certosa. L'aggressione è avvenuta sulla banchina del binario 6. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato circondato da una decina di persone e colpito con diversi fendenti agli arti. Soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso, è deceduto nella notte per le gravi ferite riportate. Illeso il fratello presente durante la rissa. La Polfer indaga in particolare nell'ambiente delle gang. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala difende la scelta di dotare la polizia del taser dopo che si è concluso il periodo di sperimentazione. Proprio ieri la commissione ha licenziato la delibera per rendere lo strumento permanente, che approderà la prossima settimana in aula tra alcuni dubbi dei consiglieri di maggioranza. Nel pieno rispetto del lavoro dei consiglieri comunali, ritengo opportuno condividere la mia posizione riguardo al dotare la polizia locale del taser, sottolinea Sala. Ho avuto modo di approfondire la questione attraverso un confronto con il comandante Mirabelli e a suo tempo con Franco Gabrielli, giungendo alla conclusione che l'adozione di tale strumento possa essere considerata appropriata.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Emilia Romagna. Sono stati sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino a una scuola superiore. Lo ha anticipato il TG1 e la notizia ha trovato conferma da fonti sul territorio. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. Si terrà domani, 28 maggio, nel Pantheon della Certosa a Bologna, l'ultimo saluto al partigiano Renato Romagnoli, nome di battaglia italiano, scomparso ieri all'età di 99 anni. Romagnoli è stato protagonista di tutte le azioni più epiche della resistenza bolognese, come ricordava in una delle ultime interviste.
2: Mi chiamo Renato Romagnoli, di nome come partigiano italiano. Sono nato il 20 dicembre del 1926 a Bologna. Io ho cominciato a fare il partigiano nel Veneto, allora non era ancora una brigata, diventerà la brigata Massini, ma siccome non si mangiava mai, in un mese avevo 17 anni, sono andato fuori in combattimento e il dottor Mario Pace, medaglia d'oro alla memoria, mi dice: no, tu devi andare a Bologna. E dice: no, a Bologna, vado a Bologna a condizione di entrare nel movimento partigiano bolognese. Fu accettato, mi diedero l'appuntamento a Bologna un certo giorno, una certa ora, in una certa località, e sono venuto pagando sempre di persona i viaggi. Ma perché è importante questo, insomma, no? Nessuno dava soldi, i soldi erano i miei. Quindi dopo sono entrato nella Brigata GAP, settima Brigata GAP, e ci sono stato qui fino alla liberazione. Per mia fortuna e anche per mia richiesta ho partecipato, direi, alle cose più importanti che sono successe a Bologna. Per esempio, sono uno dei 12 che ha partecipato al colpo del carcere alla liberazione dei detenuti il 9 agosto del 44. Sono uno dei 300 della battaglia di Porta Lame. Sono uno dei 17, adesso unico vivente, della battaglia da Bologna. Sono quello che, contravvenendo agli ordini, che era di aspettare gli ordini, ma siccome gli ordini non sono venuti, democraticamente con i miei uomini, ero il comandante della polizia partigiana negli ultimi mesi, dal dicembre 44 al giorno della liberazione, cosa facciamo visto che l'ordine non arriva? Usciamo, siamo usciti, e per questo motivo, senza problemi, abbiamo preso possesso, perché dire conquistato vuol dire battersi, abbiamo preso possesso del centro della città.
1: Si terrà dal 5 al 15 giugno tra Bologna e la città metropolitana la 22esima edizione del Biografi Film Festival, il festival cinematografico dedicato alle storie di vita e al cinema di qualità, fiction e documentario. Tra le novità di quest'anno, l'apertura a due nuovi linguaggi, il podcast e la poesia. Il co-direttore artistico Massimo Benvenu.
3: Quest'anno Biografi Film fa un gesto importante, perché quest'anno introduciamo due eventi che non sono prettamente collegati al documentario. Abbiamo deciso che è un festival che si è occupato per 22 anni di storie di vita e di racconti del reale, poteva aprirsi anche a due forme vicine ma diverse da quelle del documentario. Quindi quest'anno siamo felicissimi di aprire al podcast. Sarà un evento dedicato ai podcast con l'assegnazione di un premio. Abbiamo scoperto che molti degli addetti ai lavori in Italia che lavorano nel documentario lavorano anche nella creazione di podcast. E poi all'esatto opposto, il podcast più antico del mondo, ovvero la poesia. Sarà un evento legato alla poesia con un premio e una orazione di Milo De Angelis, un poeta molto importante, sempre lui del territorio. E quindi ecco, queste sono le novità tecniche, poi per il resto restiamo il Festival di Cinema che siamo sempre stati.
1: Tra le iniziative promosse dalla regione Emilia-Romagna per celebrare l'80° anniversario del primo voto delle donne, il 2 giugno 1946, c'è anche il documentario Per tutte le volte, 80 anni dal primo voto alle donne, ideato dalla giornalista Elisa Ravaglia e diretto dalla regista Olga Torrico. Enza Negroni, presidente di DER, Associazione Documentaristi Emilia-Romagna.
4: Mi sembra che il testimone del passato possa essere in questo cortometraggio, perché ci sono donne di oggi, giovani, che comunque hanno ancora timore per i loro diritti e vogliono ancora conquistare una parità che ancora non c'è stata. In questo caso, in questa esperienza, invece noi siamo state molto fortunate, perché l'assessora ci ha in qualche modo dato anche lei questo testimone di raccontare le donne di oggi, e racconta un'idea di Elisa Ravaglia e con l'aiuto anche di Mara Cinque Palmi, siamo riuscite con Olga Torrico, che è una giovane regista che appositamente è stata scelta perché poteva avere quel tocco, quella sensibilità e anche quell'idea di cinema. È cinema documentario, però può anche diventare cinema di finzione, e in questo caso anche con un bellissimo repertorio della Fondazione Un Movies, che noi abbiamo la fortuna di avere qua a Bologna, si è realizzato questo cortometraggio di 17 minuti, dove si sono messe in atto tutte le maestranze possibili, sia femminili anche maschili. Però diciamo che oggi nel cinema siamo ancora molto indietro, siamo registi 1 su 4, quindi ancora gli uomini hanno la maggioranza del mestiere. E invece in questo caso la Regione Emilia Romagna ha dato fiducia, uno staff di donne, dalle sceneggiature alle registe, anche alle produttrici, siamo riuscite a realizzare questo cortometraggio.
0: Topico.
1: Infine la Toscana, sempre il 2 giugno, ma a Pontedera ci sarà una manifestazione del movimento No Base per dire no alla guerra e al progetto per la realizzazione di una nuova base militare tra Pisa e Pontedera. Un corteo partirà alle 10 da Piazza Cavour per giungere nella tenuta Isabella, dove si terrà un pranzo sociale e attività per tutto il pomeriggio. Fausto Pascali, del movimento No Base.

0: Una pista di addestramento militare e un poligono di tiro, quindi un danno sicuramente ambientale. Ma quello a cui il movimento No Base si oppone è la logica di trasformare sostanzialmente la provincia di Pisa e in generale tutta la Toscana in un hub logistico militare della guerra. Non a caso Pontedera nell'ultimo anno è diventato centrale, c'è stato un 4 milioni di euro di investimento per il potenziamento della linea ferroviaria, che è quella che secondo la logica della military mobility dell'Unione Europea dovrebbe rinforzare, diciamo, l'asse di connessione tra il sud Italia e il nord Europa, mettendo in connessione tramite il nodo che passa da Firenze, Pontedera, e da lì raggiungere i porti di Spezia e Livorno, dove che sono ormai noti per essere luoghi di arrivo delle navi provenienti dagli Stati Uniti e che utilizzano l'Italia, in particolare la base di Camp Derby, come piattaforma logistica. Quindi la nostra manifestazione si inserisce in un contesto più ampio di mobilitazione contro la guerra.
1: Firenze amplia il blocco ai nuovi affitti brevi turistici. Da giugno lo stop agli Airbnb non riguarderà più solo il centro UNESCO, ma anche vaste aree semicentrali della città per oltre 103.000 abitazioni complessive. Restano escluse per ora zone come Novoli, dove però il fenomeno è in forte crescita. La misura non elimina gli affitti esistenti, ma vieta nuove aperture per 2 anni, fino al 31 maggio 2028. Dopo quella data scatterà un nuovo sistema di autorizzazioni. Il comune punta a ridurre gli affitti turistici nelle aree più sature e a favorire piccoli proprietari rispetto ai grandi operatori.
2: Topico.

Noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che tornerà domani alle 17. Vi ricordo che le interviste andate in onda nella prima parte sono disponibili anche sul sito radiocittafugico.it, mentre per riascoltare integralmente la rubrica Topico dovete andare sulle principali piattaforme di podcast come Spreaker o Spotify. Io vi ringrazio per essere rimaste all'ascolto e vi auguro una buona serata.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
7: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Rod, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zucchi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.
8: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agio per Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGEOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.

0: Bentrovati a tutti i radioascoltatori, torniamo qui in studio perché vogliamo parlare adesso, nella stagione in cui comincia a affacciarsi la gita fuori porta come scelta. Si va spesso alle fattorie urbane, alle fattorie didattiche, e anche persone che scelgono l'equitazione come sport e come attività. Abbiamo invitato Armando Fontana di Fontana e Fontana Infortunistica per in qualche modo aiutarci nella tutela di eventuali danni causati dall'equitazione. Intanto ben trovato.
1: Grazie a voi, ben trovati a voi. L'equitazione, tra l'altro, che l'ho fatta per diversi anni e mi è sempre molto piaciuta, sia le passeggiate che qualche saltino, ecco, non più di tanto, ma qualche saltino l'ho fatto agli ostacoli, e anche perché proprio tenevo in considerazione le mie capacità, perché è molto importante sapere considerare le proprie capacità, e l'insegnante di equitazione deve comprendere appieno chi ha davanti e seguire l'alunno nella dovuta maniera, perché purtroppo capitano degli eventi spiacevoli di persone che vanno a cavallo e cadono proprio perché il cavallo magari dà una sgroppata, quindi succede un qualche cosa che fa cadere la persona che vuole passare una bellissima giornata. Quindi ci vuole molta prudenza, bisogna capire le situazioni, va fatta con esperienza, tenere la distanza dovuta dal cavallo, perché purtroppo il cavallo è un animale, può prendere paura, sferrare un calcio, e chiaramente c'è una responsabilità e quindi c'è un'assicurazione. Quindi sono tutti casi che sono capitati, che abbiamo trattato in studio, che abbiamo avuto dei risarcimenti. Speriamo che non capiti, ma purtroppo ogni tanto capita.
0: La dovuta attenzione anche in questo genere di attività, che comunque comprende una possibilità di imprevisto.
1: Sì, è l'imprevisto, poi purtroppo ci vede sempre.
0: Va bene, grazie ancora.
1: Grazie a voi.

King of New York himself, Mr. Lou Reed.

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
6: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
7: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it. Can you see the real me? Can you?

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub di Rerien, via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti. Cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
7: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.
5: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
6: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

0: Popolare Network.
1: Medio Oriente, Israele intensifica ancora la pressione militare sul Libano, ordinata l'evacuazione di Tiro, la principale città nel sud. Combattimenti di terra oltre la zona già occupata dall'esercito israeliano. Nelle ultime 24 ore, decine di morti. I media iraniani intanto parlano di una prima bozza di accordo con gli Stati Uniti per la riapertura di Hormuz. La Casa Bianca, informazioni non credibili. Legge elettorale, alla Camera fissato l'inizio del dibattito in aula sulla riforma della destra. Le opposizioni accusano la maggioranza di forzare i tempi per cambiare le regole prima delle elezioni. Electrolux ha già iniziato a spostare la produzione in Polonia, violando l'impegno preso solo due giorni fa con governo, sindacati e regioni a sospendere il piano di tagli fino al prossimo incontro a giugno. Nuovi scioperi e manifestazioni dei lavoratori. Caldo estremo, l'ONU denuncia, le cause sono petrolio, gas e deforestazione, urgente investire nelle fonti rinnovabili. L'ondata di calore di questi giorni ha investito l'Europa occidentale, Italia compresa, ma anche un'ampia regione dell'Asia. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. La crisi in Medio Oriente. Nelle ultime ore Israele ha intensificato in maniera importante gli attacchi sul Libano. La tregua concordata a metà aprile ormai è carta straccia. Iran e Stati Uniti intanto continuano a negoziare, ma da Washington e Teheran arrivano notizie contrastanti, quindi un quadro anche oggi molto confuso. In studio Emanuele Valenti. Emanuele, partiamo dal Libano, cosa sta succedendo?
2: Nei giorni scorsi Netanyahu aveva detto siamo nuovamente in guerra con Hezbollah, vale in realtà da decine di anni, ma in questo caso specifico voleva dire che gli israeliani avrebbero ripreso la guerra su larga scala contro l'organizzazione libanese. E così è stato. Oggi ordine di evacuazione per due importanti città nel sud, Nabatieh e soprattutto Tiro. In entrambe le zone ci sono stati intensi bombardamenti. I media libanesi vicini a Hezbollah hanno poi segnalato combattimenti di terra a nord, quindi oltre il fiume Litani, che segna la zona cuscinetto sostanzialmente già occupata da Israele. Quindi anche la presenza militare israeliana sul terreno, sul campo, potrebbe allargarsi, anzi si sta allargando. Netanyahu e i militari parlano sempre di operazioni per difendere la sicurezza israeliana, giustificazione con la quale alla fine Israele potrà violare qualsiasi tipo di tregua o cessate il fuoco. Nelle ultime 24 ore circa 35 morti, 35 vittime, l'unica differenza rispetto a prima è che al momento non è stata ancora bombardata Beirut. Giulia Gerosa lavora per l'ONG CESVI in Libano.
3: Dove lavoriamo noi è la zona che al momento sta accogliendo maggiormente gli sfollati, perché è una zona che si trova tra Beirut e Sidone ed è quella, diciamo, più a sud e più sicura. Da quel punto di vista abbiamo una visione sui movimenti, su quello che sta accadendo. Lo Stato ha messo a disposizione i rifugi collettivi, sostanzialmente convertendo le scuole, gli istituti delle scuole pubbliche in shelter, in rifugi per l'appunto. Però questo, diciamo, che riesce ad accogliere una minima parte degli sfollati. Questi giorni sono dei giorni dove si celebra una festività musulmana, quindi la gente, soprattutto le famiglie, tendono a rincontrarsi, a stare insieme, è una festa molto comunitaria e, come era successo già durante la festività conclusione del Ramadan, era stato un periodo dove Israele aveva attaccato molto di più. Sicuramente c'è una generale sfiducia nel tipo di tregua che è, perché realisticamente, diciamo, la gente vede che non è rispettata, però, diciamo, questa intensificazione sicuramente, oltre che sfiducia, c'è una preoccupazione maggiore che si ritorni a una fase come quella che è stata a marzo.
1: Questa è la situazione in Libano. A che punto siamo invece per quanto riguarda il negoziato tra Stati Uniti e Iran?
2: Come dicevi tu prima, Andrea, iraniani e americani stanno negoziando, ma il quadro rimane molto confuso. Oggi i media iraniani hanno detto di essere in possesso di una bozza, di una prima e possibile intesa sul memorandum Stati Uniti-Iran, di cui sappiamo si parla da giorni, e hanno poi elencato alcuni punti che sarebbero contenuti in questa bozza. Riapertura di Hormuz al traffico marittimo commerciale nel giro di un mese, rimozione del blocco americano ai porti iraniani, controllo di Hormuz da parte di Iran e Oman, allontanamento delle forze americane dalla regione. La Casa Bianca ha negato ci sia una prima intesa di questo tipo. Durante una riunione del suo governo con Rubio da una parte ed Exet dall'altra, Trump ha detto la solita cosa: l'Iran vuole trattare, in forte difficoltà, ma se non dovessimo trovare un punto di incontro potremmo usare ancora la forza. Appunto, quadro confuso.
1: Grazie Emanuele. Veniamo in Italia alla riforma della legge elettorale. Secondo indiscrezioni circolate poco fa, la maggioranza avrebbe depositato ufficialmente un nuovo testo. Attese modifiche rispetto alla versione precedente presentata dalla destra, in particolare su alcuni dei punti più contestati. Il premio di maggioranza potrebbe essere assegnato sopra il 42% anziché sopra il 40% e dovrebbe diminuire il numero massimo di seggi che si possono avere grazie al premio. Oggi è stato anche fissato l'inizio del dibattito in aula. Sentiamo Michele Migone.
0: La maggioranza accelera i tempi, forza sulla legge elettorale, sarà l'esame della Camera il 26 giugno. Le opposizioni protestano. La mossa fa intravedere il calendario che Giorgia Meloni vorrebbe seguire per le prossime elezioni politiche. Dovrebbero essere tra il febbraio e la fine di marzo del 2027, anticipati di diversi mesi rispetto alla scadenza naturale della legislatura. I risultati delle ultime amministrative, Venezia per prima, sembrano aver convinto il leader della destra a scandire le tappe con l'obiettivo di impedire a un centrosinistra già in ritardo di avere il tempo di organizzarsi. Il percorso prevederebbe l'approvazione della legge elettorale con premio di maggioranza entro ottobre, poi una finanziaria che sarà più asfittica della precedente, ma su cui non si perderà molto tempo, perché subito dopo dovrebbe iniziare la campagna elettorale che porterà le urne per le politiche entro la fine di marzo, prima delle elezioni amministrative previste a tarda primavera. La destra vuole tenere ben distanti le due consultazioni, vuole evitare un election day che potrebbe avvantaggiare il centro-sinistra, visto che si vota in città come Milano e Roma. Per il governo i risultati di domenica scorsa sono stati la dimostrazione che, nonostante la crisi economica e la guerra in Iran, la coalizione di destra tiene, che l'effetto referendum è scomparso, che il centro-sinistra non è in vantaggio, che anzi l'opposizione è ben lungi dall'essere pronta per la prova delle politiche. Manca un programma, un leader, una coesione che non sarà facile da trovare nei prossimi mesi. La macchina del centro-sinistra dovrebbe iniziare a muoversi dopo la fine di Nova 2.0, il processo di scrittura del programma dal basso avviato da Giuseppe Conte e i 5 Stelle. Dovrebbe concludersi a cavallo dei mesi estivi, poi dovrebbe esserci la stesura di un programma della coalizione, le primarie se verranno confermate, ma nulla sembra smentirle ora, e la scelta infine del candidato premier. Saranno mesi di discussioni. Meloni punta su questo, imporre tempi, scommettere sull'accelerazione.
1: Da oggi alla Camera ci sarà una targa in memoria di Giacomo Matteotti, il deputato socialista che il 30 maggio 1924 denunciò in un famoso discorso le irregolarità delle elezioni che avevano visto trionfare il partito fascista. Matteotti poi fu rapito e ucciso dal regime di Mussolini. A 102 anni di distanza lo scranno da cui parlò non sarà più assegnato a nessuno, proprio lì è stata posizionata la targa. La celebrazione però si è svolta in un'aula non così piena, fanno discutere in particolare le assenze nella maggioranza. La presenza nei banchi della destra di Fratelli d'Italia è stata scarsina, hanno paura a omaggiare un antifascista? Si è chiesta per esempio la capogruppo di AVS, Luana Zanella. Sentiamo Albertina Soliani, vicepresidente dell'ANPI ed ex senatrice.
4: L'omaggio è un grande rispetto per il popolo italiano e per la sua storia, perché se le cose fossero andate come chiedeva Giacomo Matteotti non avremmo avuto la vergogna, il disastro del fascismo e la guerra. Ricorda il testimone che ha difeso con la sua vita l'interesse del popolo italiano. Il fatto che non ci siano stati molti presenti in Parlamento è un segno triste dei tempi, cioè i rappresentanti del popolo italiano che non sono andati non sono degni della sua storia. L'hanno fatta esattamente per questo, di mercoledì, che è il giorno centrale dei lavori parlamentari. Se non c'erano neanche in questo giorno, erano a far dell'altro, allora purtroppo è una scelta. E siccome la scelta di Matteotti è stata una scelta antifascista, mi viene da pensare che tipo di scelta è quella di chi non ci va.
1: Oggi si è appreso della morte sul lavoro di un operaio ucraino di 35 anni schiacciato da un pallet mentre lavorava in un'azienda di fotovoltaico nel Siracusano. È successo in realtà ieri, quando si era avuta notizia della morte di altri tre operai, sempre per schiacciamento, in tre diversi incidenti. Sentiamo Massimo Alberti.
5: Le vittime registrate lunedì dalla pagina indipendente Morti di Lavoro erano state 8, quindi 12 in due giorni. Non tutti i morti finiscono nelle cronache. Per dare un nome e una storia a molti di loro serve spulciare tra le pagine dei quotidiani locali. Tra loro un camionista di 53 anni del Biellese, di cui non è stato reso noto il nome. È caduto lunedì mentre scaricava il suo camion nel Bresciano, ma la moglie è stata avvertita solo il giorno successivo, quando stava sporgendo denuncia per la scomparsa del marito, di cui non aveva avuto più notizie. Giacomo Pucci aveva 30 anni, viveva con i genitori a Pescia, dove tutti lo conoscevano per il suo impegno nel volontariato. Aveva moglie e due figli, Francesco Cannone, 31enne di Catania, cresciuto nelle giovanili del Catania Calcio e poi nelle serie minori. Simone Dallai, 47 anni, viveva col padre a Sant'Ilario, vicino a Reggio Emilia, dove domani ci saranno 2 ore di sciopero generale. Ad ora non sono ancora note le generalità dell'operaio ucraino morto in provincia di Siracusa. Tutti e 4 erano mulettisti, schiacciati dal mezzo da ciò che stavano trasportando, e la ripetitività degli incidenti è indicativa su come siano diffuse, affatto casuali, dunque ampiamente evitabili certe modalità di lavoro insicuro. Da inizio anno Morti di Lavoro registra 442 vittime, 33 in più rispetto al 2025. Proprio in questi giorni l'ultima denuncia degli ispettori del lavoro sul calo degli organici, di conseguenza un crollo dei controlli mentre crescono le irregolarità accertate, rendendo evidente il fallimento delle nuove norme introdotte dal governo.
1: A 2 giorni dall'incontro al Ministero delle Imprese, Electrolux ha già rotto gli impegni presi al tavolo con regioni, governo e sindacati. La multinazionale si era impegnata a sospendere l'attuazione del piano di 1.719 licenziamenti fino al successivo incontro del 15 giugno. Invece ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti attualmente prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto Desi, destinata alla chiusura dal piano che prevede appunto 1.719 esuberi col dimezzamento dei dipendenti negli altri 4 siti produttivi. Nelle Marche sono state proclamate altre 8 ore di sciopero da tenersi prima dell'incontro di giugno. Domani i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno al passaggio del Giro d'Italia. Su Milano è scoppiata una prevedibile polemica politica dopo l'omicidio avvenuto in stazione Certosa, periferia ovest della città, di un ragazzo appena 22enne. Il tema è la sicurezza. Il giovane, si chiamava Gianluca Ibarra Silvera, è stato aggredito e accoltellato mentre era con un amico e con il fratello minore. All'aggressione ha partecipato una decina di persone. Una di queste, quando la vittima è caduta cercando di scappare, ha sferrato molti colpi con un coltello, comunque un oggetto tagliente, uccidendo il ragazzo. Ancora violenza per mano di balordi stranieri, ha dichiarato subito Salvini in riferimento all'ipotesi, avvalorata poi anche dal padre della vittima, che gli aggressori siano di origine sudamericana, forse appartenenti alla gang MS-13. A parte le considerazioni etniche, a cui Salvini non è nuovo, tutta la destra, cittadina e non solo, sta trattando il fatto come spia di una situazione fuori controllo, dove violenza, degrado, criminalità stanno diventando la normalità. Il che per un governo che ha fatto della sicurezza la sua bandiera e dell'inasprimento delle pene lo strumento privilegiato per garantirla è a suo modo una dichiarazione di fallimento. Roberto Cornelli insegna criminologia all'Università Statale di Milano.
6: Innanzitutto questo ultimo contributo di chi della destra utilizza questo episodio per proseguire una campagna allarmistica mi sembra davvero controproducente per la stessa destra, perché penso che innalzare il livello dello scontro su questi fatti dimostra semplicemente che non c'è una grande idea su come gestire la sicurezza nel nostro paese, tanto nelle stazioni quanto in molte altre zone della città. Pensano che aumentando le pene, pensano che introducendo norme come il decreto Caivano si possa affrontare le questioni che riguardano la vita di una città, e in realtà poi scoprono loro stessi che queste cose non funzionano, e ogni volta fanno il rialzino, perché ogni volta che c'è un decreto sicurezza, appena viene approvato, dicono che ce ne sarà uno nuovo successivamente. Questo ovviamente non fa onore all'intelligenza di molti cittadini, che mi pare capiscano che sono un po' loro allo sbando in questo momento, è un po' la politica allo sbando, perché non sa che pesci pigliare.
1: Le ondate di caldo estremo in Europa sono sempre più frequenti e più precoci, nonostante si manifestino a maggio, fanno registrare temperature da piena estate. Succede in questi giorni in Spagna e Gran Bretagna, in Francia si sono toccati i 39 gradi, in Italia domani 4 città sono bollino rosso: Torino, Bologna, Firenze e Roma. Questo calore eccezionale sta colpendo l'Europa occidentale, ma anche ampie regioni dell'Asia. Per il responsabile ONU per il clima, Simon Steele, i grandi responsabili di questa situazione sono la dipendenza da petrolio e gas e la deforestazione. L'ONU chiede ai governi di accelerare il passaggio alle energie pulite. Serena Giacomin, climatologa e presidente dell'ONG Italian Climate Network.
7: Piano piano il riscaldamento

0: non è solo l'intensità del fenomeno in sé, che ci mette comunque in difficoltà, ci fa sentire fisicamente spostati o fisicamente male per le fasce più vulnerabili della popolazione, ma in qualche modo mette in crisi il nostro sistema che è costruito, è tailor-made, è fatto su misura su altri parametri meteoclimatici. Ci deve preoccupare anche la frequenza con cui questi fenomeni vengono a bussare alla nostra porta.
1: In studio Andrea Monti, in redazione Diana Santini, Alessandro Principe, Sara Milanese, Matteo Lenfus e Emanuele Valenti per questo giornale radio, la prossima edizione alle 22.30.
2: Popolare Network.

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei fratelli Sabi e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.
6: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Laframme, presidente UCOI. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Fratello di

0: FOMAL, giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
1: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
2: Sergio.
1: Come si chiama il tuo compro oro?
2: Sogni d'oro.
1: Dove ci troviamo esattamente?
2: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
2: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
1: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
2: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
1: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
2: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
1: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
2: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
1: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
2: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
1: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
2: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
2: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio, dalle 16 alle 19. Martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10.13 e 16.19. Mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino, dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
1: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
2: Ciao Nicola.
1: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.
3: Dona il tuo 5 per 1000 ad AGEOP Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGEOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
4: Blues Train, uno spazio blues a Radio Città Fuggita. Un viaggio attraverso gli stili regionali e le diverse epoche del blues. Conduce Franco Nasi.
5: Eccoci qui, bentrovati tutti voi che siete all'ascolto di Radio Città Fujiko. In questo istante sta per iniziare Blues Train, spazio dedicato ovviamente alla musica blues. Blues Train che trasmette su Radio Città Fujiko, che è ascoltabile a Bologna dintorni sulla classica frequenza in FM 103.100 oppure in streaming in sostanza in tutto il mondo con il DAB nelle regioni coperte da questo servizio, che sono la Lombardia, la Toscana e l'Emilia Romagna. Oggi ci occuperemo nella prima parte di un personaggio un po' atipico, anche se insomma di personaggi strani ne abbiamo visti tanti, musicisti strani. Lui si chiama Papa George Lickfoot. Nella prima parte è dedicata a lui, ci ascolteremo diversi brani dal suo album, quello più famoso, quello più riuscito. Nella seconda parte spazieremo un po' con musicisti di varia natura, sempre del blues ovviamente. Andremo a sentirci Mark Hamill, Magic Slim, Magic Dick, Lou Rebel. E poi dopo anche una cosa un po' più particolare, l'Ara Price Band, ma è quella particolare, dicevo, è quella che ancora ci farà da sigla oggi, sarà Las Balkanan, Queto Mujeres Animal Dida Piano. Questo sarà l'ultimo pezzo per oggi che si fa un po' da sigla, ma noi iniziamo subito con Papa George Lickfoot, che è soprannominato George, di nome lui nasce come Alexander Lickfoot, il 2 marzo del 1924, più di un secolo fa, a Natchez, nel Mississippi, negli Stati Uniti. Morirà poi il 28 novembre, assai giovane, nel 1971, a 47 anni, a Natchez, nel Mississippi, negli Stati Uniti. Lui era un cantante e un armonicista blues, usava appunto l'armonica a bocca e cantava. E ci ha inciso di diverse cose, ma poco famoso, insomma non hanno avuto un grande che. Ha registrato per diverse etichette, la Peacock, la Sultan, l'Aladdin Imperial, la Savoy, insomma diverse davvero. E, che dire di lui? Beh, ascoltiamoci un primo pezzo, My Woman is Tired of My Line.

Dicevamo di Papa George Lickfoot che registrò parecchio per la Peacock, dicevo per l'Imperial, però a un certo punto smise, non vedeva che registrava, ma non veniva pubblicato praticamente nulla. E allora smise di registrare e rimase così per un certo periodo un oscuro armonicista del sud degli Stati Uniti. Ma a un certo punto, siamo negli anni 60, la crescente popolarità che ebbe il blues rurale, specialmente quello del Delta del Mississippi, il nome di Lickfoot divenne più noto. Nel 69 il produttore discografico Steve Laver si recò nella sua città natale, Natchez, e gli chiese di registrare di nuovo. Il risultato fu l'album che ci stiamo ascoltando, pubblicato dalla Vault Records nel 69, che portò brevemente Lickfoot alla ribalta del revival blues. Questo brano che andiamo a ascoltarci invece è tipico, è un treno, New Manual Train, tipico perché il treno ha rappresentato e rappresenta molto per tutti gli Stati Uniti del Sud. E quindi se ascoltiamo New Manual Train.

Diciamo che stava vivendo un momento di popolarità il nostro personaggio di oggi, Papa George Lakefoot, e tuttavia però il suo ritorno fu bruscamente interrotto, il ritorno nelle scene e a qualche registrazione fu interrotto un po' dalla sua morte, direi morte prematura a 47 anni, avvenuta nel novembre del 1971 per insufficienza respiratoria a Natchez, giù nel Mississippi. Le registrazioni furono pubblicate nel 95 con il titolo Going Back to Natchez, Natchez Trace, con 6 tracce aggiuntive e un monologo registrato. Sono quasi 3 minuti di monologo di George Lakefoot. Nel 2009 Lakefoot fu onorato postumo con una targa sul Mississippi Blues Trail a Natchez, concessa dalla Mississippi Blues Foundation. Altro brano, Going Down That Muddy Road.

Papa George Lakewood è stato sicuramente uno dei migliori bluesman del juke joint del sud, quei posti, quelle betole, quelle osterie lungo le strade, lungo le segherie, lungo dove c'erano appunto i musicisti, dove c'erano i lavoratori delle strade ferrate, dei vari cantieri che c'erano, insomma dove si poteva suonare, bere e fare festa. Erano i juke joint nel sud degli Stati Uniti. E Papa George Lightfoot era totalmente incontaminata la sua musica, dai revival del folk e del blues della fine degli anni 50 e fino alla metà degli anni 60. Era davvero un personaggio particolare. Questo album che stiamo ascoltando, le cui registrazioni sono state completamente restaurate dai master tapes analogici e originali, la qualità del suono è stata notevolmente migliorata, almeno a mio giudizio, e la musica è stata totalmente remixata da Via Kiri e Christovich Rich allo studio di Londra. Su apparecchiatura, questo da notare, valvole. Early in the Morning,

Papa George Lightfoot è accompagnato da un bel gruppetto, potremmo dire. Comprende il soul man Jimmy Tate alla batteria, Carson Whitsett al piano, Jerry Pocket alla chitarra e Ron Johnson al basso, e ovviamente Papa George Lightfoot alla voce e all'armonica. Ci ascoltiamo un altro pezzo, cioè non c'è spazio per un paio di pezzi prima dell'interruzione di metà puntata, e ci potremo ascoltarci Baby Please Don't Go.

Beh, cosa possiamo dire di Papa George Lakefoot? Lui riesce a fare questo album che siamo ascoltati, non per intero ovviamente, ma insomma diversi pezzi li abbiamo sentiti e un altro l'ascolteremo. E dopo l'uscita di questo album lui fa un'apparizione all'Ann Arbor Blues Festival giù nel Michigan nel 1970, ma sfortuna, una bella sfiga direi, prima di che potesse capitalizzare la sua fortuna morì improvvisamente il 28 novembre del 71, 47 anni, al Natchez Charity Hospital. E Going Back to the Natchez Trace, cioè questo album che siamo ascoltati, rappresenta una testimonianza della sua musica, ma non solo della sua musica, ma del tipo di blues del profondo sud, aggiungo insomma ormai scomparso da tempo, insomma, quel tipo di blues del profondo sud. Ultimo pezzo nella prima parte di Blues Train, qui a Città Fujiko, il brano è Train Tune, lui è sempre Papa George Lakefoot.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
3: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
4: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
5: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram, presidente UCOI. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
6: Two, one, two, three, four.

Ok, eccoci qua, siamo rientrati in diretta dopo lo stacco pubblicitario. Siamo qui a Radio Città Fujiko, nello spazio dedicato alla musica blues, ovviamente a Blues Train. Siamo ascoltati la prima parte, interamente dedicata a Papa George Lickfoot. Nella seconda parte abbiamo iniziato con un altro armonicista, il suo nome è Mark Hamill, l'album è Unplugged Back Pocky Music. Il brano invece è Have You Ever Been In Love. Passiamo adesso a un altro musicista, lasciamo Mark Hamill e andiamo a sentirci Magic Slim.

Eccoci qua. Adesso è la volta di Magic Dick e la J.J.'s Band dall'album Blues Time. Andrei ad ascoltarmi Night Below Zero, che è un brano di Sonny Boy Williamson. Ha dato anche il nome a un gruppo di rock bluesy, appunto i Night Below Zero. Ci ascoltiamo questa versione di Magic Dick e J.J.'s.

Io adesso lavoro di Lou Ribel, un grande chitarrista, sia nelle registrazioni che dal vivo, sa rendere e reinterpretando i brani, anche se molte volte propone dei classici e li ripropone però alla sua maniera. Quindi andiamo a prenderci un pezzo dall'album Mercurial Son, Lou Ribel's Cold Groove, Lou Ribel.

E questo è Blues Train, stiamo avviandoci alla conclusione di questo spazio blues Radio Città Fujiko. C'è spazio per un paio di pezzi. Il primo che andiamo a sentarci, ascoltarci, è di una band che si chiama Bubba and the Big Bad Blues e fa un album che chiama Bubba and the Big Bad Blues. Ce l'ascoltiamo.

scatenati questo gruppo di Booba and the Big Bad Blues. Sì, davvero scatenati in un bel ritmo, una bella carica. Siamo arrivati alla chiusura di Blues Train qui a Radio Città Fujiko. C'è un ultimo pezzo che ci fa un po' da sigla. Prima vi rammento un po' quello che siamo ascoltati oggi. La prima parte è Papa George Lakewood con l'album Going Back to the Natchez Trace. Poi siamo ascoltati anche Mark Hamill, Magic Z, Magic Dick, Lurie Bell, e poi dopo Lara non ce l'abbiamo fatta, e poi quell'ultimo, questo Booba and the Big Bad Blues. E ci chiudiamo con questo artista che si chiama Las Blancas Blues. Il titolo dell'album è Quattro Mujeres en el Maldito Piano, e il titolo del brano è Cuiero No Dinero. Vi saluto, questa scarsissima pronuncia che avete pietà, e vi saluto e vi do appuntamento alla prossima, sempre a Radio Città Fujiko, sempre con questo spazio dedicato alla musica blues. Ciao a tutti e a tutti.

0: e tempo. Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
2: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta, di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
3: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.

Ed eccoci qua, sono le 21.06, ben sintonizzati sui 103.1 di Radio Città Fusì con nuovo appuntamento di Controvento con Salvatore Titolo, due ore dedicate alle sonorità, ai suoni del mondo, come sempre, trasmissione storica, insomma ci stiamo avvicinando ai quasi ai 30 anni insomma di collaborazione in questa splendida emittente radiofonica e con piacere, insomma, e con onore, insomma, mi pare giusto sottolineare. Sette giorni fa sono mancato perché era il giorno del mio compleanno, insomma, e penso sia doveroso, l'ho trascorso con i miei affetti, insomma, mi sono detto, poi insomma avrò modo, come dire, con gli ascoltatori di Radio Città Fusico di scusarmi, insomma, era il mio compleanno. Volete sapere l'età? Insomma, beh, insomma sono un vecchietto ancora qui dietro la console, dietro i microfoni. Comunque ho festeggiato i miei 62 anni, insomma. Bene, parliamo di musica, lasciamo stare queste sciocchezze, insomma, perché siamo giovani dentro, insomma, come si dice notoriamente in gergo. Bene, abbiamo iniziato con questa formazione bellissima, sono molto molto bravi e con loro sono scandinavi e si chiamano Frigg, un gruppo di folk contemporaneo finlandese che nasce insomma intorno al 2000 nella regione di Kaustinen, considerata poi il cuore della musica tradizionale finlandese. Il nome della band deriva insomma da questa dea nordica, Frigg, appunto, della mitologia germanica, un progetto che poi nasce dall'incontro di giovani musicisti folk finlandesi e norvegesi appassionati insomma delle tradizioni nordiche. Nei primi anni la formazione insomma era infatti finno-norvegese, insomma con membri delle celebri famiglie musicali Järvillä e Larsen. Col tempo poi il gruppo è diventato interamente finlandese, mantenendo però un forte carattere scandinavo. Mi piacciono particolarmente, sono tutti musicisti, tutti molto dotati. Abbiamo ascoltato una prima traccia che ci ha fatto anche da sigla. Il pezzo che abbiamo scelto era Cassat Kerkolas, giusto per avere la cifra della formazione e della loro musica, insomma. Ascoltiamo una seconda traccia, questo il brano si intitola Hurdy Bird. Naturalmente siete su Radio Città Fusico, l'ascolto di Controvento con Salvatore Titolo. Restate con noi.

Ah, un brano davvero molto bello questo, si trattava di If No One Ever Marries Me, una canzone di Nathalie Merchant contenuta nell'album, doppio album, Live Your Sleep, pubblicato nel 2010, una tra le pubblicazioni più interessanti di quell'anno. Beh, il testo è tratto da una poesia della scrittrice americana Lauren Alma Tadema, che poi la Merchant ha musicato nell'ambito del progetto discografico che poi aveva questa una sorta di concept, quello di trasformare vecchie poesie dell'Ottocento e del primo Novecento in canzoni. Insomma, la canzone ha un tono decisamente delicato e parla di una donna che immagina una vita serena anche senza il matrimonio, poi trovando libertà, completezza nella natura, nella casa, ma anche soprattutto nella propria compagnia. Per questo spesso interpretata come un brano molto moderno, pur partendo da un testo decisamente antico. È un album che vi segnalo perché è tutto particolarmente bello, tantissime le collaborazioni in sala di registrazione per questo lavoro della Merchant, quindi ve lo risegnalo, si intitola Leave Your Sleep, l'album, cercatelo. Bene, andiamo avanti, restiamo negli States, ancora una bella proposta, questa è una figlia d'arte, figlia di Amy Helm, l'ascoltiamo in questa traccia, Money on a Seventh.

0: E questa è la bravissima Amy Helm, cantante, autrice, musicista, che vive nello stato di New York, lei di Woodstock, la celeberrima Woodstock, figlia, dicevamo, del leggendario batterista e cantante Levon Helm, membro di una band mitica che ha segnato una pagina importantissima della musica rock, vale a dire The Band, e della scrittrice Libby Titus. Negli anni 90 è diventata soprattutto popolare come membro di una formazione che abbiamo avuto modo di trasmettervi diverse volte, una formazione fra l'altro davvero ben dotata e molto seguita negli States, un po' meno in Europa, insomma, gli Hollabell, gruppo newyorkese apprezzato per il recupero, insomma, delle tradizioni folk e gospel americane. Con loro ha pubblicato diversi album, poi ha costruito una reputazione importante nella scena roots statunitense, insomma, dopo la morte del padre nel 2012, la Helm ha contribuito a mantenere, come dire, viva l'eredità musicale delle celebri Midnight Ramble, gli storici concerti organizzati nella casa studio di Levon Helm proprio a Woodstock. Bello il pezzo che abbiamo ascoltato, si trattava di Money on a Seven. Adesso si cambia scenario sonoro, ci spostiamo a Capoverde e andiamo a presentarvi questa canzone particolarmente bella e poetica, si intitola Now So Adaki. E vede una collaborazione tra Nancy Viera e Fred Martins, due artisti come dire, molto legati alla musica lusofona, alla tradizione poetica dell'Atlantico portoghese. Il titolo che significa Non sono di qui è il brano che ha un'atmosfera intima e malinconica, se vogliamo, tipica poi della morna capoverdiana, insomma anche della canzone d'autore brasiliana. Il tema centrale del brano naturalmente è quello dello sradicamento, insomma, del viaggio, dell'identità sospesa tra più luoghi. Nancy Viera è considerata, diciamo, una delle grandi voci contemporanee di Capoverde, spesso accostata alla grande Cesaria Evora, mentre Fred Martins è noto per uno stile raffinato vicino alla musica popolare brasiliana, insomma alla poesia cantata. Il brano è da ascoltare perché è particolarmente bello, si chiama Now So Da Qui, non sono di qui.
1: Não sou daqui, mas gosto de aqui estar, de aprender no lugar do outro a me encontrar, de poder lugar achar no estar aqui. Desejar o lugar de todos neste lugar e saber.

0: Che meraviglia, ragazzi, davvero. Rima Kishnesh, una cantante libanese, nota insomma a livello internazionale per l'interpretazione della musica araba classica, insomma, del jazz medio orientale. Il pezzo che abbiamo ascoltato, bellissimo fra l'altro, si trattava di Watch Wishni, ed è un brano che è associato insomma al repertorio arabo romantico tradizionale, che lei poi interpreta con uno stile molto elegante, come avrete sentito. Il testo significa sussurrami, il titolo del brano, oppure così parlami sottovoce, canzone che appartiene alla tradizione della tarab. Ecco, la tarab è la musica araba emotiva, poetica, insomma legata a grandi interpreti come Umm Kulthum o l'indimenticata Fairuz, artista che ha poi collaborato con importanti musicisti della scena mediterranea e medio orientale, ma è molto conosciuta anche in Europa nell'ambito dei circuiti di world music. Benissimo, sono le 21:29, puntualissimi fra l'altro, dobbiamo lanciare la pubblicità, pochissimi minuti, e ritorniamo in diretta con Controvento, naturalmente con Salvatore Titolo a tenervi compagnia. A più tardi.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
8: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
9: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

Ed eccoci qua, apriamo 21.36, apriamo il secondo segmento di Controvento, lo spazio settimanale dedicato alla musica dal mondo, con Salvatore Titolo a tenervi compagnia fino alle ore 23. Dunque, dicevamo, apriamo questo segmento con una figura monumentale della musica algerina, Lili Bonish, scomparso, ricordiamolo, nel 2008, è stato un cantante straordinario, chitarrista, compositore, insomma considerato una figura monumentale della musica arabo-andalusa moderna, uno dei pionieri insomma della fusione tra musica nordafricana, chanson francese, flamenco, jazz, ritmi latino-americani. Artista che nasce ad Algeri, nella Casbah, in una famiglia ebraica sefardita. Il suo nome era Eliyahu Bonish. Fin da giovane insomma studiò la musica araba classica, imparò a suonare il mandolino, poi la chitarra, insomma negli anni 40 iniziò poi a esibirsi nel cabaret, nelle radio di Algeri, diventando rapidamente molto popolare. Cantava in arabo, in francese, talvolta in spagnolo, insomma incarnando il cosmopolitismo musicale insomma del Nord Africa mediterraneo del dopoguerra. Poi dopo l'indipendenza dell'Algeria nel 62 si trasferì in Francia, dove per molti anni si allontanò dalla scena musicale professionale, insomma lavorando anche come gestore di locali. Insomma negli anni 90 poi fu riscoperto dalla scena world music internazionale grazie all'interesse per la cultura giudeo-araba nordafricana e tornò ad incidere, ad esibirsi nei festival europei, diventando simbolo insomma della convivenza culturale mediterranea. Insomma morì a Parigi nel 2008 all'età di 86 anni, lasciando un'eredità musicale molto influente sia nella musica algerina sia nella world music contemporanea. Questo è un rifacimento di un tema della musica tradizionale napoletana, partenopea, ecco, bello, fra l'altro molto popolare questa versione di Lili Bonish di Bambino. Bene, restiamo sempre in compagnia di sonorità nordafricane, questa volta andiamo a scoprire un artista molto molto popolare in Egitto e non solo. Lui si chiama Amir Diab, lo ascoltiamo con questo bel lavoro di qualche tempo fa che abbiamo inserito in playlist questa settimana, uno tra i suoi temi più popolari sicuramente. Il brano è Tamil Mac, Amir Diab a Controvento e naturalmente a Radio Città Fujiko.

E questo è un altro gran bel progetto, Frotronics, progetto musicale del producer, cantante, performer ciadiano Caleb Rimtobaye, artista che nasce in Chad, insomma il suo progetto è diventato noto, insomma, per l'idea di, insomma, di creare una sorta di ponte tra la cultura africana tradizionale e il futurismo digitale, spesso definito afrofuturismo. L'immagine scenica dell'artista, insomma, richiama infatti proprio le estetiche cyberpunk, insomma, i simboli africani

artisti di punta della, della scena internazionale, fra l'altro tra i più rappresentativi, insomma, del, del, del Chad sulla scena globale. E, diverse volte, insomma, ho presentato i suoi progetti. Questa è, un, è una nuova uscita, uscito recentemente, il, l'album si intitola Cod, il pezzo Teliré, quello appena ascoltato. Bene, andiamo avanti, molto velocemente, sono le 21:48, siete sempre all'ascolto di Controvento, con Salvatore Titolo su Radio Città Fucico, come ogni mercoledì. Bene, vado a parlarvi di questa formazione, loro sono i Kunkolo Orchestra, ed è un collettivo di afrobeat che nasce a Zurigo attorno al musicista, produttore e compositore Alexis Malefakis, progetto che mescola l'afrobeat, l'highlife, jazz, funk, come dire, con una forte ispirazione alla grande tradizione dell'Africa occidentale, progetto che poi ha attirato l'attenzione internazionale grazie al singolo Blue G, trasmesso più volte dal DJ e conduttore britannico Jill Peterson su BBC Radio 6. Nel 2024 il gruppo poi ha pubblicato l'album Future Past, con collaborazioni di musicisti provenienti da diversi paesi, tra i quali Sudafrica, Ghana, la Repubblica Democratica del Congo. Questa settimana andiamo a mettere su un gran bel pezzo del, della loro discografia, una pubblicazione recente dalla loro ultima, l'ultimo album dei Kunkolo, il pezzo intitolato Grass Ain't Greener, ce lo ascoltiamo perché è bello tosto il brano, eccolo voi, Kunkolo a Controvento.

0: E un po' di Latin jazz con un artista di punta della scena cubana. Si trattava di Humberto Ramirez con la sua orchestra per questa perla appena ascoltata. Si trattava di Papel de Payaso. Benissimo. A questo punto ci dobbiamo fermare perché dobbiamo lanciare la pubblicità delle 22 in perfetto orario. Sono le 21:58. Voi naturalmente restate con noi che un paio di minuti e ritorniamo naturalmente in diretta con la scaletta, la playlist di questa settimana. Più tardi.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram, presidente UCOI. Buffet a cura dell'osteria formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

Andiamo ad aprire la seconda parte di Controvento. Naturalmente siete in compagnia di Salvatore Titolo su Radio Città Fugico. Apriamo con Jessica Loren, pianista, organista, compositrice britannica, artista attiva. E ecco, possiamo spegnere perché ho acceso per un attimo il ventilatore posizionato in un luogo strategico, però sembra un elicottero, quindi sono stato costretto a spegnere. Temperature infernali negli studi, vi lascio immaginare, insomma, tra macchine, computer e tutto quanto, insomma, temperature davvero molto molto elevate, insomma, quindi conduciamo la trasmissione con molta sofferenza, insomma. Bene, ecco, dicevo di Jessica Loren, artista britannica, attiva soprattutto sulla scena jazz, acid jazz, dagli anni 80 in poi. Il pezzo che abbiamo inserito in playlist questa settimana, Seringeto, uno dei brani più noti associati, insomma, al suo repertorio, spesso collegato alle sue produzioni tra jazz moderno, fusion e spiritual jazz. Il pezzo, insomma, ci riporta ad un immaginario ampio, naturale, aperto, tipico poi di molta musica jazz contemporanea, ispirata poi all'Africa, ai paesaggi sonori, insomma. E Seringeti è un esempio del suo lato più contemplativo, insomma, se vogliamo, jazz moderno con una forte componente evocativa, più vicino al jazz spirituale che al jazz da club. Bene, dopo questa perla, insomma, andiamo a spulciare tra le cose del passato. Beh, e andiamo ad ascoltare uno tra gli album più iconici di Gil Scott-Heron, vale a dire Winter in America, album in studio del cantante statunitense e del tastierista, ricordiamolo, Brian Jackson. Lavoro registrato nella prima metà degli anni 70, per l'esattezza nel 73, presso D&B Studios di Silver Spring nel Maryland, e pubblicato poi l'anno successivo per l'etichetta, la celebre Strata East Records. Album prodotto in modo decisamente essenziale, poi basandosi su sonorità tradizionali africani di R&B, mentre gli arrangiamenti per pianoforte di Jackson affrontavano le matrici connesse al jazz e al blues, insomma, ecco, i temi trattati, insomma, nell'album riguardano, come visto lo scenario di quegli anni, insomma, riguardano essenzialmente la comunità afroamericana, i quartieri degradati delle città degli anni 70, album che poi segna il debutto di Scott-Heron e Jackson con la Strata East, dopo una disputa con la loro precedente etichetta, il conseguente, insomma, abbandono, e si rivelò essere la loro unica pubblicazione per l'etichetta jazz indipendente. Al momento della sua uscita, Winter in America ebbe una distribuzione, come dire, limitata negli Stati Uniti, divenne poi rapidamente difficile da reperire. Tuttavia, insomma, grazie anche al supporto promozionale del suo unico single uscito, vale a dire la bellissima, fra l'altro, The Battle, ottenne un successo commerciale considerevolmente maggiore rispetto, insomma, ai lavori precedenti di Heron e di Jackson. L'album debuttò al sesto posto della classifica Top Jazz Album di Billboard e alla fine, insomma, vendette 300.000 copie negli Stati Uniti. Noi andiamo proprio all'ascolto di una traccia da questo lavoro, insomma, e scegliamo la title track, il pezzo Winter in America. Eccola a voi.

E con questa bella proposta ci spostiamo in Giappone. Lui è Tatsuo Tsunaga, celebre DJ, produttore discografico, collezionista di vinili giapponese, universalmente riconosciuto come una come dire, delle figure più influenti e iconiche, insomma, della scena jazz, club e Shibuya Kei in Giappone, ampiamente noto, insomma, nel panorama musicale internazionale con lo pseudonimo principale di Tsunaga, T Experience, artista che ha iniziato la sua attività musicale a metà degli anni Ottanta, insomma, inizialmente muovendosi nell'ambiente hip hop di Tokyo, insomma, noto a Tokyo con l'alias DJ Doc Holiday, insomma, poi nel corso degli anni ha evoluto radicalmente il suo stile, diventando un, come dire, un pioniere dell'integrazione tra la musica jazz e ritmi da club elettronici, spaziando tra il bop, la bossa nova, l'acid jazz, la lounge music. Tsunaga T Experience, questo è il suo progetto solista di riferimento, sotto il quale poi pubblica brani originali, a volte remix, arrangiamenti orchestrali complessi, insomma, che fondono musicisti jazz tradizionali e campionamenti moderni, insomma, oltre alla produzione di brani propri, insomma, Tatsuo Tsunaga è considerato, insomma, comunque un vero e proprio selettore, un archivista, insomma, della musica giapponese. Un esempio recente della sua attività di curatela è la compilation di grande successo internazionale da titolo Rebirth of TBM, The Japanese Deep Jazz, un progetto interamente dedicato alla riscoperta, insomma, dei cataloghi della leggendaria etichetta jazz nipponica Three Blind Mice degli anni 70 e 80. Bel pezzo che abbiamo ascoltato, il titolo era Konoyuki, chiedo scusa, e sono le 22:26, facciamo in tempo, insomma, a lanciare un altro brano prima della pubblicità delle 22:30. Beh, adesso ci spostiamo in Inghilterra per questa formazione celebratissima, trasmessa più volte nell'ambito di Controvento, formazione quotatissima a Londra, beh, insomma, anche in giro per l'Europa. Loro sono gli Extra Collective, li ascoltiamo in questa traccia uscita sul finire del 2025, della Joy the World. Extra Collective a Controvento.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Descovich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Rod, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social. Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.

Ed eccoci qua per la parte finale di Controvento, ultimo segmento a nostra disposizione, sono le 22.40, siete sempre sintonizzati su Radio Città Fusico, tenervi compagnia, Salvatore Titolo. Bene, apriamo quest'ultimo segmento con un'altra produzione recente, questa è un'artista marocchina di Casablanca, bravissima lei, una sorta di ambasciatrice della nuova canzone popolare marocchina, lei si chiama Home, ha fatto questo album, una sorta di concept album dedicata, intrisa di canzoni, se vogliamo, sentimentali, insomma, che inneggiano e celebrano l'amore. Questa era una delle tracce, particolarmente bello il progetto, che poi insomma ci ha confermato ciò che sapevamo di questa artista, artista che si cimenta bene sia nel repertorio tradizionale che nelle riletture, rivisitazioni, insomma, per, come dire, riproporre la musica marocchina dandogli il giusto ruolo, insomma, nelle musiche tradizionali del Mediterraneo. Shine, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Bene, andiamo a presentarvi adesso un progetto discografico che è uscito verso la fine dello scorso anno, insomma, ecco, e faceva parte di un progetto molto più ampio. Il titolo è Together for a Palestine ed è stato un concerto di beneficenza, insomma, che si è tenuto il 17 settembre del 2025 alla Wembley Arena di Wembley, appunto, in Inghilterra, evento organizzato dall'artista britannico Brian Eno e che mirava a raccogliere fondi e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione dei civili palestinesi colpiti dal conflitto fra l'altro in corso a Gaza, ma non soltanto a Gaza, ecco. Tutti i proventi derivati dalla vendita dei biglietti, del merchandising, dalle donazioni, insomma, sono stati devolute a organizzazioni palestinesi. I fondi sono stati, insomma, distribuiti poi tramite l'organizzazione benefica britannica Just Love, che collabora con gruppi partner sul campo, tra cui il Palestine Children Relief Fund e la Palestinian Medical Relief Society e Tawon. Ecco, queste erano le sigle più importanti, insomma, beneficiarie o perlomeno tramite di questa raccolta fondi. L'evento ha voluto poi, insomma, anche valorizzare l'arte e la cultura palestinese con una scenografia curata da S. Devlin in collaborazione con il pittore di Gaza Malak Mattar, con la presentazione delle opere, insomma, di artisti visivi palestinesi. Lo spettacolo poi è stato prodotto da Brian Eno, l'abbiamo già detto, dalla produttrice cinematografica Tracy Seward, dall'attore Khalid Abdallah e dal fondatore del London Palestine Film Festival Khaled Ziada, concerto che poi ha visto la partecipazione di una settantina di artisti, insomma, tra attori, attivisti, personalità del mondo della cultura, con esibizioni e interventi, attirando, insomma, un pubblico di circa 12-13 mila persone e venendo, insomma, poi trasmesso in diretta streaming a oltre 200 mila spettatori in tutto il mondo. Insomma, di fatto il progetto ha raccolto 2 milioni di sterline. Andiamo a presentare una traccia, il singolo che ha accompagnato poi tutto questo progetto, questa raccolta fondi. Come dicevamo, si intitola gli artisti rientrano nella sigla Together for a Palestine. Il pezzo è bellissimo, si intitola Lullaby, ascoltiamolo per intero.

22:57, siamo arrivati alla conclusione dell'appuntamento di questa settimana. Appuntamento, insomma, ci arriviamo decisamente cotti. Viste le temperature, spegniamo pure l'elicottero che fa troppo rumore. Benissimo, ecco, e ci concederete, insomma, il bello della diretta. Insomma, cerchiamo in qualche modo anche di prendere un po' di refrigerio. Purtroppo il ventilatore è decisamente rumoroso, sembra un elicottero sopra lo studio di Radio Città Fusico. E va bene, andiamo a concludere l'appuntamento di questa settimana. Naturalmente un grazie come sempre a tutti e a tutte, e grazie di averci seguiti. Vi diamo naturalmente appuntamento a fra 7 giorni, sempre di mercoledì, sempre alle 21, e naturalmente sempre su Radio Città Fusico. Un abbraccio di cuore a tutti e a tutte, a risentirci.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agiop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Agiop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
7: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei fratelli Sabi e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.
8: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram, presidente UCOI. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
6: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.

Mara.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.